0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti, benvenuti agli scombriccolati del mattino, la sveglia suona, il caffè brucia e noi siamo qui a raccogliere i vostri messaggi pieni di ironia dalle 5 alle 7, anche se siete ancora lì, mezzi addormentati.

0: siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti.

0: che si tacchiti tac, tacatitito tac.
1: Buongiorno patatoni!
2: Gli scombriccolati del mattino!

La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.

0: Tutti, io vorrei fare i complimenti a Patromanu per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patrouse e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
1: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: la domenica.
1: Gli Scombricolati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta Combricola una buona giornata.
3: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
4: Number one! Gli Scombriccolati del mare.

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi a riascoltare i messaggi più divertenti.
1: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
2: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
0: Prossimamente sugli sgombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
3: Gli sgombricolati del mattino!
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ale Garbagai, che ne ma laura, Carlo D'Alecco.
2: Buongiorno Scombricolati, mia moglie mi dice, Tony butta la pasta che bolle, ma scusa se butto la pasta che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao Scombricolati.
3: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
4: Number one, gli Scombriccolati del Mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei povero, un poveraccio.
3: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarmi buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, 1, 2, 1, 2, 1, avanti, pulire i cessi e via andare.
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
3: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: di Scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
2: Buongiorno Combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ciao Combricola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
2: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Oscar, ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
0: Avviso ai sognatori, ai pendolari e ai dormienti. I vostri vocali sono la colonna sonora di questo risveglio scombriccolato. A tra poco!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sombriccolati del mattino.
2: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.

0: servono a qualcosa. Azzolina.
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi, e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao dal Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: we could dance all night.
1: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
2: Allora, vedi, Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana. E noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Buongiorno, ragazzi. Mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino. Number one.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: Eh no, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
3: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
4: Number One, gli Scombricolati del Mattino.

0: E sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno, gruppo di pazzerelloni!
2: Per allungare la vita, non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni Di Lecco.
3: Tra poco tornano gli scombricolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
6: No, dimmi.
5: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Picco del caldo proprio tra mercoledì e giovedì. Nella giornata di mercoledì sulle regioni di nord-ovest raggiungeremo punte di 38-39 gradi all'ombra, 35-36 gradi su parte del centro Italia. Il tutto in un contesto anticiclonico, persiste infatti l'anticiclone africano con sole ovunque. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo, e quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome che ho ribattizzato subito Federico.
3: La combriccola.
4: La combriccola
3: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
2: Sono con Bricola. Io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare e notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao, Sergio Wanda Credaro.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: poco sugli Scombricolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
1: Gli Scombricolati del mattino.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Scombriccolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente. E se fate ridere così, noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao!
2: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: È venerdì!
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combriccola.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto. È il momento di far partire una nuova puntata della Combriccola. Tra poco.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Patrizia Romano. Tentativi di distensione tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo l'ultimo attacco del presidente americano. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO ad Ankara, che ha preso il via ieri. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha affermato il tycoon. Meloni invece, a chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento, ha risposto con un semplice rapporti cordiali. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. Marine Le Pen, condannata a 4 anni di reclusione, 2 con la condizionale dalla Corte d'Appello di Parigi, la deputata francese potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Sono innocente, ricorrerò in Cassazione e mi candiderò senza braccialetto elettronico, fa sapere la Le Pen. Il delitto di gennaio ad Anguillare, in provincia di Roma, ha chiesto giudizio immediato per il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno. La procura sostiene che l'uccisione della donna sia stata pianificata dall'uomo e non, come affermato da lui, frutto di un omicidio d'impeto. Caldo record a Milano, un'ordinanza per la tutela dei rider. Stop alle consegne nelle ore di AFA dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Mondiale di calcio, una pazza Argentina accede ai quarti di finale 3-2 in rimonta all'Egitto, che al 79esimo era ancora avanti 2-0. Nel finale Romero, un super Messi e Fernandez ribaltano il risultato. Domenica l'albiceleste affronterà la Svizzera, che ha piegato 4-3 ai calci di rigore la Colombia. Al momento è tutto, spazio alla Combriccola.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer.

0: Aia. Che dolore.
1: Buongiorno, questa è la copricola di Radio Number One. Che ora so, mi corazon, sono le 7:03. Come va? Ben svegliati, Sergio Sironi, ciao. Che tal?
0: Ciao, ciao, tutto bene, tranquillo.
1: E Patrizio, bro.
2: Tutto bene, tutto tranquillo.
1: Bella bro,
2: ragazzi, voto del risveglio da 1 a 10. 7 e mezzo, quasi 8. Quindi dai, direi bene, molto bene. Molto
0: io sono
2: bene.
0: Contento perché sono riuscito a passare dal cancello senza spaccare nulla.
1: Ma che meraviglia, sì. Questi sono dei passi avanti importanti, amico mio. Di solito cosa spacchi?
0: Uno specchietto retrovisore, un parafango, un faro. Insomma, queste cose.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Con quanta delicatezza si chiude questa canzone di Marco Mengoni e Angelina Mango insieme. Sono le 7 minuti e il canto d'amore.
2: Ma non abbiamo salutato Manuela Doriani stamattina.
3: Manu.
2: Perché non ti abbiamo salutato?
3: Direttamente dal profondo sud ti salutiamo.
2: Ti salutiamo noi dal profondo sud, hai capito?
1: Grazie.
2: C'è la sigla dei primi della classe, la vuoi?
3: La vuoi?
1: Mettila.
3: La vuoi?
1: Mettila.

0: capito, sì, però volevamo fare la limitazione.
1: Leone con ictus, però.
2: Allora, la 20th Century Fox, no, la 20th Century Fox è quella con le luci. Leone la MGM.
1: MGM.
2: Questa è la 20th Century Fox.
0: Ma chi se ne frega? Ma secondo te a quest'ora del mattino se l'è accorto qualcuno della MGM?
1: È una delle major di Hollywood.
2: È una delle?
1: Delle major di Hollywood.
2: Io non ti ho mai offeso comunque.
0: Ah, eccoli qua.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno Radio Number Ones. Sono le 7 e tutto va bene.
2: Parla per te.
3: Dai che l'8 si avvicina al giorno della ricarica.
0: È vero.
3: Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo. Splende il sole sereno.
0: Oh, perché splende il sole.
2: A lui buonanotte. La batteria dura, sì, un mese?
0: Beh, sì, in teoria dovrebbe durare un mese la batteria, okay. In pratica, okay, molto spesso si scarica prima. Allora ti do un compito, Sergio, devi prepararti su una barzelletta sulla mucca pazza, per favore, e se non la sai, trovala.
4: No. Qualcuno mi può spiegare la barzelletta della mucca pazza, che io non l'ho capita? Grazie.
2: Allora, durante quell'altro momento, gli scombriccolati di mattino,
1: che
2: c'è un ragazzo che

0: dice all'altro: tu hai sentito, una mucca dice un'altra, hai sentito questa storia della mucca pazza? Lei mm-hmm. risponde: a me non me ne frega niente perché io sono un elicottero.
1: Io non lo capisco. Ah, perché è pa-
2: sì, sì, sì, sì, sì. È così, è così. È così.
1: Però era carina.
0: Anche a me non sembra male. Possiamo andare, dici?
1: È la matta la mucca, cioè per sono un elicottero perché era lei una mucca pazza.

0: Bricola di Radio Number One. Come sempre ogni mattina noi amiamo aprire il programma dando spazio a quelli che abbiamo ribattezzato i primi della classe, ovvero quelli che si svegliano e lasciano i messaggi prima che il programma cominci.
1: Bello, tanto bene a loro,
0: vero Patrizio?
2: Assolutamente sì.
3: Pronto, Patrizio, amore mio.
2: Sì, dimmi, tesorino.
3: Madonna santa, sai che stavo pensando ieri sera? Ero qua nel lettone, mi dicevo, il Patrizio non è più quello di una volta.
2: Una volta
3: scappava di tutta la casa, c'era intorno al tavolo e mi gridavi non mi prendi, e poi alla fine ti facevi prendere.
2: Sì, è vero.
3: E invece adesso no, adesso questa fantasia ti è passata. Cosa ti è successo? Sei triste?
2: Diambulo male.
3: Madonna santa, dai, non ti preoccupare, vienimi a trovare questa sera.
2: Va bene.
3: Voglio passare io la tristezza, coccolo un po'.
2: Sì, va bene. Poi tra l'altro è la giornata, la serata di
3: Monello coccoloso.
1: Monello giratavo.
2: È la serata di riposo dei mondiali, quindi io ho la serata libera. È la prima serata libera, dai.
0: Ma spiegaci, Patrizio, cosa è successo che una volta correvi intorno al tavolo?
2: Sì, una volta ero ludico. Adesso ho cambiato etichetta.
1: Una volta fuggivi, adesso ti arrendi.
2: Sì, è vero, con le braccia alte, è vero.
0: Monello è rendevole.
4: Buongiorno, Bricola. Buongiorno, miei cari mariachi, Radio Pronologi. Parlo veloce perché sono in ritardissimo. E cara, stamattina invece voleva farti i cazzi suoi. Già che sono svegliato in ritardo, e dicevo, muoviti! Gli ho mandato una foto per la sua tranquillissima serenità.
0: Che bel cane.
4: Ciao Max.
0: Che bel cane che ha il Max.
1: Sì, tra l'altro deve essere in un momento di stitichezza perché guarda per terra inutilmente il cane.
0: Sì, sta cercando
2: il posto per espletare i suoi bisogni fisiologici.
1: Non puoi trovarlo a mezzogiorno a Tokyo. Devi farlo adesso perché poi dobbiamo andare.
0: Cerca l'ispirazione. Tu non cerchi mai l'ispirazione.
1: No, c'è un posto solo dove andare. Lì.
0: Ho capito, però c'è il momento. Ecco. Il Max è l'unico che sembra accelerato. Mi fa sempre prendere degli spaventi perché dicono è a più due. Invece no, lui parla così. Ancora buongiorno, Major Lazer con DJ Snake, un pezzo di qualche anno fa molto carino, si chiama Lean On su Number One.

0: dai nostri primi della classe.
1: Ragazzacci, buongiorno. Ciao, pazzetto.
2: Ciao.
1: E poiché vi ascoltavo e tra me e me dicevo, è da un po' che non mando un bel vocale ai ragazzacci della Combricola.
0: Infatti, ma ti sembra?
1: E quindi vi mando un grandissimo abbraccio e vi auguro una buona giornata e a risentirci più avanti.
0: Come più avanti? Okay?
2: Ma in che
0: come
2: senso?
1: Ciao ragazzacci.
2: Avanti magari, ciao, dopo le vacanze. Magari va via adesso per 2-3 settimane.
3: Ma cosa vuol dire?
2: No,
3: ma cosa vuol dire mandare un messaggio così? È un po' che non mi faccio sentire, vi saluto.
2: Sì, ciao.
3: Le pause, ti permetti di fare le pause, stai lì,
0: sparisci,
3: torni, mi lasci così, rimango lì al bar, ero vestito tutto bene, avevo anche la scarpa giusta, non sei arrivato, sei andata via. E poi a un certo punto mi hai chiamato, mi hai detto ci vediamo un'altra volta, ci sentiamo più avanti. Io sono stufo.
2: Tesoro,
3: non ci sei mai, dobbiamo parlarne, abbiamo un problema. Sei a Houston, ti raggiungo. Io sarei andato ad Atlanta almeno, perché lì c'era una bella partita. E se lo vuoi fai quello che vuoi. Comunque io ti saluto, ti mando un abbraccio, caro Marco, e buonanotte al secchio.
0: E ricordati che questa radio non è un albergo, che arrivi e vai via quando decidi tu, va bene?
3: Brava, ti amo, grazie. ti adoro Manu, ciao.
0: Grazie, ciao.
3: Mi è passato.
0: E che cosa è passato?
3: La rabbia.
0: Ah, ok,
3: l'ansia.
0: Ha avuto un attacco di gestione della rabbia.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. È un cicinin milanese, Rosvillan, eh? Un cicinin proprio. Su Radio Number One alle 7:22, tra poco.
2: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Buonasera, Luchino.

al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
12: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
13: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
14: Radio Number One. Viabilità.
15: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Partiamo dall'autostrada Pedemontana. Ci sono rallentamenti tra Lomazzo e Lazzate, direzione SP35. Per quanto riguarda il resto della rete autostradale, sulla 7 la Milano-Genova c'è un incidente tra lo svincolo di Genova e la barriera di Genova Ovest in direzione Milano. Code anche sulla 8 la Milano-Varese tra allacciamento a 9 e barriera di Milano Nord verso Milano. Traffico intenso sulla tangenziale Ovest di Milano tra SS35 dei Giovi allacciamento a 7. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia corre a tratti tra tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e tra Cormano e barriera di Milano est verso Brescia. Lavori sull'A21, la Torino-Brescia tra Ponte Vico Robecco e Manervio in direzione Brescia con rallentamenti, e poi abbiamo anche code sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e tangenziale est e ancora tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro. Chiudiamo con Roma e dintorni. Per quanto riguarda la 1 Roma-Napoli corre tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli per un incidente, mentre sulla A24 la Roma-Teramo personale al lavoro tra Carsoli e Vicovaro in direzione Roma. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
16: Finalmente è iniziata l'estate.
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
16: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
16: Hai ragione.
17: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: è da aperitivo questa canzone, secondo me, di Jungle. The Wave, non ti vedi al tramonto con un bel bicchiere? Con un bello, uno spritz in mano, capito? Un bel Negroni, eh? Ah, che meraviglia! È il momento del focus di Pat Romano. Bam.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Abbiamo investito nella NATO, gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, hanno rifiutato di aiutarci sull'Iran. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Erdogan a margine del vertice NATO ad Ankara in Turchia. Il presidente ucraino Zelensky, alle prese con il conflitto con i russi, esorta invece gli alleati ad assumere decisioni forti, a partire dalla fornitura del sistema missilistico di difesa Patriot. Il Cremlino fa sapere che Trump e Putin torneranno a parlarsi a breve. Infine, gelo di Giorgia Meloni nei confronti del presidente statunitense, seduto allo stesso tavolo nella cena dei leader dopo l'ultimo attacco del tycoon proprio alla premier italiana. L'Economist Intelligence Unit ha pubblicato la nuova classifica delle città più vivibili al mondo. Attenzione, sono state valutate 173 città mondiali, misurando 30 criteri divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, cultura, ambiente, istruzioni e infrastrutture. A essere valutati sono stati criteri come il tasso di criminalità, rischio di conflitti, clima, corruzione, luoghi di ritrovo, accessibilità a scuole e università, qualità del trasporto pubblico e delle strade, oltre agli alloggi. Ebbene, al primo posto al mondo, ripeto, 173 città valutate con un punteggio di 98 su massimo di 100 complessivo, c'è la capitale danese, rullo i tamburi, Copenaghen. Seconda la capitale dell'Austria, Vienna. Sul terzo gradino del podio delle città più vivibili c'è Melbourne, quindi andiamo in Australia, seguita a ruota da un'altra città australiana, Sydney. A completare la top ten nell'ordine le svizzere Zurigo e Ginevra. C'è anche Osaka in Giappone, Adelaide, torniamo dunque in Australia, nona Vancouver in Canada, decima Tokyo. Nessuna città italiana figura, ovviamente, aggiungo io, tra le prime 20. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzone è proprio bella, bella, zitti e buoni dei Maneskin, e loro sono proprio bravi, bravi, bravi. Ci piacerebbe rivederli tanto su un palco insieme. Ci sono delle aperture, attenzione, ci sono delle probabilità.
1: Ma perché parli con la remoscia?
2: Perché ci sono io, il Melegari. Sentivo il Pat Romano che parlava di una cosa del Donald Trump, che è sempre lì che dice cose. Da noi alla nostra fattoria a Parma ci sono state le elezioni del midterm.
1: Ok, allora, ok, come del medio mandato,
2: esatto,
1: in
2: uguali,
1: States.
2: Uguali. Okay. Allora, sono presentate due liste, la lista del cavallo Giorgio, che lui si è presentato dicendo io sono ferrato su tutto, però ha vinto l'altra coalizione, quella di Bruno e Antonello, che sono rispettivamente il cane e il maiale. Loro hanno vinto perché alla fine lo loro slogan era in politica cani e porci.
0: Ah, giustamente, beh, vedi, bravo.
2: Però hanno preso già un provvedimento che fa la differenza.
0: E qual è?
2: Dare del ghiaccio con questo caldo alle galline. Così
0: da quanti voti?
2: Ha preso, guarda, con quella hanno vinto le elezioni, perché almeno le galline non fanno le uova sode.
0: Giustamente, esatto.

0: all-time high, Nico Santo su Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Regalones, regalones, regalones, come ogni mattina. Allora, vi regaliamo musica e divertimento. Se siete velocissimi, uno solo, velocissimo, quindi vi regaliamo due biglietti per il concerto di Riccardo Cocciante martedì 14 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Mandare subito un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: Lo scorso febbraio Riccardo Cocciante ha festeggiato un compleanno molto importante. Quante candeline c'erano sulla torta? Quattro opzioni: 65 anni, 70 anni, 75 anni oppure ha compiuto 80 anni. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Giappone, ragazzi, stamattina su Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, le grandi canzoni di Radio Number One. Sentiamo il nome di chi ci ha salvato da questo pippone. Santo subito, chi sei?
1: Buongiorno, è Luciano. Ciao Luciano.
2: Ciao.
1: Ciao Luciano, ciao. Dove ci stai ascoltando?
2: Sì.
1: No, da dove ci stai ascoltando?
2: Sì. Da Sondrio.
1: Sondrio.
3: Ma che bella, Sondrio, è una bella città.
1: Non è Luciano Rispoli.
3: È lui, Luciano.
1: Non è Luciano. Allora, ricordiamo la domanda per il nostro gioco. Lo scorso febbraio Riccardo Cocciante ha festeggiato un compleanno molto importante. Quante candeline c'erano sulla torta? 65, 70, 75, 80. Caro Luciano, a te la risposta.
2: 80, tondi.
1: 80! Yeah, 80, brava, voglia di vincere! Brava. Anzi, di avere un bel regalone!
0: Esatto, regalone! Due biglietti per andare a vedere proprio Riccardo Cocciante con i suoi 80 anni che si porta benissimo. Martedì 14 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio, per cui cornice anche meravigliosa. Bravo Luciano, sei contento?
2: Grazie, contentissimo.
3: Ciao Luciano!

0: non me lo dire somber, veramente. My body isn't ready, neanche il mio è ready for another day. Il mio corpo non è pronto, non mai. È pronto.
1: Io oramai lo do per certo, il mio non è mai più, non sarà mai più pronto.
0: Non sarà mai più pronto per niente. Ancora buongiorno, questo è il mood della mattinata. Così, Silvia Legger, la combriccola di Radio Number One, Sergio Sironi, Paolo Romano, Manuela Doriani. Sì, lo so cosa avete pensato dopo Silvia Legger, la sta.
2: Sì,
0: allora, è il momento del domandone, dobbiamo farlo sì. Adesso.
2: Vai.
0: Vediamo se è paziente sì. Patrizio, io allora, che non c'era quando l'abbiamo.
2: No, però ho intuito.
0: Vediamo.
2: Allora, se ho capito bene, vogliamo chiedere, visto che è una pratica abbastanza diffusa, quella di dare un nomignolo agli oggetti a noi cari, che nomignolo avete dato, che ne so, alla vostra auto, al vostro peluche, agli oggetti, insomma, che vi circondano e che spesso, insomma, coccolate magari, o che comunque, ripeto, sono molto cari a voi e magari anche ai vostri familiari. Che nomignolo?
0: No, magari sì, la roulotte, queste cose.
2: Dai, cominciamo dalla macchina di Sergio che sentiva che
1: la Rossina.
2: Okay.
1: Perché è la mia automobile, la mia macchinina che è sempre un po' sporchina.
2: È sporchina, però è rosso Ferrari.
1: È rosso.
2: Ferrari, la macchina
0: adesso
2: del Sironi.
0: Adesso è grigia, però era sì, rossa adesso, quando la
1: se gratti sotto c'è il rosso.
0: Vabbè, io non ho la macchina, però ho avuto un motorino tanto tempo fa che si chiamava Aragostella la motorella, perché era color Aragosta ed era molto carino. E tu?
2: Mi ricordo un vecchio peluche che peraltro porto ancora con me.
1: Se si chiama Ciocciolato chiudo.
0: Sì, io vado via proprio, chiudo. Dai, il collegamento, vado.
1: Ciocciolato.
2: Micciotto. Sì.
1: Che schifo.
0: Micciotto.
2: Ma io non so, ma ragazzi, io sono un bambinone.
0: Micciotto era ovviamente un micio.
2: Sì, un gattotto. È un gattotto.
1: Un gattolato.
2: È ancora lì sul ripiano del letto, va bene.
0: Ok, vi diamo il numerollo del telefonotto.
1: Il numero 8.
2: Hai in mano anche una barretta di ciocciolato, se volete proprio sapere.
0: Che tenerezza, lo tieni con te quando dormi?
2: Sì, lo stringo al cuore.
1: Al collo lo devi
2: stringere. No, smetti, è lui che stringe me, sì, certo.
0: Stavo dicendo, lo tieni te quando dormi, il cagotto.
1: Perché no?
2: Sta degenerando, Manu, te lo dico.
1: No, ha ragione.
0: Gattotto, mi è venuto cagotto.
1: Sì, vabbè. Corre, è un animale che di notte si sveglia e corre.
0: 3, 9, 3, 4, 4, 0, 4, 4, 4.
3: La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Person,

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One e la combriccola di Radio Number One. Un minuto alle 8.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
4: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
3: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
5: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
3: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
6: Affacciati sulle rive del Lago Maggiore a Verbania si trovano i meravigliosi giardini botanici di Villa Taranto. Furono fondati negli anni 30 del Novecento dall'intuizione del capitano Neil McEachern, appassionato botanico di origini scozzesi. Grazie a lui oggi si possono visitare 16 ettari di collezioni botaniche con piante rare provenute da tutto il mondo. Il microclima mite, favorito dalla vicinanza del lago, garantisce condizioni ideali per la crescita di numerosi generi e specie botaniche, curati ogni giorno dell'anno da una squadra di giardinieri. Nelle giornate più calde i visitatori possono rilassarsi all'ombra dei grandi alberi, godersi un picnic in famiglia o semplicemente la compagnia di un buon libro. Raggiungere i giardini di Villa Taranto è semplice, ecologico e conveniente. Chi viaggia con i mezzi di VCO Trasporti o con i battelli della navigazione Lago Maggiore ha diritto ad uno sconto sul biglietto d'ingresso. E per chi parte da Milano, la piattaforma Discovera propone pacchetti che includono viaggio in treno e accesso ai giardini per una gita fuori porta comoda e senza pensieri. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto il benessere nasce dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
2: In Natura, la meraviglia dei Giardini Botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: bello iniziare così, con un bel fulminacci. La seconda ora della combricola di Radio Number One di questa mattina. Ancora buongiorno, era maledetto me, alle 8:07. Eccolo qua.
1: Che nomignolo date agli oggetti a voi più cari.
0: Anche alla casa, cioè abbiamo detto la macchina, la motorella, le cose eccetera, ma anche la casa. Tipo c'è un nostro ascoltatore che ha soprannominato
2: la sua casa Via dei Matti numero 0, perché come nella canzone di Sergio Endrigo, se non ricordo male, è una casa molto carina, ma essendo in ristrutturazione, senza cucina, non ci puoi andare dentro perché non c'è il pavimento, e non si poteva far la pipì perché non c'era neanche un vasino lì. Però è bella, bella, bella davvero, in Via dei Matti al numero 0.
1: Ci sta, assolutamente carina sta cosa. Vero?
0: Molto ormai. La mia si chiamava invece, allora, quella che avevo a Roma si chiamava Becco Illegal Home, e quella invece che avevo a Milano, che era la mia, si chiamava Becco Legal Home.
1: Legal, va bene.
0: Va bene.
1: Poi c'è anche Fabiana che scrive: la mia auto si chiama Ginetta.
2: Ginetta, andiamo a fare un giro. Andiamo a fare un giro con la mia macchina.
0: Una Ginetta.
3: Ciao ragazzi. Ciao. Io e mio marito avevamo il Pischiotto, un cuscino allungato con una forma ambigua e la faccia da orsacchiotto.
0: Il pischiotto.
1: È la forma ambigua che mi preoccupa.
2: Cicciolato.
1: No.
0: Sta bene col gattotto. Come si chiama il tuo?
1: È il 18 comunque.
0: Il 18.

0: sveglia il mio lato romantico che dorme dentro di me di solito. Questa canzone The Weeknd, Save Your Tears, su Radio Number One. Voi non avete un lato romantico che dorme dentro di voi?
1: È morto.
0: Ok, è morto. Cosa succede?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Barletta, Andrea Trani, la provincia più escape di tutto il mondo.
2: Perché è una provincia escape?
1: Ma perché bisogna cercare di uscirne ma non ce la fai, perché è talmente bella che rimani sempre. Buongiorno alla vostra Don Dante.
2: Buongiorno Don
1: Dante. Io devo fare ammenda.
2: Sì,
1: devo fare ammenda.
2: Facciamo ammenda, dai.
1: Perché anche se non è la stessa accusa, commette degli errori con la mia perpetua.
2: Che succede?
1: No, perché la chiamo in due modi. Mo ti spiego e te lo ridico, perché sembra un po' difficile. È successa una cosa, perché lei fraintende tante volte, no?
2: Sì.
1: Eravamo in giro con la macchina, stavamo facendo un po' di giri negli uliveti, nelle cose. Per dare
2: chi non fa giri negli uliveti con la macchina?
1: Per dare la benedizione.
2: Certo.
1: Belli gli uliveti. Eravamo molto belli. Che da noi, dalle nostre parti, sono campi da tennis con dentro gli ulivi.
2: Praticamente.
1: Il colore della terra è quello.
2: Sì.
1: E allora a un certo punto siamo in quella zona e ci si rompe la macchina.
2: Aia! Oh! Problema
1: motore. Camera attrezzi. E ci siamo dovuti fermare in un hotel. C'era una camera sola, però insomma, questa è la ragazza.
0: Con Dante?
2: Che succede?
1: Si
2: ferma la macchina, devo
1: fare ammenda su questa cosa.
2: Falla sta ammenda.
1: Perché eravamo lì nel letto, a un certo punto spengo le luci.
2: Come eravate nel letto?
1: Un letto c'era.
2: Mamma mia.
1: Eravamo nel letto, devo fare ammenda su questa cosa.
2: Ancora.
1: A un certo punto lei mi guarda e mi dice: "C'ho freddo". Così mi dice, però non facevo così freddo.
0: Mi fa paura stare.
1: No,
2: infatti, devo sta fare prendendo una brutta piega.
1: Devo fare ammenda. Dopo un quarto d'ora, insomma, dice: "Io, Don Dante, c'ho ancora freddo". Insomma, una volta devo fare ammenda. E gli ho detto: "Senti, te lo dico una volta per tutte. Vuoi che facciamo come marito e moglie?"
2: No.
1: Lei mi guarda negli occhi e mi dice: "Sì, Don Dante". Allora l'ho guardato e l'ho detto: "Ecco, hai freddo, alzati, prenditi una coperta e non mi rompere le palle". Devo fare ammenda.
0: Ho temuto veramente il peggio. Invece meno male. Lady Gaga, Bruno Mars, una botta di

0: mamma mia, un momento così romantico, così dolce, con Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, rovinato da due che dicono cose che voi umani cosa, non potete nemmeno immaginare.
1: No,
0: facciamo nomi e cognomi, Sergio Sironi e Patro Malo.
2: No, era poesia in musica.
1: Poesia in musica.
2: Emozioni che si tagliavano a fetti.
1: Il ciocciolato fondente si mischia con l'orsacchiotto, sì, macchiandolo per l'eternità.
0: No. Non è un orsacchiotto, no, è un gattotto.
2: È un micciotto.
1: Col cagotto, però.
2: Smettila con sto cagotto, basta, dai. Su, dai, procediamo.
1: Ma è ciocciolato.
0: Sì, ma è ciocciolato.

0: notizie sulla viabilità e le fave di fuoco.
1: Non piangere, fave di fuoco non benissimo.
2: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Rieccoci insieme, cominciamo dalle autostrade liguri. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, altra coda tra Renzano e Genova Voltri verso Genova. Sulla 7 la Milano-Genova, traffico intenso in entrambe le direzioni tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Spostandoci in Lombardia, code sulla tangenziale ovest in direzione 8 Milano-Varese tra allacciamento a 1 e allacciamento a 7, e anche lo svincolo SS35 dei Giovi verso l'autostrada A1. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e innesto con la strada statale 36 in direzione Rho, e ancora Sesto San Giovanni sud. Abbiamo poi rallentamenti sulla Milano-Brescia sulla 4, code a tratti tra Milano e Dalmine in direzione Brescia. Rallentamenti anche sulla 26, code tra Masone e allacciamento con la 10 verso Genova per viabilità esterna che non riceve. Spostandoci a Roma e dintorni, c'è un incidente proprio nella capitale in via di Torre Vecchia all'altezza di via Montebruno. Abbiamo poi lavori in corso sul grande raccordo anulare, in particolare tra l'area di servizio Casilina e lo svincolo 18 di via Casilina, con forti rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Businessman, il pezzo di Dito nella piaga su Radio Number One, nella combriccola con Sergio Stironi, Manuela Doriani e Pat Romano, pronto per il suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione, dopo un viaggio quasi quarantennale, attenzione, addio al più grande e longevo iceberg. Ma non mandarmi a quel paese, Sergio. Sì, l'iceberg, il più grande del mondo, si è sciolto. Mannaggia lui, si è definitivamente sciolto dopo 40 anni, dopo decenni trascorsi intrappolato nelle acque artiche. Si chiama, perlomeno era stato battezzato così, adesso non c'è più, A23A, sembra il nome di un'azienda che produce energia elettrica, però A23A o A23A, scegliete voi. Si è progressivamente frammentato fino a scomparire nei mari più caldi, poverino. Al massimo del suo splendore, A23A occupava una superficie di 3.500-3.900 chilometri quadrati. Più di due volte di Londra, per intenderci. L'Highlander degli iceberg era sopravvissuto stando per lungo tempo fermo, perché dopo essersi staccato dalla calotta antartica nell'ormai lontano 1986 era rimasto lì troppo grosso persino proprio per muoversi, fino a quando nel 2020 non ha iniziato, come dire, a perdere peso, Sergio, perché mi guardi con quell'occhiolino lì, a perdere peso e a spostarsi verso nord-est. Non è detto che però il suo scioglimento sia un male, al di là dello stravolgimento climatico, eccetera, eccetera. Perché? Perché libererà infatti nell'acqua questa enorme quantità di nutrimento in grado di corroborare interi ecosistemi marini, con buona pace di chi è cresciuto magari guardando Titanic. Questo iceberg è stato tutto fuorché una minaccia, diciamolo chiaro e tondo. Pillole di sport, una pazza argentina e un super Leo Messi accedono ai quarti dei mondiali di calcio. 3-2 in rimonta all'Egitto, che pensate un po', al 79esimo era ancora avanti 2-0, poi ha dilapidato tutto. Nel finale Romero, Messi e Fernandez hanno ribaltato appunto il risultato. Domenica ai quarti l'albiceleste affronterà la Svizzera, che ha piegato i calci di rigore alla Colombia 4-3 dopo lo 0-0 dei supplementari. Le altre sfide, a partire da domani sera, le altre sfide dei quarti saranno nell'ordine: Francia-Marocco, molto bella, avvincente questa sfida, però anche Spagna-Belgio, non male, e direi non male nemmeno Inghilterra-Norvegia. Jannik Sinner invece approda alle semifinali di Wimbledon, il numero uno al mondo supera in 3-7 il tedesco Struff. L'azzurro nel penultimo atto del torneo troverà Djokovic, che dopo una battaglia di oltre 5 ore ha piegato il canadese Ojeda Aliassime. Questo pomeriggio a caccia del pass per le semifinali anche Flavio Cobolli, che affronta il giovane britannico Ferry, numero 114 del ranking ATP. Nel tabellone femminile si gioca invece il quarto tra Jasmine Paolini e l'ucraina Kostyuk, che è numero 12 del tabellone. In bocca al lupo ai nostri azzurri. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Dance, vi abbiamo regalato questa bella canzone, questo bel Justin Bieber del 2017 su Radio Number One nella combriccola. Pat, ti sei spostato?
1: No, beh, adesso mi trovo nel profondo Antartico.
0: Ah, che meraviglia!
1: Perché si sta sciogliendo l'iceberg più grande del mondo.
2: Lo so, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, iceberg.
1: Buongiorno, A23A.
2: No, A23A.
1: A 23, ho capito.
2: Perché a 23 anni ho cominciato a sciogliermi.
1: Mamma, poverino, amore.
2: E parlo così perché vengo dall'Antartico, sono meridionale.
1: Antartide, quindi parla l'idioma del sud.
2: L'idioma, parlo come i pinguini, tattici.
1: Tattici, va
2: bene. Non nucleari, però.
1: Dopo queste amenità, che cosa si sente di dire, visto che ormai sta tirando le cuoia?
2: Purtroppo è vero. Nella vita... A parte che facevo tante cose, però a me mi ha rovinato una cosa sola.
1: Che cosa?
2: Il Negroni.
1: Il Negroni?
2: Sì, ma a furia di mettere ghiaccio nel Negroni. Ordinatelo senza ghiaccio.
1: Ma non si può, è lì il bello.
2: Ma volete la mia morte?
1: Vabbè. Però è rimasto ancora qualche cubetto, ne possiamo approfittare.
2: Ma sei bastardo, però.
1: Ma
2: sei veramente un bastardo.
1: Ti stai sciogliendo ormai.
2: Vabbè, vuoi una granita? Vuoi uccidermi del tutto?
1: No, no, mi basta un cubetto.
2: Vuoi
1: un cubetto. No, non voglio ucciderti. No. Esalato.
0: Esalato, sì. Qualcuno da qualche
2: parte. Mare salato.
1: Il mare salato.
2: Il mare salato. Io ci sono ancora.
1: Senti le bollicine.

0: tour. Tra l'altro stavo leggendo qualche giorno fa che è stato a Napoli ed è salito a sorpresa Sal Da Vinci.
1: Oh, che meraviglia.
0: Sì. E hanno fatto due duetti insieme, hanno fatto una canzone.
1: Quattro etti?
2: Due duetti, sì.
0: Due duetti, quattro sì. etti.
2: Vabbè, oggi gira così, vabbè.
0: Oggi è un casino, è tutta in salita. Hanno fatto il regalo più grande di Tiziano Ferro e Per Sempre Sì. Sentiti libero di esprimere la tua arte, quando vuoi, non ti preoccupare. Allora, è Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. E sai che ha fatto una figuraccia, secondo me, un po' Sal Da Vinci. Perché sai che nella coreografia della canzone di Vivi, lui fa vedere l'anello nuziale,
2: certo,
0: no?
2: Sì.
0: E Tiziano Ferro però appena divorziato, quindi dai, fallo anche tu!
1: Lui è scoppiato a piangere, si è buttato per terra.
0: Più o meno, perché ha detto no, io non la faccio perché non ce l'ho più, non la porto più.
1: Che figura.
0: E vabbè, poverino, noi lo capiamo. Comunque, siamo con te, uno di noi, Tiziano, uno di noi.
3: Number one! La combriccola di Radio Number One.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire ai nostri programmatori musicali? Che vuoi dire?
1: Un applauso a scena aperta all'ufficio programmazione, mamma.
0: 79, signore e signori, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno riportato indietro appunto al 79, Another Brick in the Wall, il pezzo dei Pink Floyd che vi abbiamo regalato questa mattina.
1: Pelle d'oca, pel de poia, come si dice nelle mie parti.
2: Pel de poia. Yeah.
0: Ragazzi, in spagnolo pel de poia è una cosa orribile.
1: È orribile. Cosa significa? Ma non dice l'orecchio, lasciamo perdere.
0: Non lo posso dire.
1: No, lasciamo perdere. Allora, c'è l'arrivo dell'estate e quindi ragazzacci, torna anche l'ora di poter esibire che cosa? Sì.
0: Sentiamo
1: la bronzatura.
0: Che finezza stamattina.
1: Mamma
0: che finezza
1: mia, ragazzi, però non sempre gli effetti del sole sulla nostra pelle risultano, come dire, esteticamente gradevoli. Bisogna stare attenti, perché per una tintarella da 10 lode è fondamentale innanzitutto avere la conoscenza del proprio fototipo.
0: Fototipo.
2: Io ricordo Autogatto e Mototop.
1: No, ma questa è un'altra cosa. È la tipologia della carnagione. Insomma, se è una carnagione chiara, scura, la melanina, la famosa melanina.
2: Ma chi non la conosce?
1: Chi non conosce la melanina?
2: Del Trentino.
1: E comunque non è del Trentino. E comunque la protezione solare, ricordano gli esperti, è indispensabile per tutti, anche per quelli che hanno la carnagione piuttosto scura. È sempre meglio combattere i raggi UV. UV.
2: Allora, dalle mele all'UV.
0: Ti prego, trovati un coinquilino.
1: Allora, ma voi siete cacciatori o cacciatrici di tintarelle? Vi piace essere tintarelle?
2: La tintarella l'ho usata fino a tre anni.
0: Allora,
1: oppure prendete il sole a piccole dosi,
0: nel senso, siete di quelli che tornano marrò dalle vacanze, ecco. Cioè che passano tutta la vacanza, capito, così spalmati al sole, tornano marroni.
1: Due marroni. Magari siete anche da crema con protezione totale, non vi spostate mai da sotto l'ombrellone, o comunque state sempre nelle zone d'ombra, perché ci sono anche quelli che il sole non lo vogliono assolutamente prendere. Mi deve toccare questo raggio di sole.
3: Andiamo in spiaggia di notte.
0: Quindi appunto quelli, gli irriducibili della spiaggia, praticamente contro quelli che invece stanno lontani, diciamo. Praticamente questa è la domanda.
2: Dalla coinquilina di Tutti i pazzi per Mary, l'avete presente, l'anzianotta?
0: Non me la ricordo. Vabbè. Comunque, sì, il 393-444-0444 attende impaziente, scalpitante le vostre risposte. Vogliamo sapere che approccio avete voi con il sole in generale, con la spiaggia. Vi dico solo una cosa: protezione 50 sempre, da aprile a ottobre, sempre.
2: Mamma mia, basta. Che carattere!
0: Beautiful Freaks, Mick, sono proprio curiosa di scoprire che approccio hanno appunto in vacanza con la spiaggia i nostri ascoltatori, curiosissimo.

0: Freaks di Mick su Radio Number One nella combriccola. No, scusate, sto già ridendo perché ho sentito dei messaggi che tra poco ascolteremo. Cosa sta succedendo? Perché
1: no, niente.
2: Siamo qui in spiaggia, stiamo prendendo la tintarella. Guarda che bello, guarda come siamo abbronzati.
0: Allora, non c'entra niente, però queste sono le reazioni alle grandi canzoni di Radio Number One. Yeah.
3: Ciao scombriccolati, sono Pito. Cioè, no, bellissimo. Mi sono fermato di lavorare, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e ho ascoltato. Oh. Bellissima.
4: Bravo, bravo, fai bene.
0: Bravo, Pito, così si fa.
2: Pito.
0: Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
2: Pitone.
4: No, i Beatles.
0: Ragazzi.
2: Ma cosa? È Pito con la P di Palermo.
0: Basta.
4: Anche Pito.
0: Ah, non se ne può più.
5: Buongiorno ragazzacci.
2: Buongiorno.
5: Allora, che gli unici raggi uva che conosco è quelli per fare il prosecco.
4: Bravo.
5: E con quattro spritz in spiaggia, dopo una certa ora te li vedi tutti uguali, tutti bianchi, tutti rossi. Non interessa mica cosa che sei.
4: Sì, infatti lui non si abbronza, diventa rosato e poi rosso.
0: Esattamente, perché la domanda qual è, Patrizio? Riesce a dircela?
2: La domanda, certo,
4: la trovo.
2: Siete cacciatori o cacciatrici di tintarella? Prendete il sole a piccole dosi o magari lo evitate proprio totalmente, oppure mi mettete quella crema, quella specie di poltiglia, crema quella protezione totale.
0: Sì, cos'è la poltiglia?
2: È quella crema, non è una crema, è una sorta di non lo so, di marmellata.
6: Buongiorno, fate voi, mi chiamano Dracula o animale notturno?
2: Urca.
6: Odio il sole. Ciao.
0: Dracula.
7: Ma che fototipo. Qui si va a fare l'ape con la fototopa, che è una fotomodella molto topa.
0: Giusto.

0: takes.
1: Whatever it takes. Imagine Dragons chiudono questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Compro orodoro.it.

0: E ancora, dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: State ascoltando la combriccola di Radio Number One, sono le 9 in punto.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
9: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
10: Oggi andiamo al rifugio Zoia a Campomoro in Valmalenco, provincia di Sondrio, dove c'è Emanuele Bergomi, il rifugista, che ci sta aspettando. Emanuele, dove parcheggiamo se vogliamo venire al rifugio?
11: Bella domanda, perché quest'anno è cambiato un po' tutto, nel senso che fino a quest'inverno si parcheggiava appena qua sotto, nei pressi della diga di Campomoro. Quest'anno bisogna lasciare l'auto a Lanzada, perché a causa di una frana la strada che porta sul rifugio è chiusa, quindi bisogna fare un bel pezzettino a piedi, che vuol dire circa 2 ore e mezza di camminata, e sono quasi 1000 metri di dislivello.
10: A chi è adatta questa camminata?
11: Bah, direi una camminata adatta a tutti. Ovviamente ci vuole un po' di allenamento, perché 1000 metri sono 1000 metri, quindi giusto quel avere un po' di gamba. Vengono su anche i bambini, sì, i cani ovviamente, sì, diciamo un po' per tutti. C'è da dire che poi quest'anno è aggiunto anche un servizio navetta che permette di fare soltanto una mezz'ora di camminata e poi saltare sulla navetta e arrivare fino qua sotto.
10: Una volta arrivati, quali attività possiamo fare?
11: Sicuramente tantissime belle escursioni, si può venire anche in bici, ci sono delle bellissime falese da arrampicata appena qua sopra. Poi chi si vuole rilassare, abbiamo qui una sauna e una tinozza con idromassaggio, quindi ce n'è per tutti, sia chi vuole essere un po' più atleta che per chi si vuole rilassare un po' e farsi anche una bella mangiata.
10: Qual è il piatto forte che davvero non possiamo perderci?
11: Qui ovviamente siamo in Valtellina, per cui non mancano mai i pizzoccheri, però forse il piatto più forte qua del nostro rifugio sono i tarots, le costine alla veche, il brasato, questi qua non possono mancare, bisogna per forza assaggiarli.
10: Grazie Emanuele Bergomi, gestore del rifugio Zoia, e io vi aspetto al prossimo appuntamento di Rifugi di Lombardia.
9: In quota alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: niente, ci piace sempre di più questa Olivia Rodrigo. Tra l'altro ho letto che ha organizzato un concerto di beneficenza negli Stati Uniti con artiste donne che si esibiranno al femminile, esattamente, gratuitamente, per devolvere poi tutto questo, tutto il ricavato delle associazioni che si occupano appunto di proteggere le donne, eccetera. Quindi ci piace.
1: Una grande. Brava. Tra l'altro biglietti sold out credo nel giro di 20-25 minuti.
0: Meno male, giovanissima, giovanissima, molto amata e che sfrutta la sua popolarità per fare qualcosa di bello, quindi insomma ci piace molto Olivia Rodrigo. Allora, sono le 9:10 e questa è la terza ora della combricola di Radio Number One. Cosa stiamo facendo?
1: Stiamo parlando di abbronzatura, di tintarella, perché vi stiamo chiedendo insomma se siete cacciatori o cacciatrici proprio di tintarella, oppure prendete il sole a spizziche e bocconi, a piccole dosi, o magari siete proprio contrari a prendere il sole, mettete quelle creme total con protezione totale.
2: La poltiglia?
1: Sì, con la poltiglia bianca che metti, che praticamente rimane lì fino al giorno dopo, e non vi spostate là sotto l'ombrellone, insomma state sempre all'ombra. Ecco, che tipo, ecco, che fototipo siete?
0: E i nostri ascoltatori sono tutti dei piccoli Dracula.
3: Ciao scombriccolati.
1: Ciao.
3: Allora, io odio il sole perché mi fa venire subito l'eritema, non lo sopporto. Odio andare in spiaggia perché la sabbia si appiccica dappertutto. E poi c'è il sole. E comunque le rare estati che ho passato al mare, sotto l'ombrellone ovviamente, e però generalmente non ci vado neanche al lago dove abito, perché abito a Lierna. Non mi piace la vita da spiaggia.
0: E dove vai?
3: Ciao Elena da Lierna.
1: Dove vai, Elena?
2: Nei grotti.
1: Nelle grotte,

0: Grotte?
1: No, crotti, crotti, ah, crotti che sono crotti. Delle, praticamente delle osterie interrate sottoterra, bellissime, dove si sta al fresco, si beve, si mangia il formaggio, nei crotti fanno anche il formaggio, questa cosa qua bisogna andare.
0: Come i sassi di Matera.
1: Più o meno, sì.
2: Non è possibile che io non conosca un posto dove si beve.
3: Buongiorno, scombricolati.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Ma allora, io di prendere il sole, cioè nel senso non è che mi interessi particolarmente, se capita va bene, se si sta all'ombra va bene, offerta. Uguale, però assolutamente sempre protezione 50.
2: Bravo.
3: Più, quello proprio stile di vita, come stile di vita crema 50 più quando prendo il sole.
2: Bravo,
1: siamo verso la protezione 60 noi,
2: Esatto, non te ne accorgi, ma anche se non ti esponi al sole, anche camminando per la città bisogna metterla sempre, sempre, sempre.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buongiorno, sono Marisa di Parma. Allora, io col sole sto bene all'ombra, ecco. Comunque sto sotto l'ombrellone, protezione 50, ovviamente lo prendo quando vado in acqua o quando cammino, e devo dire che a giugno sono tornata che ero abbronzatissima, ma protezione 50 sempre, un po' come diceva la ragazza, cioè tutto l'anno lo metto, quindi... Però un fototipo giusto che si abbronza lo stesso con i 50 sotto l'ombrellone.
2: Giusto.
4: Grazie, buona giornata.
0: Grazie.
2: Ciao Marisa, ma grazie a te.
0: Quando ha detto la ragazza, si rivolgeva a me o alla Manu?
2: No, a me.
1: Due,
2: grazie. Marisa,

0: Johnson per Miley Cyrus, si chiama Nothing Breaks Like a Heart, questa canzone del 2019 che abbiamo riascoltato. Questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Patromano e la ragazza.
1: Oh. E la ragazza, certo.
0: No, voglio essere ragazzina. Chiamata la ragazza.
1: La ragazza, la ragazza,
0: poi,
1: alla bergamasca, la ragazza.
0: Ciao, sono la ragazza.
2: Crotto bere, crotto.
0: Eccolo là.
3: Faremo una new version, potremmo provare. Sì,
0: esatto, un bel remix. Stiamo parlando di Tintarella, vero Pat?
1: Assolutamente sì, siete la Tintarella, prendete il sole a piccole dosi o magari siete da protezione totale, la crema quella 100, quella che ti isola da tutto e da tutti.
0: La crema 100.
1: La crema 100.
4: No, fazzi più del solito. Allora, io adoro il mare, l'acqua del mare è la cosa più bella. Non mi piace stare in spiaggia, star lì a prendere il sole e essiccare così, no. Però stando in acqua c'è da dire che quando torno ho una bella abbronzatura. Se avessi i capelli sarebbe anche meglio, però, perché la testa mi si abbronza più di tutto. Ciao Lauro.
1: Mettiti
3: un bel cappellino. E poi c'è Valentina che dice: ciao Scombriccola, sono Valentina di Serigno. A me piace il mare, stare sotto l'ombrellone a leggere un buon libro, ma da 3 anni non mi è più possibile perché sono costantemente in riva a giocare con le bimbe. Vita da mamma, buona giornata
1: che
3: a tutti.
1: Bello, dai, la vita da mamma.
3: Il castello di sabbia, capite?
1: Che bello, castello di sabbia. La barretta di ciocciolato sotto l'ombrellone.
0: Dai, basta! Ciocciolato. Buongiorno scombricolati, non amo l'estate e il sole, ma abitando sul lago di Garda ho trovato un posticino super ventilato. Si va in spiaggia solo dalle 7 alle 11, poi si scappa via e in più non c'è nessuno a quell'ora. Un abbraccio.
3: Ma di sera? Ma di sera?
0: Dov'è? Le 7 alle 11 di sera, ecco perché non c'è nessuno. Allora, aspetta, lo voglio risentire.

0: la ragazza della combriccola di Radio Number One piace molto questa canzone, sai, noi giovani. Lasciamene un po' di Tommaso Paradiso su Radio Number One.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Hai perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
0: Radio Number One Meteo.
5: Meteopat, torna Meteopat con le meteopattine canarie capitanate dalla nostra Manu Doriani. Come funziona lì il tempo, Manu? Come siete messi?
6: È bello, devo dire la verità, bello, sta un po' caldo, sì, un po' rispetto al solito, però bene.
5: Ma non esageratamente caldo, no. Poi alla fine poi lì c'è anche un bel venticello che insomma mitiga eventualmente la caldazza. E invece qua prepariamoci, perché oggi l'anticiclone tropicale che continua insomma a flagellare soprattutto l'Europa occidentale abbraccerà ancora più intensamente l'Italia. Mamma mia, quante frustate calde,
6: ma non
5: bollenti.
6: Andava meglio, non doveva risalire un po'.
5: Risale la temperatura, purtroppo sì, perché la situazione oggi sulla verticale proprio nel settentrione d'Italia sarà singolare. Attenzione, avremo il riscaldamento solare e vabbè, va bene per la tintarella, però attenzione, con protezione 50 o più. Avremo i geopotenziali anticiclonici altissimi, non chiedetemi una spiegazione, comunque insomma è l'anticiclone che picchia duro. E poi avremo, ecco il valore aggiunto, avremo la compressione dell'aria proveniente da Oltralpe, da nord, che scavalcando la barriera alpina si comprimerà al suolo, originando il favonio. Il famoso fön, il fön.
6: Maledetto favonio.
5: Maledetto favonio, un vento di caduta bollente che farà schizzare dunque le temperature anche e soprattutto sulla fascia pedemontana ancora più in alto, mantenendo però, ecco l'unica magra consolazione, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, il tasso di umidità basso invece. Quindi, in altre parole, non sarà caldo afoso, ma caldo torrido. Torrido.
6: Allora, è bello ascoltarti.
5: No, allora vi do le notizie, certo. Cerco anche un po' di interpretare. Allora, oggi dunque cieli sereni, ci siamo, poco nuvolosi al massimo, soprattutto tra Lombardia e Nord-Ovest, temperature che in Valpadana, ma anche nelle zone pedemontane, potranno toccare i 38-39 gradi, oggi la giornata più calda, facciamocene una ragione, domani situazione molto simile, forse usiamo il condizionale, con un grado o due in meno. Direi che è tutto, ragazzacci.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Penelope, si chiama così la nuova canzone di Merck e Cremont insieme ai The Colors e Serena Brancale su Radio Number One. Alle 9:30 torna il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Giornata dalla nostra redazione, ci risiamo ancora attacchi, notizie di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza, secondo gli americani, della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, che avrebbe attaccato 3 petroliere di Arabia Saudita e Qatar in transito nello stretto di Hormuz e quindi avrebbero innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait in risposta proprio agli attacchi americani. Insomma, ci sono state situazioni ancora di conflitto, di guerra, sarebbero stati colpiti oltre 80 obiettivi nei raid americani. Ricordiamo che in questo momento è anche in corso il vertice NATO ad Ankara in Turchia. A ordinare comunque l'esecuzione di questi raid sarebbe stato lo stesso Donald Trump, proprio mentre si trovava in Turchia per il vertice. Veniamo alle vicende di casa nostra. Mario Adinolfi, lo conosce anche il pubblico televisivo, giornalista, leader del Popolo della Famiglia, ma ricordiamo anche popolare, celebre naufrago dell'Isola dei Famosi. È stato arrestato, è stato messo ai domiciliari della Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema collegato al club che si chiama Scommessa Collettiva, di cui l'ex parlamentare farebbe parte, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata appunto ad Adinolfi dagli investigatori. Attraverso questo circuito fatto di scommesse, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma, a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti, queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Lenny Kravitz.
1: Siamo alla ricerca di un bambino di nome Patrizio. Indossa un costumino azzurro, ha una camminata un po' ambigua ed è molto simpatico. Chiunque l'avesse visto è pregato di avvisare il bagno Otameo.
2: Otameo! Otameo!
3: No, pensavo la chiudesse, che è pregato di tenerselo.
0: Esattamente, è pregato di tenerselo. Che va bene, va benissimo. Allora, questa è la copricola di Radio Number One, era Lenny Kravitz.
2: Oh, ancora, guarda.
3: Cocciolato, ti spengo subito. Cocciolato,
2: no,
3: chihuahua.
2: No, basta, chihuahua.
0: Cocciolato, chihuahua. Allora, ricapitoliamo.
2: Stiamo parlando che con il ritorno dell'estate ritornano anche le tintarelle, l'abbronzatura. Voi siete la tintarella, prendete il sole a piccole dosi oppure non vi spostate dall'ombra, che sia dell'ombrellone o di qualsiasi cosa.
0: Tanti Dracula, ma anche qualche lucertola.
4: Buongiorno, complicolati. Allora, sole. Io sono una lucertola, perché mi piace tanto il sole, però con l'età che sta avanzando automaticamente sto incominciando anch'io a mettere la protezione, 50, perché del resto tante volte, anche se sono abbronzato, mi ustiono lo stesso.
0: Certo.
4: Ciao belli.
0: Ciao bello. Ma a me è rimasta una domanda, dimmi.
2: Sì. No, volevo aggiungere una cosa che è anche una cosa clinica, medica. Io ad esempio sono carente di vitamina D, è la vitamina del sole, soprannominata la vitamina del sole, quindi anche un po' di sole può far bene a determinati
3: Basta
2: parametri.
3: Basta una maglietta a maniche corte.
2: Certo, sì, infatti.
0: Ci sono degli integratori comunque.
2: Sì, però la vitamina naturale, quella del sole, fa bene.
0: Sì, caro Sironi, 7:11 è mattino. Precisetta come sono, avrei scritto 19:23. La sera sul lago a quell'ora non ti muovi dal casino che c'è, siete fantastici.
3: Grazie. Comunque, Stefania, stavo facendo una battuta.
0: Non
3: se te ne devo anche spiegare, cambiati e mettiti d'accordo con te stessa, va bene? Se dobbiamo litigare,
0: non litigare con gli ascoltatori.
3: Non litigo, però ci troviamo, va bene? E ci troviamo tra le 19 e le 23.
2: Dopo il Rubio per Malosso, il Sironi per Malosso.
0: Eccolo. Domanda, dopo ve la faccio, mi è rimasta qua.

0: Francia e Bob Sinclair con anche Wait nella combriccola, che torna tra poco con una grande canzone del 1985.
1: La combriccola, la combriccola di Radio Number One.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: mia, avevo visto anche un bellissimo concerto dei Simple Minds, credo proprio in quel periodo lì, 1985, Alive and Kicking. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Il pippone della Doriani e sui Simple Minds. Dove hanno preso ispirazione i Simple Minds per chiamarsi Simple Minds? Punto di domanda.
2: Da Pat Romano.
0: Da Pat Romano. No, da David Bowie. Da David Bowie, perché Jim Kerr e Charlie Burchill presero ispirazione dal verso So Simple Minded della canzone The Gin Genie, appunto, di David Bowie, e decisero di chiamarsi appunto Simple Minds, Simple Minded. E questa, diciamo, è la curiosità che avevo preparato per voi oggi come pippone.
2: È bello, è bello. Tra l'altro, per me i Simple Minds sono la differenza tra chi fa musica e chi vive di musica. Che secondo me i Simple Minds sono stati spettacolari.
3: Sì, sì. Va bene. È vero. Sì. Detto ciò, torniamo a bomba l'argomento.
0: Detto ciò, io volevo chiedervi se perché il nostro ascoltatore prima ha detto che si abbronza la testa, che si scotta sempre la testa. Cioè, la testa si abbronza più del resto del corpo?
3: Allora, abbiamo due teorie che probabilmente si possono combinare. La teoria di Sergio qual è?
2: Che i capelli sono fatti per proteggerla, perché la pelle del cuoio capelluto, è delicata.
3: È molto delicata.
0: La seconda teoria?
3: La seconda teoria è che la testa è esposta da ogni parte ai raggi del sole, non è come il petto o la schiena. E quindi
0: se stai in piedi,
3: sì, ma anche se stai seduto, e quindi la testa è più soggetta ad essere riscaldata dal sole.
2: Poi Pat è più vicino al sole. Lui.
3: Certo.
0: Cosa sarebbe la mia vita senza di voi? Cosa sarebbe la mia vita senza di voi?
4: Buenos días.
0: Amado
4: scombricolados.
3: Hola.
4: Il sole io lo adoro. Quando avevo un'altra età stavo dalle 6 del mattino alle 8 di sera, pieno sole, topless, poca crema, mi davo l'olio solare, l'olio abbronzante.
3: Sì.
4: Adoravo il sole.
0: Poi?
4: Nera. Ora me ne guardo bene, cappellino, ben coperta, vestito dalla Wendy.
0: Ciao Wendy, cos'è successo nel frattempo?
2: Che è diventata color carbone e basta.
0: Poi c'è un'altra nostra ascoltatrice che ci ha mandato la sua foto.
2: Che deve essere andata a dicembre al mare.
3: Sì, perché sembra che faccia freddo, c'è il sole, al piumino, lei ha la camicia, anche vabbè. Sì, una spiaggia un po' particolare. Sì. La didascalia è: io sono in spiaggia, vestita sotto l'ombrellone con crema, e riesco a scottarmi lo stesso. Quindi per me il mare è solo d'inverno.
0: Quindi allora è veramente un piumone.
2: È la Bertè.
3: Sì.
0: Il mare d'inverno è come un film in bianco e nero che sta alla TV.
3: Poi. Caspita.
0: Sono una performer, ragazzi, non c'è niente, sono una showgirl a tutto tondo, è così, avete avuto sta fortuna, va

0: atomici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
1: La testa è la più vicina al sole, per quello si abbronza. Ciao Roberto.
0: Ciao Roberto, la tua sarà vicina al sole, io sono bassa.
2: Buon dia a tutti, sono Samiro.
3: Buon dia.
2: Sono Massimo Scoperto.
3: Urca,
2: Massimo Scoperto.
3: Ma segni scoperti o qualcos'altro?
2: No, mi piace il sole, mi piace il sole. Per esempio, scelgo un parcheggio più lontano, così mi faccio quattro giorni di esposizione in più.
3: Bravo, bravo.
2: Hai capito? Perché parcheggio, per esempio, a Pavia e vado al mare a Genova.
3: Ah, che bello.
0: Ah, caspita,
2: sì,
0: va bene.
2: Sì, camminare. Faccio queste cose. Quando il semaforo rossengi, abbasso il finestrino perché almeno esce un braccio e prende il sole il braccio. Poi se trovo un raggio di sole sul marciapiede ci cammino dentro, non zezago niente, ci cammino dentro. A pranzo mi siedo anche fuori, sempre a gennaio va bene, meno concorrenza,
3: certo,
2: meno concorrenza, sì. Poi ti dico la verità, porta sempre come un costume, perché appena si gonfia una piscina mi ci butto e prendo il sull'au.
0: Sullau.
3: Bisogna gonfiarle le piscine, va bene.
0: È il mood brasileiro.
2: Sì.
0: Ma che ridere, ho visto dei video su internet dei brasiliani che non hanno preso molto bene la squalifica della loro
3: l'eliminazione.
0: L'eliminazione dal mondiale, e rompevano tutti i televisori.
3: Sì, è un classico. In Brasile è un classico, sì. Ma i sudamericani sono focosi su queste cose.
0: Ma dei televisori meravigliosi, quelli grandissimi che
3: frega.
0: Costano un sacco di soldi,
3: a martellate.
0: Vabbè, e grazie Massimo Scoperto per questo prezioso contributo, e noi siamo arrivati alla fine praticamente. Grazie Pat Romano,
3: grazie Sergio Siloni,
2: grazie a Manuela Doriani.
0: No, voglio essere chiamata la ragazza.
2: Grazie alla ragazza.
0: A domani.
2: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru. Amico, non sposare chi ti promette la luna, sposa chi si ricorda dove hai lasciato gli occhiali.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
6: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
0: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
6: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su Ticketgate.it.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Ma buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi è ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
13: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
14: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
16: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
17: Buongiorno, buongiorno, buongiorno bella gente, buongiorno anche a te Virginia.
9: Ma buongiorno, bello sorridente adesso, perché fino a poco fa non eri così, eh. Ora ma, lo dici, ora
17: non
9: lo
17: è
9: dici.
17: Vero.
9: Io ti parlavo, ti raccontavo le cose, un muro davanti a me.
17: Ti evitavo simpaticamente. Ecco. The Journalist, gli spacca notizie questa settimana, Claudio e Virginia in onda con Fabiana Almare, che oggi abbiamo tantissime notizie, tantissime curiosità, avremo anche un'intervista, parleremo di concerti alle 11, insomma piatto ricchissimo. Da dove partiamo, Virginia?
9: Allora partiamo, no, non facciamo spoiler, così, sorpresa.
17: Come non facciamo spoiler?
9: Ah, dai, sorpresa, oggi cambiamo, siamo alternativi sotto questo punto di vista, arrivati a metà settimana siamo anche alternativi.
17: Non vi diciamo con che cosa iniziamo, ma lo sappiamo già, giuro, va bene, dai, iniziamo con la grande musica di Radio Number One.
16: The Journalist, gli spacca notizie.

0: 7 minuti in questo mercoledì 8 di luglio, siamo insieme ai The Journalist Virginia e Claudio. Allora, diamo una piccola segnalazione per quello che è il traffico in questo momento.
1: Sì, anche perché poi parliamo proprio di auto e del costo che le persone devono affrontare per andare a lavorare. Salutiamo tutti gli amici e gli ascoltatori che in questo momento sono sulla 4 bloccati purtroppo con 3 chilometri di coda tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. Salutiamo anche tutte le altre code.
0: Sì, esatto, ahimè, traffico ce
1: n'è. Ma ti dico che la coda è amica della radio. È brutto da dire, ma quando sei in coda ascolti con più attenzione. Due che come noi vi danno un dato non simpaticissimo.
0: No, perché se già non era una cosa bella andare a lavoro, con questa consapevolezza lo sarà ancora di più, perché pesa sicuramente tanto nelle tasche degli italiani quello che è lo spostamento per raggiungere il luogo di lavoro, che sia con i mezzi di trasporto, che sia comunque con la macchina, quindi stiamo parlando di benzina, eventualmente di caselli dell'autostrada. Nel dettaglio, chi riesce a risparmiare circa 300 euro al mese sull'affitto, comunque il mutuo della casa, può arrivare a spendere oltre 2.000 euro l'anno solo per carburante, manutenzione, parcheggio e per l'appunto questi spostamenti casa-lavoro. Quindi
1: Ma è corretto. In sintesi, questo articolo che abbiamo trovato molto interessante, lavorare costa sempre di più. Uno stipendio l'anno bruciato per andare a lavoro, fate i vostri conti. Soprattutto questo è un ragionamento che noi facciamo per chi non, ad esempio, non so, uno che lavora a Milano, si sposta con i mezzi, ha delle spese, no? Vive a Milano, lavori in città, ti sposti con i mezzi. Uno che parliamo della maggior parte delle persone che vive in provincia e si sposta ad esempio nella grande città, fa i suoi 30, 40, 50 chilometri al giorno, che siano con i mezzi, che siano con l'auto, i costi ci sono, e mettendo assieme tutti questi costi viene fuori che questo vantaggio economico, ad esempio, di abitare fuori dalla città, perché gli affitti delle case costano di meno, viene poi purtroppo annullato dal fatto che devi pagare per andare a lavorare. Non so se sia proprio uno stipendio all'anno per lo spostamento, ma sai che
0: all'incirca siamo lì. Tra l'altro il quadro peggiora per chi usa l'auto per lavoro. Esempio, artigiani e tecnici che possono percorrere anche fino a 20 km l'anno con spese superiori a 4.500 euro, mentre alcune categorie arrivano a 35.000 km annui, con costi vicini agli 8.000 euro per veicolo operativo.
1: Ragazzi, questo è... Io faccio 30.000 km l'anno comunque.
0: Macchina aziendale?
1: No.

0: Partiti da questa notizia, cioè il concetto è questo: molta gente preferisce, dice, fa questo ragionamento: mi sposto fuori dalle grandi città per pagare meno affitto, ok, non so, mi sposto da Milano perché pago troppo affitto,
1: sì,
0: vado in un piccolo comune in provincia per risparmiare, quindi tu risparmi sull'affitto ma poi paghi per lo spostamento per andare a lavorare, che non pagavi ad esempio abitando nel centro di Milano. Questo è un esempio, no? Cioè, ne possiamo fare tantissimi. Questa ricerca abbastanza interessante dice che purtroppo non è sempre così, perché a fronte di un risparmio effettivo fatto sull'affitto c'è poi un rialzo del prezzo dello spostamento, quindi alla fine non è detto che si risparmi. Con Milano è molto evidente, perché se tu hai la fortuna di andare a lavorare ad esempio con la metropolitana e poi ti trasferisci
1: fuori Milano, in
0: provincia, fuori Milano, e devi fare i tuoi 30-40 km di spostamento, cominci benzina, parcheggio,
1: insomma tutta una serie
0: autostrada
1: di...
0: Quindi evidentemente questo costo. Poi voglio dire, non arrabbiare, ci sono alcuni ascoltatori che ci dicono: no, ma io spendo di più, spendo di meno. Ragazzi, qui le variabili sono tantissime, no? Autostrada sì, autostrada no.
1: Parcheggio,
0: per esempio,
1: perché magari appunto comunque tu arrivi a destinazione e potresti avere anche il costo del parcheggio.
0: Infatti, e poi ancora il tipo di carburante.
1: Certo.
0: GPL spendi una cosa, diesel, benzina, ne spendi un'altra, ibrido ne spendi un'altra ancora. E quindi voglio dire, alla fine, a parità di chilometri, non è detto che tu ti spendi la stessa cifra. Quello che pare uscire da questa ricerca è che più o meno però almeno uno stipendio
1: se ne va,
0: forse anche un pochettino di più, secondo me di più di uno stipendio se tu tutti i giorni devi utilizzare l'auto per andare a lavorare.
1: Poi no, occhio, perché se rischi anche di prendere

0: anche questo.
1: L'ideale è, ok, andare in provincia, pagare meno di affitto, ma lavorare anche in provincia.
0: Sarebbe la cosa migliore, sì.
1: così spendi di meno e vai in città solamente per la bella vita, per gli aperitivi con Virginia. Quando Virginia ti invita, dici: arrivo Virgi per l'aperitivo.

0: 20 minuti qua su Radio Number One. Allora, abbiamo capito che sicuramente spendiamo tanti soldi per andare
1: troppi
0: a lavoro.
1: Sì,
0: troppi. Bisogna trovare lavoro vicino a casa così da poterci andare a piedi.
1: Ah, beh, questo magari. Sotto casa.
0: Che un sogno.
1: Casa bottega. Casa
0: bello,
1: bottega,
0: bello.
1: Casa bottega. No, non tutti piace, però alcuni vogliono avere qualche chilometro tra sé ed il lavoro, altrimenti poi lavori di più alla fine se c'hai il lavoretto sotto. No.
0: È anche vero che quel momento in cui sei solo nella solitudine della tua auto piuttosto che del tragitto casa lavoro è un momento in cui puoi finalmente meditare,
1: fantasticare,
0: parlare anche da sola in macchina. Non ti succede?
1: Tu parli da sola in auto?
0: Sì, facevo tutti i miei ragionamenti, discorsi.
1: Cioè tu fai dei ragionamenti?
0: Ma tu pensa un po'.
1: Allora, fra poco un altro ragionamento invece che ha fatto il professor Gagliano. È molto attivo sui social, lui è molto bravo, si rivolge ai ragazzi, insegna proprio, mi sembra, in una scuola media, in una scuola superiore. Ha detto: io porterei Temptation Island nelle scuole. E attenzione, si è aperto un dibattito che proveremo ad affrontare anche noi, giusto?
0: La polemica del mercoledì, ce l'abbiamo anche oggi.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
5: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
5: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Jovanotti con Alfa in diretta su Radio Number One in questo mercoledì 8 di luglio. Allora, parliamo di Temptation Island, che comunque è un programma che durante l'estate tutti dicono non lo guardo, è trash, però alla fine della fiera i dati parlano chiaro, ha tantissimi ascolti. Ne parliamo sotto un punto di vista diverso, nel senso che appunto questo professore ha portato questo tema sui social dicendo: ma perché non iniziamo a parlarne anche nell'ambito scolastico, non per evidenziare quelli che sono i comportamenti trash, ma per andare ad analizzare quelli che possono essere in realtà comportamenti tossici all'interno di una relazione.
1: Tra l'altro le nostre donne al volante hanno proprio intervistato ieri pomeriggio il professore Enrico Gagliani, insomma, che ha cercato di spiegare, no, questa sua idea, che sì, è una provocazione,
0: certo,
1: però lui è sempre uno anche molto, io ho letto un paio di suoi libri, lui è sempre uno anche molto concreto, cioè lui, ragazzi, ce l'ha davvero davanti e cerca sempre di arrivare al sodo, cioè lui cerca sempre di arrivare a un risultato concreto, cioè, e quindi avvicinarsi ai ragazzi. E lui dice: secondo me Temptation Island potrebbe essere uno spunto per parlare appunto di questi problemi. Voi cosa ne pensate? Cioè, può essere un programma più o meno discutibile? Io posso dire che non lo guardo senza fare lo schizzinoso, oppure mi prendete? Io non lo guardo. Ad esempio, io ho mia nipote super laureata di qua di là, no, quindi non c'è, che guarda sempre Temptation Island.
0: Sì, anche perché quindi non facciamo distinzioni,
1: no,
0: sotto questo punto,
1: assolutamente.
0: È comunque un momento che può essere
1: certo,
0: di svago, di unione, anche perché in realtà ho visto sempre sui social che ci sono un sacco di locali che a partire da quest'anno hanno fatto proprio la serata tema Temptation Island.
1: Ah,
0: quindi
1: come con la partita di calcio.
0: Sì, esatto. Vai al bar o comunque vai in locali che hanno anche per esempio in piscina, ho visto.
1: Sì.
0: Sei lì, te la godi e nel frattempo proiettano sugli schermi appunto il programma. Può essere comunque un momento di unione. Non sono tanto d'accordo con chi dice no, dovremmo ritornare ad affrontare i temi scolastici come prima, perché secondo me invece questo è apprezzabile, comunque cercare di arrivare ai giovani anche sotto questo punto di vista. Non si può rimanere
1: ma
0: sempre.
1: Poi c'è spazio per tutto, no? C'è spazio, voglio dire, per le lezioni classiche, per le nozioni, e c'è spazio anche per qualche riflessione, no? Con tutte le ore che fanno a scuola, perché no? Il concetto però che porta avanti Gagliano, secondo me questo sì, è da sottolineare. Lui dice: guardate che le umiliazioni, le scenate, i ricatti emotivi, tutte queste cose qua che ci sono nelle coppie, nella vita di tutti i giorni,
0: è la realtà, sì,
1: vengono tollerati, giustificati dietro la scusa del carattere, io sono così, invece no, non va bene. Insomma, lui dice: prendiamo spunto da questi programmi televisivi e proviamo a ragionarci in classe.
0: Secondo me può esserci parecchia partecipazione, ma anche un modo per affrontare quella che è la realtà di oggi, nel bene e nel male. Think I forgot to breathe. Did you forget

0: si chiama Fantasie Tropico, riascoltata insieme qua su Radio Number One. Allora, insomma, abbiamo parlato di quello che è un tema molto discutibile al giorno d'oggi, anche perché i nostri ascoltatori ci ricordano che stasera ci sarà un'altra puntata di Temptation Island. Sì, magari dai, puoi metterti un pochino.
1: Allora, vabbè, Galiano dice quello che vuole. Io mi guardo i mondiali, il tennis
0: è vero.
1: Le mie serie, sì. Ragazzi, dai, la mia serie TV Temptation Island te lo lascio. Poi se può essere utile a scuola,
0: benvenga.
1: Bene così. Me la farò dire da mio figlio eventualmente, se parlano di Temptation Island a scuola. Basta che non me lo faccia vedere a casa per compito.
0: Recuperi sotto questo punto di vista. Invece tra pochissimo parliamo di alberi.
1: Alberi, è uscita una classifica sempre molto molto interessante. Prima però ci sarà una grandissimissima canzone del mio gruppo preferito delle superiori. Vediamo un po' se indovinate.
0: Duran Duran, no?
2: The Journalist. Gli spacca notizie.

0: sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: musica. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che questo è il Duran Duran della reunion, del dopo, il
1: del
0: mio
1: post.
0: I miei Duran Duran erano quelli del 1984, 85, 86. In effetti questo è il disco che segna la storica reunion della formazione originale, appunto, dei Duran Duran nel 2004, e quindi diciamo questo è un po' l'apertura della seconda puntata. Io mi ricordo ai tempi, li ho apprezzati anche nella reunion, però non così tanto
1: come all'inizio,
0: come ai tempi. Comunque voglio dire, se ai tempi venivano criticati, no? Robetta, no? C'era, no, non venivano a volte apprezzati. A distanza di anni, invece, come il vino, sono migliorati.
1: Molto apprezzati.
0: Questa è la mia analisi. Andiamo sugli alberi, se è d'accordo, perché è uscita questa classifica che va a valutare la presenza di alberi nelle grandi città. Abbiamo detto più volte, no? Alberi, ombra, abbassamento di temperatura. Questa è una classifica molto interessante.
1: Sì, ne abbiamo parlato in realtà tra di noi anche ieri, dicendo: no, ma sei, sono andata a fare un giro nel parco, effettivamente si sentiva quasi quest'aria fresca nonostante fuori.
0: Ieri sei andata nel parco?
1: Sì, sento,
0: dicevo, a funghi.
1: Ma vedi che non ascolta, ragazzi, non ascolta.
0: Dai, dimmi.
1: Allora, c'è questa classifica delle città, appunto, con più alberi ogni 100 abitanti. Sì. Sicuramente citerei Bergamo, che si trova in questo momento al 16° posto con 33.000,
0: sì, è migliaia, no, è il numero di alberi questo qua, no, la classifica della città con alberi ogni 100 abitanti, quindi 117 al primo posto Modena, Trieste abbiamo 113, Cremona terzo posto, Mantova quarto, quinto Brescia, Cosenza 6, Reggio Calabria 7, Varese 8, Forlì 9, Torino 10. Sono classifiche che secondo me una volta guardavamo un po' così in maniera distratta.
1: Oggi no? Chiaramente hanno un valore aggiunto, intanto perché non vedo Milano.
0: No, non c'è Milano.
1: Quindi
0: ragazzi,
1: vuol dire che ci sono veramente pochissimi alberi. Perché loro utilizzano un po' l'escamotage del parco. Però tu ci devi arrivare al parco senza rischiare effettivamente. un colpo di calore. E bisognerebbe, insomma, riempire marciapiedi, riempire le strade. Intanto perché comunque è sempre bello per la città, insomma,
0: certo,
1: avere degli alberi.
0: Comunque,
1: però,
0: in linea di massima, guardando i numeri, Modena, Trieste e Cremona, che sono i primi tre, hanno più di un albero a persona.
1: Vero.
0: Cioè hanno 117 alberi ogni 100 abitanti, un albero a persona. Quello, ragazzi,
1: fa la differenza in base anche alla temperatura.
0: La differenza potrebbe essere il vero obiettivo di tutte le città, avere almeno un albero a persona.
1: Sarebbe bello.
0: Poi ci sono quelle città fortunate che hanno magari il bosco, hanno il parco grande, che quindi aumenta la percentuale. Però insomma, lavoriamoci, no?
1: Per stare al fresco, quindi andate in un parco a questo punto, non in piscina, al parco, con Harry Styles.

0: questa prima ora insieme, tra pochissimo la seconda, tra cui anche un'intervista.
1: Assolutamente, avremo con noi Giampiero Canino, che insomma l'organizzatore del Lake Sound Park, questa bellissima serie di concerti, Parco di Villerba, Cernobbio, Radio Number One e Radio Ufficiale, quindi siamo pronti per un'estate da vivere insieme, concerti bellissimi tra l'altro, alcuni anche per i vecchietti come me.
0: Ma smettila che tu sei giovanissimo, comunque.
1: No, ma ho capito.
0: Rimanete qua, tra poco appunto questa intervista speciale.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19 apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30 apertura stand gastronomici, ore 21:30 araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. Guerra in Medio Oriente, in Iran nuovi attacchi americani nella notte come conseguenza, secondo il comando statunitense, della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, che avrebbe attaccato tre petroliere di Arabia Saudita e Qatar in transito nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia nonché popolare naufrago dell'Isola dei Famosi, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, oltre a 400.000 euro di evasione fiscale. Venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma per diversi clienti mai corrisposti. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. Il delitto di gennaio ad Anguillara, provincia di Roma, ha chiesto il giudizio immediato per il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno. La procura sostiene che l'uccisione della donna sia stata pianificata dall'uomo e non, come affermato da lui, frutto di un omicidio d'impeto. Sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino mentre giocava a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole. Risultato? Una multa da 200 euro a testa. Caldo record, a Milano un'ordinanza per la tutela dei rider stoppa le consegne nelle ore di AFA dalle 12:30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Una pazza Argentina cede ai quarti 3-2 in rimonta all'Egitto, che al 79esimo era ancora avanti 2-0. Nel finale Romero, un super Messi e Fernandez ribaltano il risultato. Domenica l'Albi Celeste affronterà la Svizzera, che ha piegato 4-3 ai rigori la Colombia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: voce quella di Gaia in apertura di questa seconda ora insieme. Alle 11:05 andiamo subito al Lake Sound Park, che è uno degli appuntamenti musicali più importanti dell'estate sul lago di Como, giusto?
1: Sì, è l'appuntamento. Poi noi di Radio Number One siamo anche radio ufficiale, siamo con Giampiero Canino, CEO di Mainina, che

0: prefissati all'inizio e quindi siamo molto contenti.
1: Qual era l'obiettivo che vi eravate prefissati all'inizio?
0: L'obiettivo era un'offerta musicale che fosse a livello dei grandi festival nazionali. Certo. E quindi quest'anno, insomma, guardando i nomi, possiamo essere contenti, ecco, insomma.
1: Assolutamente sì.
2: Ma parliamo anche un attimo della location, che è straordinaria, per l'appunto Villa Erba. Quanto contribuisce quindi il fascino del Lago di Como al successo del festival e quanto il festival poi di conseguenza valorizza il territorio?
0: Allora, direi una bugia se dicessi di no, che non c'entra. No, tanto, devo dire la verità, io ci vivo anche sul lago, sì. E insomma, tanti artisti, soprattutto quelli stranieri, in questa edizione abbiamo Morris e Charlie Puth, hanno chiesto proprio di venire sul lago. Morris, tra l'altro, perché poi vuole continuare a star qui per fare le sue vacanze, ecco,
2: ne approfitta.
0: Cioè,
1: tu mi vuoi dire che Morris o Charlie Puth vi hanno chiamato e hanno detto: scusate, no, noi facciamo il concerto, però non è che possiamo fermarci una settimana anche su.
0: Charlie non ce l'ha chiesto, però sappiamo che è voluto venire. Invece Morris ha detto proprio: io poi mi fermo, dammi quella data perché poi ci fermiamo.
1: Fantastico questo.
0: Fantastico. Infatti Charlie Puth fa due date in Italia, una la fa a Pompei, una la fa sul lago di Como. Beh, e anche Morris fa due date, insomma, e una la fa da noi, quindi si incide. Poi noi siamo proprio in riva al lago e la location è straordinaria. Como sta vivendo un periodo incredibile, sia a livello di turismo che adesso ci si mette pure il calcio, insomma, comunque,
1: vabbè, mancava solo il calcio.
0: Mancava solo il calcio, quindi siamo contentissimi.
1: Certo. Ascolta una cosa, tra un attimo entriamo nel vivo della lineup. Domani si inizia con Fiorella Manoia, ma andremo, insomma, nel corso di questo fantastico luglio fino al 26 luglio a snocciolare le varie date. Stai con noi un attimo, il tempo di una canzone, e poi torniamo ancora al Lake Sound Park.

0: everyone, con noi al telefono Giampiero Canino, CEO e founder di Mainina Spettacoli, quindi la società che organizza il Lake Sound Park. Ed entriamo un po' in quella che è la line-up, quindi cosa non devono assolutamente perdere gli spettatori?
1: Ok, nulla.
0: No,
1: se lo chiedi a me, nulla. C'è di tutto, nel senso che c'è la Mannoia. Iniziamo con la Mannoia domani sera, che fa uno spettacolo, un concerto sulle canzoni di André Fossati, una cosa molto molto bella, molto intima. Poi proseguiamo con Davide Vandesfloss domenica, una grande festa, il suo concerto di casa dove vengono sempre migliaia di persone. E poi abbiamo Cocciante, abbiamo Il Volo, abbiamo Coez, e gli artisti internazionali che ho citato prima, Morrissey e Charlie Puth. Poi la seconda settimana abbiamo anche Alfa, Mannarino, abbiamo la grande festa anni 90, che è una festa che ha un enorme successo, la proponiamo ogni anno perché porta anche lì migliaia e migliaia di persone, le persone, quelle nate tra gli anni 70-80, che vogliono un po' rivivere quelle canzoni, quelle musiche di quegli anni.
0: I nostalgici.
1: È un po' nostalgici, sì, però insomma è molto divertente. E poi chiudiamo con Luca Carboni, che è un grande. Anche qui, cioè io sono un ragazzo degli anni 70, quindi Luca Carboni, sono molto contento di chiudere con lui, perché certo, è un grandissimo della storia della musica italiana.
2: Sì, poi anche una grandissima Serena Brancale, una delle protagoniste, insomma, di questa estate. Hai detto bene di Carboni. Guarda, io poco fa durante la canzone parlavo con Virginia, ho detto: guarda, dovessi sceglierne uno tra questi, probabilmente io sceglierei Carboni, che non ho mai visto dal vivo, quindi una grave mancanza. Quindi guarda, sto seriamente pensando di venire a fare un giro e vedermi proprio Luca Carboni.
1: Perché tantissimi mi dicono: ragazzi, grande, grazie, perché lo volevamo vedere. E quando poi abbiamo chiuso il deal, sì, a caso ho ascoltato, cioè ho detto: fammi far sentire un po' di canzoni di Carboni, ed è incredibile quante canzoni fanno parte della nostra storia, e non te le ricordi.
2: Cioè, in che anno sei nato tu?
1: Io sono del 71.
2: Io sono del 70, cioè, quindi siamo lì. Cioè,
1: roba
2: Carboni, secondo me, le canti tutte e le piangi tutte. Passami il termine, piangi come un vitello le canzoni. No, ti metti lì, ti emozioni, davvero. Sì, complimenti, perché la line-up quest'anno è davvero di altissimo profilo. Ce n'è per tutti, ce n'è per mio figlio che vuol venire a vedere Alfa, l'ha già visto, ma vuol venire a vederlo ancora. Quindi vediamo se riusciamo a organizzarla.
0: Ad accontentarlo,
2: ce n'è davvero per tutti i gusti. Radio Number One, orgogliosamente radio ufficiale anche quest'anno di questo grandissimo evento. Stiamo già iniziando a regalare anche biglietti in onda, insomma, per i nostri ascoltatori. Giampiero, allora un grandissimo in bocca al lupo per il Lake Sound Park. Divertitevi tanto, ballate e poi ci sentiremo
1: magari a
2: fine luglio per vedere com'è andata, ok?
0: Ciao, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie, ciao.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Funk, c'è Francesco Gabbani su Radio Number One in questo mercoledì 8 di luglio, dove la polemica l'abbiamo fatta.
1: Ma anche pochino, però.
0: Possiamo approfondire allora con altre polemiche.
1: Possiamo inventarcene altre, dai. Allora, tra poco le previsioni meteo e poi torniamo qui a The Journalist e gli spacca notizie con Claudio e Virginia, con tantissime notizie e curiosità. Una puntatina a Wimbledon e mondiali la facciamo oggi,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Va bene, dai, più tardi.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
4: Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, mercoledì 8 luglio. Giornata piena di sole, da segnalare solo il transito di qualche velatura, un po' di nuvole più compatte al nord-est, nelle zone montuose del centro-sud fino alle coste dell'Alto Ionio. Scarso rischio di precipitazioni, solo qualche sporadico rovescio possibile sull'Appennino meridionale, caldo in aumento con temperature massime tra i 30 e i 36 gradi e, attenzione, picchi di 37-38 gradi in pianura padana e zone interne del centro-sud. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: C'è Alex Warren, 11 e 30 minuti in diretta su Radio Number One, mercoledì 8 di luglio. Allora, apriamo anche un tema che fa discutere molte persone, divide zona bianca o zona nera, non c'è quasi mai una zona grigia, ovvero...
1: Sì, ti seguo attentamente.
0: Voi lavate i piatti prima di metterli nella lavastoviglie, sì o no? Cioè, per lavare intendo sciacquare in maniera molto molto accurata.
1: No.
0: Ecco, c'è chi... li lava.
1: Sì, no.
0: Li lava e poi li mette la lavastoviglie. E no, allora a questo punto, ma perché hai preso la lavastoviglie?
1: Allora risciacquo se mi capita con, non so, la teglia di lasagne, che rimane molto molto sporca. Cioè non è semplicemente sporca, ci sono delle pezzi, no?
0: Crostata.
1: Di besamel. Sì. Allora quella roba lì magari gli do una risciacquata, perché tolgo il grosso, metto dentro, però i piatti normali, le cose, non è che li lavo.
0: Però è una volta, quella volta mi in capita, cui fai la lasagna.
1: Mi capita proprio quella cosa lì, non è un'abitudine. Poi per carità, io rispetto tutti, no? Perché alla fine, perché noi parliamo di questo? Perché alla fine del nostro discorso arriviamo ad analizzare il consumo di acqua. Cioè lavare i piatti con la lavastoviglie consuma meno acqua di farlo a mano?
0: Sì, in realtà sì, quindi bisognerebbe stare molto

0: un po' di dati, sì, tra i 34 e i 160 litri di acqua, seconda della tecnica di lavaggio.
1: Come
0: ovvero...
1: 160 litri d'acqua?
0: Sono veramente tantissimi.
1: Vabbè,
0: sì,
1: ma se continua ad andare l'acqua?
0: Sì, facendo scorrere l'acqua o riempiendo una bacinella, perché se tu appunto considera una famiglia di 4 persone, sì, ipotesi, continui a lavare i piatti facendo scorrere per l'appunto l'acqua, si può arrivare anche a questi, a queste cifre importanti.
1: Beh,
0: mentre se hai una bacinella molto ampia, inserisci tutto all'interno e comunque questo ti aiuta a risparmiare sicuramente tanti litri. Mentre per quanto riguarda la lavastoviglie, siamo dai 12 ai 17 litri di acqua,
1: quindi molti di meno.
0: Sì. Allora lì c'è poi il discorso delle temperature, perché comunque un lavaggio a 70 80 90 gradi
1: c'è il consumo di energia,
0: più elettricità. Però insomma, su questo campione accurato di lavastoviglie effettivamente possiamo notare che si risparmiano parecchi.
1: Quindi allora
0: di acqua.
1: C'è questa università di Bonn, siamo in Germania, che insomma che ha fatto questa ricerca, ha fatto i calcoli, e non ce n'è una lavastoviglie moderna consuma molta meno acqua, l'abbiamo detto dai tuoi dati, rispetto al lavaggio manuale. Quindi mettetevi in pace, ok? Consumerete un pochettino di energia in più, la corrente per riscaldare, o il gas per riscaldare l'acqua, ma per quanto riguarda l'acqua non c'è confronto.
0: No, e poi la fatica. Vuoi mettere una volta che hai finito di mangiare, cacci tutto dentro.
1: All'università di Bonn non hanno preso in esame la fatica. Allora, dati molto interessanti, riflettete, stanno già arrivando i messaggi dei lavatori di piatti. Tra poco giochiamo?
0: Sì, mi raccomando, preparate il numero di telefono, intanto gazzelle. All'improvviso.

0: to Fall in Love, Olivia Dean, riascoltata su Radio Number One. Siete pronti per giocare?
1: Io sì, lo sarei.
2: Piace condizionale.
0: Prego. Piace. Prego.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yes, adesso Radio Number One ti regala spettacoli e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per lo show di Giorgio Panariello di mercoledì 15 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
1: È bellissima questa domanda, molto bella. Attenzione, curiosamente Giorgio Panariello è nato lo stesso identico giorno di uno dei personaggi che imita da più tempo e con enorme successo. Di chi si tratta? Cristiano Malgioglio, Flavio Briatore, Renato Zero o Julio Iglesias? Bella questa domanda, rispondete veloci!
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: dal 1997, riascoltata qua insieme su Radio Number One, uscita appunto in quell'anno, diventò uno dei tormentoni dell'estate.
1: Vabbè, lo è ancora, ricordi, lo è ancora un tormentone, una fantastica canzone, Marina Rei. Fantastica è anche la nostra Miriam, buongiorno.
0: Pronto?
2: Ciao.
1: Eccola qui, fantastica, è stata la più veloce, come ride. Ride perché ha ascolta, usa il telefono normale, non il viva voce, fai qualche cosa che ti sentiamo un po' in cantina.
2: Ok, senza viva voce.
1: Oh,
2: ok,
1: bravissima, senza viva voce sei più vicina sì. A noi. Allora, hai indovinato Giorgio Panariello, incredibilmente è nato nello stesso giorno di Renato Zero, ecco perché lo imita. Così bene.
0: Coincidenze, no?
1: Il 15 luglio andrai a vedere questo bellissimo spettacolo. Che cosa fai nella, vita, Miriam?
2: Sono babysitter. Babysitter, però in questo momento sono dai miei genitori. I miei genitori sono ultra novantenni, quest'anno hanno fatto 71 anni di matrimonio.
1: Wow, mamma mia, che bello!
0: 71, incredibile.
1: Ma che cos'è 70 anni di matrimonio? 50 anni nozze d'oro, 70 anni?
2: Strega, lì siamo proprio fuori, non mi ricordo.
1: Bisogna cercarla. Beh, fai tanti auguri ai tuoi genitori e ascolta, babysitter, quanto prendi allora, Miriam? Voglio paragonarla alla babysitter che pago io, voglio capire. Tu dove sei?
2: Io sono di Varedo.
1: Varedo. In quelle zone lì a quanto viene via una babysitter allora?
2: Almeno 50 euro all'ora.
0: Pubblicità occulta stiamo facendo.
2: No, dai, sto scherzando.
1: No, un po' di meno. Speriamo un po' di meno, altrimenti poveri genitori da quelle parti.
2: No, dai, 10 più o meno 10.
1: Beh, 10 euro sei in linea.
2: Sì, certo.
0: Grazie mille allora per essere stata con noi, per essere stata la più veloce. E ancora tantissimi auguri anche ai tuoi genitori.
2: Grazie mille.
1: Divertite lo spettacolo di Giorgio Panariello.
2: Sicuramente, grazie mille, un bacione.
1: Tra l'altro.

0: A Born This Way, Lady Gaga ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme qua su Radio Number One. Tra pochissimo si parla di valigia, valigie, valigioni.
1: Sì. No, una valigetta, perché in teoria è il metodo Sudoku per fare un bagaglio a mano. Ok, ti do un indizio: 9 capi. Solo 9 capi, un solo bagaglio a mano con 27 outfit.
0: Sì, sì.
1: Sono
0: sì,
1: the
0: sì,
1: master
0: sì.
1: of the bagaglio a mano.
0: Sogniamo pure.
1: Dopo le news, tra poco, questo è Radio Number One.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Su Radio Number One.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Mario Dinolfi, giornalista leader del Popolo della Famiglia, nonché popolare naufrago nell'Isola dei Famosi, è stato arrestato e messo ai domiciliari della Guardia di Finanza. L'accusa è quella di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, oltre a 400 mila euro di evasione fiscale. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. 28 bambini di un campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto nel Reggiano. Il gruppo dimesso nella notte, stanno tutti bene. In corso verifiche per accertare le cause. Caldo record, a Milano un'ordinanza per la tutela dei rider, stop alle consegne nelle ore di AFA dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Jannik Sinner approda alle semifinali di Wimbledon, dove ritroverà come avversario Djokovic. Questo pomeriggio a caccia del pass anche Flavio Cobolli contro il britannico Ferry. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta l'Ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: sì, in un solo bagaglio a mano.
1: Allora, a parte premessa,
0: non è merito tuo.
1: No, e io non sono un grande maestro in questa cosa qua. Metto dentro le cose che ci stanno e è morta lì. Però il problema nasce dal trolley piccolo, dal bagaglio a mano piccolo. Quello è il concetto.
0: Grande,
1: no?
0: Tema è il bagaglio a mano piccolo, che diventa sempre più piccolo.
1: Infatti, allora, questo è il

0: costume, pantaloncino capisce.
1: Allora,
0: forse è un vestito bello. Cool.
1: Il vestito bello, va bene. Vedo che i problemi, insomma, di tutti sono problemi di tutti, non sono problemi solamente dei singoli. Allora, immaginate una griglia 3x3 disegnata sul letto.
0: Mm.
1: Avete il letto? Griglia 3x3, come quando giochi, a Tris.
0: Vai.
1: Perfetto. Ogni casella è un capo di abbigliamento.
0: Mm.
1: La regola base è semplice. Tre top, quindi una maglietta, non so, una canotta, una camicia leggera. Stiamo parlando dell'estate, ovviamente.
0: E della donna.
1: Beh, no,
0: il
1: beh,
0: top,
1: perché?
0: Il top per l'uomo.
1: Ma no, tre top, tre parti sopra. Tre parti sopra, quindi una maglietta, una canotta, una camicia leggera.
0: E poi per l'uomo?
1: Vabbè, uguale, una
0: canotta.
1: Maglietta. Vabbè, puoi fare due magliette e una camicia
0: leggera.
1: Dai,
0: io voglio vedere Claudio Chiari con la canotta quest'estate.
1: Non disturbarmi, tre parti sopra. Poi tre bottom, cioè tre parti sotto. Un pantalone, un jeans o una gonna e uno shorts, per esempio. Quindi
0: vabbè,
1: pantaloncino corto, un jeans, tre capi strato o jolly, che possono essere un blazer, un cardigan, camicia di lino, pashmina, kimono. Tre di queste cose qua.
0: Kimono. Vabbè, chi non va in vacanza con il kimono, Claudio?
1: Allora, non sei molto collaborativa. Totale 9 pezzi. Attenzione, ogni colonna della griglia è un outfit già completo, giusto?
0: Uh-huh.
1: Un top, un bottom, un layer è la cosa in più. Lo stesso vale per le tre righe, ma il vero trucco è un altro. Ogni singolo capo deve potersi abbinare con tutti gli altri 8. Hai capito?
0: Mi è venuta l'ansia solamente a sentirlo. Figurati mettere in pratica questo tipo di ragionamento. Ma il quesito che ti pongo è il seguente: noi donne, al di là dei vestiti, abbiamo il grosso problema del beauty.
1: E sul beauty io mando la canzone.

0: di Maroon 5 con Wiz Khalifa, collaborazione che abbiamo appena ascoltato qua su Radio Number One. Stiamo parlando di questo metodo cosiddetto sudoku, proprio per far sì che ci possa stare tutto all'interno dello zaino, visto magari un weekend.
1: Lo zaino piccolo, il bagaglio a mano, quello più piccolino.
0: Sì, quello minuscolo.
1: Quello minuscolo. Allora, no, questa è una bella regola comunque, il 3x3. Riassumendo, voi dovete pensare a tre capi sopra, tipo camicia, maglietta, tre capi sotto, pantaloni, jeans, e tre capi jolly, che possono essere o
0: blazer, ma camicia di lino,
1: delle cose. Tu mi dicevi però, ok, io questo riesco a organizzarlo, no? Tutti devono avere una certa attinenza con gli altri, coordinarsi con gli altri, ti vengono fuori 3x3, ti vengono fuori più o meno 27 outfit.
0: Sì.
1: Ok, questo è un buon consiglio, però poi c'è il trolley con le cose lì per
0: darsi,
1: toccarsi.
0: No, più che altro secondo me il grosso problema per le donne è preparare il beauty, perché hai il prodotto per i capelli, il prodotto per lavare il viso, fare skin care, che è fondamentale al giorno d'oggi, varie ed eventuali maschere, spruzzini, crema solare. Ma sai quanto costa comprare la crema solare, no, se te la dimentichi al mare?
1: No, no, lo so.
0: Mutuo.
1: Comunque, questo è quanto. Cioè, insomma, ci sono alcune persone, ecco, ci chiedono alcuni nostri ascoltatori, ma questo sudoku per quanti giorni è? Qui si intende per 3-4 giorni. Già sui 5 cominci a far fatica.
0: Ma puoi adattarlo fino a 7 giorni senza aggiungere una seconda valigia e senza stravolgere il tutto, perché al nucleo dei 9 capi potete affiancare altri 2 top leggeri, un quarto bottom,
1: che è la parte sotto,
0: esatto, con funzioni diverse, per esempio shorts se finora avete solo pantaloni o gonne, e poi un abito jolly come add-on del tutto.
1: Comunque il trucco è che ognuno di questi 9 capi, o 12 se ne aggiungi 3, guardi, voglio dire, parli a tutti gli altri, no? Cioè anche i colori, quindi colori e tessuti li devi scegliere. Qui consigliano il lino, consigliano
0: estivo,
1: cose estive, cose leggere, e colori che si abbinano, in modo che non hai la maglietta che non mi si abbina con il pantalone.
0: Poi chiaramente dipende anche dal tipo di vacanza, cioè se prevedete di fare solo mare, sì, buttate dentro due robe a caso. Se invece andate a Rio de Janeiro, magari la sera ti vuoi vestire a Dubai, ti vuoi vestire in un certo modo, no?
1: Comunque è un tema, affrontatelo seriamente, e se funzionerà questa cosa del sudoku, ringraziate Radio Number One
0: e Claudio Chiari soprattutto.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, la canzone che abbiamo appena sentito qua insieme, Radio Number One. Allora, abbiamo parlato di vacanza, però è anche vero che dopo le vacanze si torna a lavoro, no?
1: Ma di già, non siamo ancora partiti. No, io ho già fatto una settimana di vacanze, in verità. Sì. Quindi dove vuoi arrivare?
0: Tra pochissimo scopriamo il perché tanti datori di lavoro ancora rifiutano lo smart working, o comunque te lo vogliono far fare il meno possibile.
1: Vabbè, ragazzi, questo è un argomento aperto. Aperto. Dai, tra poco qui su Radio Number One con The Journalist, gli spacca notizie versione Claudio e Virgi. Piace Claudio e Virgi?
0: Sì, mi piace.
2: The Journalist, gli spacca notizie. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
6: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su Ticketgate.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, Radio Number One. Allora, parliamo di smart working, che è forse l'unica cosa bella che ci ha lasciato la pandemia, no?
1: Dipende.
0: Di tutto il disastro che c'è stato. Assurdo pensare che siano già passati così tanti anni, comunque.
1: Vabbè, per fortuna, tra l'altro, ce lo mettiamo alle spalle.
0: Fa impressione, però.
1: Sì.
0: Allora, una possibilità fino a pochi anni fa, fantascientifica, appunto, quella di prenderci almeno un pezzettino del nostro tempo per lavorare appunto da casa, negli anni invece è riuscita a crescere sotto questo punto di vista, quindi aziende che perlomeno concedono 1/2 giorni di smart working obbligatori, perché tante aziende dicono no, non puoi farne zero, devi stare almeno 2 volte a casa, penso anche per ridurre i costi tra comunque elettricità, consumi,
1: uffici, eccetera. Sì,
0: esatto. Però perché in realtà ci sono quelli che dicono no, assolutamente tutti in presenza 5 giorni su 5, quindi non hanno questa possibilità? Perché in realtà l'ego del datore di lavoro è molto elevato e quindi vuole tutti a disposizione.
1: Allora, ci sono tante ricerche, insomma, che hanno raccontato come questo smart working non vada ad intaccare la produttività, anzi alcune volte la valorizza, non in tutti i mestieri, ovviamente questo lo abbiamo capito. Ci sono persone che addirittura hanno cambiato stile di vita grazie allo smart working, persone che con questa possibilità hanno pensato ad esempio di trasferirsi in altre città o in altri paesi, sfruttando. Io ho amici, parenti, ne ho almeno, guarda, almeno 7-8 che vivono in altri posti, in altre nazioni
0: addirittura
1: rispetto al luogo di lavoro, perché noi parliamo di 1-2 giorni, ma ci sono aziende ormai che dicono ok, no, sempre facciamo una riunione al mese, ci vediamo,
0: certo.
1: Poi voglio dire, stai a casa tua, lavoriamo, siamo online, siamo in call, facciamo le cose.
0: No, perché poi abbiamo parlato anche di costi inizialmente, riduci sicuramente quello che è il costo per andare fisicamente a lavoro e poi non perdi tutto quel tempo nel traffico, eccetera.
1: Comunque la ricerca alla quale accennavi tu è questa di questo psicologo accademico americano, che insomma ha fatto un po' di analisi, ha detto guardate che comunque questa richiesta di tornare in ufficio non dipende da vere esigenze produttive, ma proprio dall'ego di chi l'ufficio lo dirige.
0: Assurdo.
1: Quindi quando queste persone qua non sanno gestire questa cosa qua, hanno bisogno del sottoposto lì, aggiungo io, da frustare, no vabbè, forse esagerato, da riprendere, insomma, quando non hanno la persona lì soffrono, e quindi sono loro stessi che dicono no allo smart working, non per un motivo produttivo che sarebbe sacrosanto, ma proprio per un motivo di difficile gestione loro della persona che è a casa.
0: Sì, e poi anche purtroppo c'è il pregiudizio del chi sta a casa fa solamente la lavatrice, dorme, non lavora.
1: È vero. Tu quando stai a casa fai solo la lavatrice,
0: certo.
1: Infatti hai voluto parlare anche prima della lavastoviglie, vedi, quando tu sei a casa non fai niente.
0: Dormo, basta, mi rotolo qua e là sul divano.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Taylor Swift, la canzone che abbiamo appena... Ma mi fai gli scherzettini, mannaggia, mannaggia, mannaggia.
1: E apri lo stemicolo.
0: E apri e chiudi, qua un lavoro, guarda. Allora, tra poco parentesi sportiva, perché come sempre vi diamo gli aggiornamenti sia sul calcio mondiale che sul tennis, perché è successo di tutto.
1: Assolutamente, insomma, grandi show sia sul calcio, anche quasi sorprese. Ormai siamo abituati alle quasi sorprese, e poi soprattutto con il tennis, dopo la vittoria di Sinner speriamo anche Cobolli oggi pomeriggio. Dai, fra poco vi raccontiamo tutto. Prima però una grandissima canzone questa, ragazzi, mamma mia, secondo me non te la meriti neanche questa canzone, Virginia.
0: Ecco qua,
1: così a occhio, te lo dico.
2: The Journalist, gli spacca notizie.

0: tutto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: 79 si chiama Last Train to London. In realtà, nonostante il titolo, il brano usa l'idea dell'ultimo treno per Londra come metafora, quindi racconta il desiderio di tornare da una persona amata proprio prima che sia troppo tardi.
1: Beh, è un buon consiglio, no?
0: Hai visto? Quante ne so. Ma ecco. Quante ne so.
1: E quindi quando vi dicono va a prendere il treno, va.
0: va
1: a quel paese a prendere il treno, intendono dire qualcos'altro. Grandissimo pezzo questo, Radio Number One. Allora chiudiamo l'ultima parte di The Journalist, gli spacca notizie con Claudio Virginia, insomma facendo un attimo il punto sullo sport. Partiamo dal tennis. Hai visto Djokovic? 8.000 ore.
0: Mamma mia, 5 ore, no?
1: 5 ore alla fine, comunque ha vinto e quindi ha vinto contro Ogier Yassim, grande sfida contro il canadese, e giocherà in semifinale contro Sinner. Attenzione, grandissima semifinale di Wimbledon.
0: Venerdì,
1: si gioca,
0: giusto?
1: Perfetto, venerdì. Oggi invece in campo Flavio Cobolli, grandissimo, contro la sorpresa del torneo, che però è inglese e quindi mi gioca in casa, quindi tu è presente il tifo degli inglesi,
0: questo
1: Arthur Fury. Lui è arrivato dalle qualifiche, addirittura un ragazzo giovane quasi sconosciuto ai più, mi arriva nei quarti di finale.
0: Avrà modo, insomma, di dire la sua, poi.
1: Speriamo di no, speriamo che sia Cobolli a vincere. Però
0: insomma,
1: facciamoli dire la sua.
0: È sempre bello quando c'è una new entry, no?
1: Assolutamente. Oggi si gioca anche l'altro quarto di finale, Fritz contro Zverev, questi sono due molto conosciuti. I due vincenti di questi due quarti si sfideranno anche loro nella semifinale di venerdì. Bravo ieri, abbiamo detto già, insomma, di Sinner, che ha battuto Struff, il tedesco, in 3 set. Beh, non vedo l'ora di vedere questa semifinale con Djokovic, perché quando i due si incontrano
0: è sempre
1: una
0: grande tensione, sì. Desiderio di vedere appunto come andrà a finire.
1: Il nostro cuore sportivo è diviso in due: da una parte c'è il tennis, un po' di più per quanto mi riguarda.
0: È vero, tu sei più team tennis.
1: Vabbè,
0: piuttosto che
1: ma lì ci sono gli azzurri nei mondiali, quindi il 70% mi va su Wimbledon, un 30% appresta a vivere questi quarti di finale. Ufficialmente Francia contro Marocco, Spagna contro Belgio, Norvegia contro Inghilterra e Argentina contro Svizzera, perché la Svizzera stanotte ha battuto i rigori la Colombia, ma soprattutto l'Argentina, incredibilmente,
0: alla fine è riuscita a portarsi a casa la vittoria contro l'Egitto.
1: Contro l'Egitto, che era avanti 2-0 a 10 minuti dalla fine. Ma tu l'hai vista la partita?
0: Sì, sì, sì, l'ho vista. Ho visto poi appunto Messi che ha segnato l'ultima parte della partita, pazzesco,
1: incredibili, insomma sono storie davvero incredibili quelle che arrivano dai mondiali. Ci sono queste squadre africane che fanno molto molto bene, anche il Senegal era stato molto bravo, fanno molto molto bene, ma poi alla fine succede sempre qualche cosa e sono ancora le europee che vanno avanti, perché su 8 squadre nei quarti,
0: sì,
1: 8 sono europee.
0: Vedi,
1: quindi
0: vedi, ma non ci hai ancora detto tu però dove hai lasciato il cuore, in quale squadra?
1: Marocco, io tifo Marocco.

0: Mabel ci porta alla fine anche di questa terza ora insieme, The Journalist, versione appunto di Virginia e Claudio, fino a venerdì, quindi altri due giorni ti devo sopportare. E non dice nulla.
1: Devo rispondere.
0: Ah, magari sei tu che sopporti me.
1: Non dico niente. Hai fatto tutto tu. Vabbè. Tra l'altro oggi ci tocca anche andare a pranzo. Va bene, ci sono anche gli altri.
0: Hai preparato i soldini?
1: Avete prenotato in un posto dove ci sia un filo di aria condizionata? Cioè, questi volevano farvi mangiare fuori al sole a 35 gradi. Voi siete ubriachi. Va
0: ma
1: bene,
0: c'è
1: dai.
0: Una così bella arietta all'ombra.
1: Ma che arietta, mandate a quel paese. Va bene, dai, domani? Giovedì?
0: Sì.
1: Va bene, dai, a domani. Vi lasciamo con gli amici di One Match.
0: Ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pochi secondi all'una, subito le notizie, poi arriva One Match.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
4: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
3: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Laura Carchidi.
5: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario. Contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico, in tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
6: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
9: One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, bentornati all'interno di One Match insieme a Francesco Lozionasti
9: e ad Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
1: Come stas, hombre, come stas, come sientes? Sì, bastante, bastante.
9: Bien.
1: Perché stamattina si vede che hai mangiato bene, c'è stato un po' di carica.
9: Cioè la mattina... No, la carica sì, però si porta, diciamo, in un altro modo. Si arriva ad avere una certa carica per alcuni motivi.
1: Certo, con la presa elettrica. Tu infili la mattina, dita nella presa e ti carichi per la... Sei come le auto elettriche, guarda.
9: Io i capelli schizzati al vento solo quando mi sposto la testa dal cuscino che mi sveglio dopo che ho dormito, quindi devo fare la doccia.
1: No, quella si chiama cervicale,
9: ho capito.
1: Va bene, inizia un'altra puntatona di One Match. Abbiamo spoilerato, ma giusto un filo, quindi partiamo, stiate con noi.
10: One Match. E tu, da che parte stai?

0: La colazione,
1: caro Andrea, per quello che ti ho detto che ti vedo bene, ti vedo bello carico, ti vedo energico, perché sicuramente avrai fatto una colazione consistente.
0: No. Anzi, lo zio magari mangia, non so, adesso ce lo dirà lui, caffè, brioche, pane, marmellata, magari anche qualcosa di salato. Io mi limito a un semplice caffè e forse, se mi va, un cornetto o una spremuta e basta così, ecco. Quindi io credo che sia abbastanza questo per la mattinata.
1: Sei light. Fai la colazione light.
0: Laico. Domanda quindi di oggi: fate colazione con calma e abbondante oppure siete quelli che prendono solo un caffè e via? Mi sembra il suono più opportuno. Possiamo a questo punto arrivare a schierarci sul ring.
1: Va bene. Quindi colazione abbondante o colazione scarsa?
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Eccoci qua. È il cavallino rampante, quello della Ferrari. Non tutti.
1: Cavallo goloso. No. Tu sei più goloso.
0: No, in questo caso direi di no, anche perché non tutti hanno fame al mattino. Spesso ci si risveglia con un piccolo peso sullo stomaco e questo si chiama, il 99% delle persone ha questo problema, che è il reflusso gastroesofageo. Quindi non è che dobbiamo peggiorare la situazione. In quei casi il caffè, tra l'altro, è super vietato, perché non fa altro che alimentare l'acidità, quindi in realtà c'è pochissimo da mangiare. Se invece non hai il reflusso, comunque il caffè è il massimo che secondo me si può bere, perché è anche un po' un rituale, questo lo posso concedere. E magari un cornetto, però basta, ecco, non appesantiamoci troppo. Al mattino ci si sveglia, questo è l'importante, svegliare il cervello, non è che presuppone la buffata, la zionasti.
1: Fatti tuoi, che la mia colazione ci penso io. È chiarissima la tua posizione di una colazione minimale, io invece sto dall'altra parte, io magno.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
0: La molla Nasti, perché salta come un'anguilla.
1: Esatto, ma perché basta questa volta? Perché la mattina io faccio una super colazione. Come dicono, la colazione è il pasto più importante della giornata. Colazione dei campioni, bravo, stai dicendo una cosa sensata.
0: Sì.
1: Tanti motivi per fare una colazione ricca, bella, piena.
0: Quali?
1: Perché cosa?
0: Quali motivi?
1: Intanto la salute, perché chiaramente essendo il pasto più importante della giornata, è vero, fai il pieno di energia e devi essere bello bilanciato, pieno. Poi, seconda cosa, il buon umore passa anche da quello. Ti vizi un po', tanto poi scarichi durante la giornata tutte le calorie che hai accumulato durante la colazione.
0: Come no?
1: E poi è più rilassante, no? Fare una colazione un pochettino più lunga, tranquilla e sostanziosa. Invece tu di corsa, che fai? E prendi caffè, e prendi obricina, e fai questo, e corri di qua, e vesti. Invece no. Datti 10 minuti in più, però goditi una bella, grossa, cicciosa colazione.
0: No, ma anche perché dai, meglio guadagnare qualche oretta o 10 minuti in più di sonno.
1: Ma per favore, vuoi mettere? Io non lo so.
0: I vostri messaggi al 393-444-0444, colazione mega abbondante come lo zio che si sveglia anche prima, oppure una colazione un po' più scarsa, minimal, che però fa il fatto suo. Che

0: Day Runaway su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti dallo Zio Nasty e da Andrea Brum Brum Ferrari, che si stanno sfidando anche oggi in one match.
1: Sì, un match molto insidioso, yeah. Perché parliamo di tematiche molto molto importanti. La colazione,
0: perché... ma abbiamo detto sta stupida, noi la buttiamo sempre sul ridere.
1: Sì,
0: però effettivamente la colazione è importantissima. E quindi sì, oggi dibattiamo un tema importante, siamo quasi seri.
1: No, no, per quanto io non concepisco come lo zio possa... Allora, siamo d'accordo che sia un pasto serio. Non so se è il più importante della giornata davvero.
0: Come non
1: però,
0: lo so, non
1: sinceramente,
0: non lo so.
1: Addirittura alzarsi mezz'ora prima solo per fare colazione mi sembra un pochino eccessivo, un pochino troppo.
0: Vabbè, mezz'ora, diamoci un quarto d'ora, 20 minuti. Troppo per te, che tu sei un uomo di fatica, sei un uomo veloce, un businessman.
1: Ma sì, un businessman, come dice, dito nella piaga. Ma io credo che in realtà sia più necessaria una colazione un pochino più minimal. Sono arrivati un sacco di messaggi, quindi andrei subito a leggerne qualcuno di messaggio. Okay?
0: Perché round. No, perché no? Allora, facciamo una bella cosa. Dai, uno a caso letto però, ok? Dai.
1: Sì, sì. Allora, ciao. La mia colazione dura di solito 15-20 minuti proprio perché è fatta con calma e abbondante. Un voto per lo zio, dice Alex. Lo salutiamo, anche se 15-20 minuti non è poi così tanto per fare la colazione.
0: Allora, tanto io parlerei del caffè. Il caffè ormai al 90% ce lo facciamo con la macchinetta, quindi
1: il caffè della Peppina.
0: Andiamo a casa, cambiate radio subito, perché qui stiamo proprio... Subito, girate, ci sono delle frequenze vicino, mille belle radio perché ascoltare noi. Perché, ma che il caffè della Peppina mi fai? Dai.
1: Pensavo che mi seguissi nel canto, perché è una cosa che ci piace.
0: Il caffè.
1: Ci piace,
0: ci piace. No, allora scusa, se proprio vuoi parlare con me. Natazzuli e le caffè. Vabbè. Senti, io direi di chiamare un po' di voti perché siamo andati oltre.
1: Sì.
0: 393-444-0444. Voi siete per una colazione leggera, veloce, oppure per una colazione un po' più pesante e sostanziosa? Punto di domanda. Guarda che con questa cosa ci siamo giocati lo stipendio del mese, te lo dico.
1: Dai, che c'è Miles Smith con Stargazing qui su Radio Number One.

0: Gazing Miles Smith su Radio Number One. Ci hanno chiesto se possiamo cantare altre canzoni perché è piaciuto molto il momento karaoke.
1: Ma solitamente è sempre apprezzato.
0: Guarda, sì, anche sempre. Dal direttore, che infatti ha proprio apprezzato molto. Alla prossima, siete fuori. Siete fuori.
1: Non so se ha ascoltato, per fortuna.
0: Non svegliare il can che dorme, piuttosto, quando svegliate il can che dorme, al cane date una bella colazione oppure una colazione scarsa, che è importante.
1: Sono arrivati altri messaggi, per esempio c'è Lorenzo dalla provincia di Lecco che dice che non tutti vogliono iniziare la giornata seduti a tavola per fare colazione, perché comunque le attività da fare magari per risvegliarsi sono altre, non c'entra la colazione, quindi il voto è per me, grazie
0: prego,
1: Lorenzo.
0: Prego, e allora io leggo quello di Marta che invece ci scrive da Crema, che scrive che la mattina lei va a fare colazione al bar, quindi purtroppo un altro voto per te, veloce, fugace, perché se ci pensi è vero, chi fa colazione al bar è veloce.
1: Parrebbe all'inizio all'apparenza il contrario.
0: Parrebbe.
1: All'inizio una cosa diversa, no? Sembrerebbe l'opposto. Vai al bar e fai una colazione iper mega. Invece no, solitamente è un caffè, una brioche.
0: Cioè, la colazione italiana, cappuccio e brioche.
1: Sì, al volo, veloci. Così. Massimo una spremuta.
0: Non
1: che
0: si
1: sempre
0: fa così.
1: Mi ci bagno le labbra, capito?
0: No, io dopo aver visto questa scena davanti ai miei occhi andiamo in pubblicità. Torniamo tra poco!
2: One Match. E tu? Da che parte stai?
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
10: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
11: Radio Number One è dove vivi.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: possibilità, Malika Ayan, su Radio Number One in questo match che riguarda la colazione. È un food match, si parla di colazione abbondante contro una colazione minimal, ed è un match che riguarda veramente tutti quanti. Aspettiamo un sacco di messaggi, infatti ne sono arrivati anche parecchi.
1: E allora direi di partire con un altro bel round round baby round round shakidini baby. Allora,
0: la stupidità di Laga.
1: Sì, tra me e te poi. Barostica, quindi siamo da Sara, provincia di Vicenza, assolutamente calma e sostanziosa. Per me è un rito sacro e intoccabile. Mi sveglio mezz'ora prima apposta per apparecchiare la tavola. Spremuta fresca d'arancia, yogurt greco. Com'è lo yogurt?
0: Greco!
1: E poi miele e noci, credo dello yogurt, pane tostato, marmellata, e inizia la giornata così.
0: È per te.
1: È certo che per me.
0: No, all'inizio avevo capito di no, invece.
1: Assoluta calma e sostanziosa.
0: Un sacco di roba, un sacco
1: se magna di tutte.
0: E poi c'è Elena che ci manda una fotografia. Ecco, dalla fotografia abbiamo dedotto da che parte sta.
1: Cioè,
0: un caffè nella tazza. Poi ci sono due pancake. E poi c'è una, credo, una nocciolata.
1: Okay. Beh, è una crema di nocciole, vagamente nutellanza, una cosa del genere.
0: Le dice Elena, la mia colazione è questa, questa mattina ho mangiato queste cose, direi che è abbastanza
1: per te,
0: minimal.
1: Per me è minimal, sì. Perché proprio meno di questo non è colazione, scusa,
0: Se
1: proprio vogliamo. E chiuderei per ora con... andiamo a Bormio, provincia di Sondrio.
0: Bello.
1: Ma sì, dai. Allora, qui a Bormio d'inverno serve sostanza, quindi vado di colazione ricca ma rapida, tazza di latte caldo con i cereali integrali e una bella fetta di torta fatta in casa. Mangio tutto in 10 minuti mentre guardo il meteo, eccetera eccetera. Quindi vabbè, da quelle parti sai com'è, bello fresco.
0: Sì, però io immagino che anche dalle altre parti, non in montagna, la colazione può essere tranquillamente abbondante allo stesso modo. E sto venendo dalla parte dello zio.
1: Non lo so, perché poi fare la conta dei voti sarà una cosa lunga, difficile come sempre. Quindi senti chi suona, senti chi canta.
0: LP con Other People su Radio Number One.

0: Number One LP che sarà la grande protagonista venerdì, questo 10 di luglio, al Mantova Summer Festival. Radio Number One, radio ufficiale di questo grande evento. Sarà una serata di grandissima musica, non solo per LP, che è veramente
1: una grande Roma, artista con la maiuscola. Lei scrive, suona, canta veramente.
0: Però prima del concerto di LP, quindi dalle 20 alle 21 all'incirca, c'è un altro grande artista, lo zio Nasty.
1: Allora, io ho l'onore di fare questa cosa, questo DJ set alla fine di un'oretta che si chiama Opening Act, che introduce poi la grande serata di musica in Piazza Sordello a Mantova. Beh, tanto in una splendida cornice, diciamolo, perché insomma è bellissimo. Piazza Sordello è bellissimo. E poi musica di livello molto alto, sarà bellissimo. Sono un po' emozionato, dire la verità, nonostante insomma sono un po' di annetti che suono. Beh.
0: Ci credo, e se volete quindi conoscere di persona lo zio Francesco Nasty.
1: Ma non è quello, non è così, torniamo a noi, che meglio.
0: Al nostro match, perché sono arrivati altri messaggi sulle vostre colazioni, per capire se l'ha fatta abbondante oppure no. David da Bergamo dice: io mi alzo alle 5 per fare la mia lunga colazione con mezzo litro di estratto tra limone, pera, zucchina, carota, pompelmo, poi mezzo litro di latte con caffè fatto dalla moca, 5 fette biscottate con burro e marmellate, per finire mezza scodella tracchello, 6 biscotti. Dire che poi non mangio nient'altro.
1: Mazza, oh, ma questo mi batte, ma questo non è questo qui è Capodanno, quando fai il cenone di Capodanno fatto tutte le mattine.
0: No, più che abbondante come colazione. Poi c'è un messaggio vocale.
1: Sentiamo qualche voce, dai.
2: Ciao ragazzi, tutta la Mantova, anch'io il mio bel rito a letto fino all'ultimo minuto, caffettino ultra veloce, 2 minuti in bagno di orologio, bacio alla moglie, poi via a lavorare, a produrre, a fatturare come se non ci fosse il domani. Ciao.
1: Ragazzi, questo è l'iperproduttività. Io te ne volevo leggere un altro al volo. Filippo da Sirmione, quindi siamo in provincia di Brescia. Per me la colazione fa rima con velocità estrema. Sveglia alle 6:30, caffè bollente bevuto rigorosamente in piedi in cucina mentre cerco le chiavi della macchina.
0: E poi
1: dice un biscotto secco al volo e va via in 4 minuti.
0: Ha detto la parolina magica,
1: cioè
0: caffè bollente. Io ci aggiungo un nero in mezzo, così ricordiamo anche che domani con le donne al volante, Agnese Lilli, ci sarà ospite Fiorella Mannoia.
1: Ma tutte le sei. Avevo paura che cantassi caffè nero bollente. Ma per fortuna non l'hai fatto, l'ho fatto io.
0: Meno male. E non è venuto poi così tanto bene. Talk to you, another 54 Ultra.

0: cari amici all'ascolto, avete già capito che Francesco Nasti, quando si sveglia, il suo primo pensiero è sempre quello di mettersi a tavola, seduto a tavola, per fare colazione.
1: Ma cosa? Tu mi descrivi sempre così. Ma non è proprio che la mattina, non sempre, perché purtroppo non si può sempre, ma se si può e se si potesse te lo dissi. Mi piace stare lì, prepararmi il doppio caffè, farmi la mia ciotolona di kefir con dentro tutti i miei cereali, il miele, le mie vitamine, i miei integratori, e con calma, fare le cose con calma, belle e sostanziose.
0: E lo spuntino? Topi morti?
1: Allora, adesso parla quello che invece si beve il caffè volando.
0: Della Peppina, tra l'altro.
1: Sì, in ascensore, vabbè. Voi da che parte state? Continuate a votare 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Senna Spyro Material Lover su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo di questo match, anzi siamo a tre quarti a dire la verità.
1: No, infatti stiamo quasi per terminare e siccome è tutto in perfetta parità, lo possiamo assicurare anche a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Sì, poi voto più, voto meno. Un giorno diciamo esattamente cosa facciamo con i voti, vabbè, per ora andiamo oltre.
1: No, sparigliamo un po' le carte, cioè? Almeno cerchiamo di sparigliare un po' le carte. Ti propongo questo momento tradimento.
0: Oh, babacco! Momento tradimento significa che uno dei due, in questo caso chi lo chiama, cioè Andrea, mi deve dare dei motivi che per ora erano la sua causa.
1: Sì, elenco di alimenti leggeri, delicati, non troppo impegnativi. Delicatissimi.
0: Delicatissimi.
1: Non troppo impegnativi appena svegli per fare colazione. Quindi vedrai che gli ascoltatori si metteranno più dalla mia parte.
0: E io di contro ti rispondo con altri alimenti che invece sono dei riempitivi.
1: Esatto.
0: Che fanno piacere, se ci piace.
1: Sì, salati o dolci, comunque cose che ti fanno venire subito il mal di pancia. Io dico una mela.
0: Una mela. Io invece assolutamente uno yogurt.
1: Beh, ma in realtà lo yogurt greco starebbe sarebbe un po' più dalla mia parte.
0: È più fast secondo te? No,
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: No. Va bene, allora una bella fetta di torta.
1: Io rispondo con una fetta ma biscottata.
0: Allora io a questo punto una gran bella ciotola di cereali vari con semi, cose.
1: Vuoi mettere con una ciotola invece di frutti di bosco?
0: Ma
1: frutti
0: di bosco è una roba lenta, non è che te fai. Butti il faccione dentro la ciotola.
1: No, leggeri, poco impegnativi. In realtà più salutari. Okay.
0: Allora sai cosa c'è? Adesso ti do la botta. Adesso ti do la botta. Un bel panino con la Nutella spalmata.
1: Sì.
0: Evviva una colazione del genere. Questo è vizio.
1: E se ti dicessi una manciatina di frutta secca? Mandorle, noci.
0: La frutta secca, la vedi proprio lì che
1: proteica,
0: ti manda.
1: Proteica,
0: allora,
1: proteica.
0: Vuoi che apri un bel pacchettone di biscotti, quelli proprio qua, diciamo, che colano pure il grasso da sopra.
1: Ah, quelli di burro.
0: Burrosi.
1: Io chiudo con una piccola quantità di ricottina fresca da spalmare sul pane, da accompagnare con un filo di miele. Penso che sia delicata.
0: Com'è? Delicatissima.
1: Scusa,
0: delicatissima.
1: Non riesco a togliermelo dalla testa.
0: Allora io vado di all'americana, pancake, però con invece dell'acero, all'italiana con del miele sopra. Pancake e miele.
1: Mamma,
0: che goduria, raga. Vabbè. Non so voi da che parte state, a noi è venuta fame, quindi potete votare. Anzi, continuate a votare!

0: Young Blood con Mad su Radio Number One. Siamo alle battute conclusive e tanti altri messaggi che sono arrivati nel frattempo dopo la sfida, il momento tradimento.
1: Non cioè io lo sapevo che andavamo a finire così. Comunque dai, un round velocissimo, vediamo al volo, botta e risposta. Partirei da Serena, da Borghetto sul Mincio, che scrive: io d'estate divento una fanatica della colazione calma e rilassata, mi metto in veranda con un caffè shakerato, ciotola di frutta e lo smartphone in modalità silenziosa.
0: Ah, addirittura pure sì, lo smartphone. Invece c'è Francesca da Lodi che dice: quando mi alzo amo fare le cose con calma, anche la colazione, però fare le cose con calma e anche la colazione non vuol dire per forza farlo abbondante. Bevo semplicemente il mio cappuccio fatto con la macchinetta, due fette biscottate e io sono a posto così, però con calma.
1: E due ruttini, perché secondo me con
0: calma... No, perché sembra quasi che se ti alzi prima allora vuol dire che la colazione è più abbondante, non per forza. Quindi grazie Francesca.
1: Giacomo da Clusone: andiamo con il re della colazione al volo al bar del paese. 5 minuti contati, entro, saluto, ordino accoppiata, espresso bollente, brioche alla crema. Mangio tutto e via. Mazzo, questo è proprio orei della produttività. Senti, ci dobbiamo leggere un sacco di messaggi e dobbiamo fare la stima dei voti, anche perché, lo diciamo, non è che possiamo leggerli tutti. Noi li prendiamo a caso, li leggiamo e poi vediamo un po' chi ha vinto la sfida di oggi.
0: E ascoltiamo in diretta quelli massimo 30 secondi. Dai che manca poco! Intanto Jason Mraz con I'm Yours, mi sa che poi eleggiamo il vincitore.
1: Sì.

0: Jason Rez e siamo arrivati, signori, alla fine. C'è un problema.
1: Sì.
0: Oggi siamo in assoluta parità. Quindi abbiamo deciso che ci sarà questo momento, quando arriveremo a questo punto, l'ago della bilancia, il golden goal, cioè chi manda un messaggio adesso, anzi il primo che manda un messaggio, la prima che manda un messaggio, decide chi vince. Quindi mandate soltanto il messaggio con scritto colazione veloce o colazione lenta. Ok? Sei d'accordo, Andrea?
1: Sì, che ansia. Tra l'altro in questi secondi noi cosa facciamo?
0: 30 secondi, intanto? 30 secondi è in questo la colazione che hai fatto tu stamattina.
1: Stamattina?
0: Mm-hmm.
1: Tre fette biscottate con nocciolata, non posso dire di quale marca, e non ho bevuto niente di caldo.
0: Ah, zero. Sì, proprio così al volo.
1: Né caffè né cappuccio. Zero.
0: Zero. La mia colazione invece è stata caffettone bollente. Ok, arriva. Attenzione, no! Non ci credo! È arrivato il primo messaggio. Abbiamo detto. Ho vinto io, raga. Purtroppo.
1: Ma qual è? Ma
0: scusa. Scusa, è lenta. Sei lenta, chi vince?
1: No.
0: Adesso ti rimangi. Signori, abbiamo un vincitore e non è Brumbrumo. Ma andiamo. Mi spiace.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è.
1: Ma tu sei infantino.
0: Che infantino, Boso Trump? Ho detto che dovevano schierarsi colazione lenta e cospicua oppure veloce e fugace.
1: Ma non è detto che sei lenta e cospicua.
0: Abbiamo detto
1: sta
0: così,
1: scritta questa cosa.
0: Abbiamo deciso questa cosa, quindi vinco io oggi. Grazie, Andrea, dammi la mano.
1: No, ma guarda la mano. No, ragazzi, veramente complotto.
0: Ragazzi, fuori onda ci sarà una lunga riunione, secondo me.
1: No, ragazzi,
0: oggi.
1: Non è vero.
0: Ce ne andiamo, dai, che c'è Federici che scalpotante.
1: Sì, col suo pomeriggio number one, quello è assodato, cioè lui va bene, però questa cosa qua non va bene.
0: Adesso ci mettiamo d'accordo sulla tua sconfitta. Grazie, no. Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Sì, grazie, zio Nasti, grazie agli ascoltatori. Noi torniamo domani con One Match, sempre qui dalle 13. Ciao.
0: Buon pomeriggio, ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One.

Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro, subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
6: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buon mercoledì, grazie al Brum Brum, grazie allo zio Nasti. Ragazzi, smettetela di litigare, dai, è un incontro terminato in parità, ne discuterete tra poco. Sono le 14, sta per iniziare il PN1, ma prima le news.
0: Radio Number One Notizie.
9: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nelle prime ore della mattinata. Due vittime in provincia di Rieti. I corpi senza vita sono di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione. Altri due sono rimasti illesi. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Donald Trump, duro con la Spagna, chiusi i rapporti commerciali, è un caso senza speranza, dice il tycoon. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di governo. Mario Dinolfi, giornalista leader del Popolo della Famiglia, nonché popolare naufrago dell'Isola dei Famosi, è stato arrestato e messo ai domiciliari della Guardia di Finanza. L'accusa è quella di truffa ed evasione fiscale. Secondo la procura, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, oltre a 400.000 euro di evasione fiscale. Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Verrà concesso però un anno per l'adeguamento operativo delle compagnie aeree. 28 bambini di un campo estivo finiscono in ospedale per una sospetta intossicazione alimentare. È accaduto nel Reggiano. Il gruppo dimesso nella notte, stanno tutti bene. In corso verifiche per accertare le cause. Caldo record, a Milano un'ordinanza per la tutela dei rider, stop alle consegne nelle ore di AFA dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bangladese sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino mentre giocava a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole. Risultato? Una multa da 200 euro a testa. Yannick Sinner approda alle semifinali di Wimbledon, dove ritroverà come avversario Djokovic. Questo pomeriggio a caccia del pass anche Flavio Cobolli contro il britannico Ferry. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta l'Ucraina Kostyuk. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival.

0: Sabrina e Madonna con Bring Your Love alle 14.08 di questa calda giornata di mercoledì 8 luglio 2026. Sale l'allerta APA in Italy. Sono 10 le città con bollino arancione. State attenti ad Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Questo sole non dà scampo.
1: Buongiorno Stefano, sono Anne-Marie di Lecco. Oggi sono presente.

0: 10 minuti gliel'hanno messa tre volte.
1: Mamma mia!
0: Sì, maledico! Ciao, buon pomeriggio!
1: Ci ho capito poco, un casino pazzesco, sentite! Cioè, non si capisce niente, ho capito solo che la Sfinge ieri c'è rimasta male perché l'Argentina in 10-12 minuti gliene ha messi dentro tre nel sacco. Beh, l'Egitto vinceva 2-0 a pochi minuti dalla fine e poi è successo quello che è successo. Colpa della Sfinge? Non lo so. Del mister?
2: C'è Stefano, il mister. Ma cosa c'è in radio?
1: C'è il PN1. C'è il PN1.
2: Ciao, sì. Dal mister Marcello, ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti voi. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Ci sono i pinguini tattici nucleari con Brescia. Yeah.

0: Era Nightmares qui su Radio Number One con la temperatura che in esterna sfiora i 38 gradi al sole, signore e signori, pazzesco, eh?
1: Ma se, ma ce la fai una dedica alla miglior barista del Tonale, abbronzatissima Alicia?
0: Certo, Alicia, buon pomeriggio da parte di Mattia. Mattia fa il bravo, tu sai perché. Stavamo parlando con Federico degli anni in cui lui ascolta Radio Number One, sono arrivati a 20, ma probabilmente, Federico, ci sono alcuni ascoltatori che da molto più tempo di te ascoltano questa radio. Giuliano,
2: per quanto riguarda il fatto che vi ascolto, da quanto tempo vi ascolto?
0: Sì.
2: Da quando siete nati. Penso di essere uno dei più vecchi, perché è dal lontano 1995. Quando feci un provino insieme a un amico per fare il DJ, addirittura.

0: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Giuliano, grazie per aver risposto. Lui ascolta Radio Number One dal lontanissimo 1995, pensate.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao
2: Matteo di Conaredo.
1: Ciao Matte, benvenuto.
2: Ma guarda, ti posso dire una cosa, io sì, sono 10 anni, anche forse qualcosa in più,
1: 12,
2: che ascolto Number One.
1: Facciamo 12.
2: E sono sempre più emozionato.
1: Addirittura.
2: Grazie mille. Oh, tornato sono.
1: Grandissimo.
3: Ciao Stefano, Andrea da Tavernola.
1: Ciao,
3: io
1: Andre.
3: Ascolto Number One da un bel po' di tempo. Dai tempi che ancora si chiamava Radio Lago 1, per cui non so, fai te il calcolo. Ciao.
1: Tantissimi anni, tantissimi. E voi, da quanto tempo ascoltate Radio Number One? Da più di 20 anni, visto che Federico in questi giorni ascolta Radio Number One da 20 anni. Non si ricorda esattamente il giorno in cui ci ha trovato, però è il periodo che lega l'inizio del mese di luglio, quindi di 20 anni fa, siamo nel 2006, quando Fede ascolta forse per la prima volta nel mese di luglio Radio Number One. In arrivo Harry Styles.

0: Hey, Miss DJ. Si chiama Dance No More, la nuova di Harry Styles, sentita qui su Radio Number One. È bastato un messaggio per scatenare l'interazione con voi. Da quanti anni ascoltate Radio Number One, visto che questo primo messaggio partito a Federico festeggia oggi il 20° anno d'ascolto della nostra radio. Ci scrive Sabri: ciao, io vi ascolto dal 1999 a 19 anni sulla Peugeot 205 che non aveva autoradio, e allora avevo messo una radio a batteria, quella vecchia con l'antenna, anche perché un tempo alcune automobili non erano ovviamente dotate di autoradio, allora si correva ai ripari in questo modo. Salutiamo tutte quelle persone che avevano quella radio a batteria come autoradio portatile.
1: Ciao Ste, io sono un novellino allora, io da quando è nato il mio Leo, dunque dal 2020 che vi ascolto, sono proprio giovane, ma fiero di aver cambiato radio e contentissimo di ascoltarvi dalla mattina alla sera, sia quando mi alzo, quando mi fate compagnia nella mia pizzeria, e come sempre mi sono tirato fuori in area di sosta per mandarvi il vocale. Ciao.

0: festeggiamenti. Oggi anche le Spice festeggiano 30 anni di una canzone intitolata One B. Federico, 20 anni dell'ascolto di Radio Number One. In un paio di mesi fa i 25 anni di radio, e continua la festa. Continuerà per tutto il 2026. E voi da quanto tempo ascoltate Radio Number One?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io 2002-2003 rivestì una casa in pietra a San Polo, nel basso bresciano, e mi ricordo che il proprietario lavorava in Radio Number One. Da quel giorno lì l'ho ascoltata e non ho più smesso.
0: Bravo.
1: Ciao Andrea da Bergamo.
0: Bravissimo Andrea, saluto tutte quelle persone che stanno interagendo con noi su WhatsApp 393 444 0444. Ho avuto un richiamo dall'Egitto perché abbiamo quei due minuti di ritardo che stanno infastidendo la Sfinge, e allora tra pochissimo andremo a Sharm el Sheikh con l'enigma.
2: Su Radio Number One, sempre N1,
3: pomeriggio Number One. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One è dove

0: Number One è pronta la Sfinge in collegamento da Sharm El Sheikh con l'Enigma. Se volete giocare, 393-444-0444.
1: L'Enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati ad un nuovo Enigma. Siamo nel pieno dell'estate e gli amici organizzano tante uscite. Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
0: Dovete essere voi a raccontarcela. Qual è la scusa più utilizzata o una delle scuse più utilizzate soprattutto dagli italiani che non vogliono saperne di uscire sotto invito, sotto la pressure dei migliori amici che ti invitano magari questa sera a fare, che ne so, una pizzata. Quando tu non vuoi uscire utilizzi delle scuse. E allora, tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche la scusa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393-444-0444. Volevo salutare anche la Virgi che saltalana dopo saltalana a Sharm El Sheikh c'è stata. Come ti sei trovata?
3: Ah, saltalana, non sakawaka.
0: No, waka waka l'abbiamo messa in onda prima. Tu quale scusa utilizzi quando i tuoi amici ti invitano e non vuoi saperne di uscire?
3: Vado a nanna.
0: Vado
3: a nanna. No, sincerità da premiare.
0: Non è quella, non è quella. 393-444-0444. Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Qual è?

0: Amici, c'è anche questa.
1: Qual è una delle più utilizzate per dire no ad un'uscita serale con amici? Andiamo a Edolo.
2: Stefano, siamo Andrea, mamma è Renata, Edolo, in provincia di Brescia. Secondo noi la scusa potrebbe essere non sto bene oppure i figli stanno male.
1: No, non è quella. Ci trasferiamo in Valtellina.
3: Ciao, Simonetta da Tirano. Domani mi devo alzare presto.
1: Non è nemmeno quella. Ragazze, tocca a voi.
4: Ciao Ste.
1: Ciao.
4: Secondo me no grazie sarà per un'altra volta. Rosanna Carmela Diomeda da Castelgofredo.
1: Non è nemmeno quella.
5: Ciao Stefano, Luca da Mantova. Vado di classico. Mi dispiace ragazzi, ma sto male, ho malessere. Ciao.
1: Non è colpa del malessere.
6: Le scuse più utilizzate in Italia per dire
7: Gigi da Passo Tonale. Ciao Stefano, amore mio. Allora, la scusa è malessere improvviso. No. Ciao a tutti i colleghi. Ciao.
1: Tutto a posto?
8: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Maurizio da Torino. Sono a dieta, devo fare gli esami.
1: No, non è nemmeno quella.
9: Ciao a tutti.
1: Ciao.
9: La parola della Sfinge oggi è: ho già un altro impegno, a urlare da Dubino.
1: Non è quella. Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche una scusa che è in classifica e che la Sfinge probabilmente ha addocchiato. Se la vuol sentir raccontare da voi al 393 444 0444. Ci sono Marco Mengoni e Angelo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, con questa canzone che è intitolata Un canto d'amore. Siete su Radio Number One, un inno alla primavera, al risveglio degli ormoni. C'è la Sfinge, la Malefica dall'Egitto, torniamo a Sharm el Sheikh per l'enigma, risentiamolo.
2: Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
1: Grace, tocca a te.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Sono Graziella dalla provincia di Brescia. Per me l'enigma è: non posso, devo lavorare proprio stasera. Ciao ciao.
1: Ciao tesoro, purtroppo non è corretta.
4: Ciao Lucia da Torino. Ciao, secondo Lucia. Me la scusa può essere: no, domani mi devo alzare presto che vado a lavorare.
1: È in
4: ciao,
1: classifica.
4: Buona giornata.
1: È in classifica, la sveglia, ma la Sfinge ha addocchiato un'altra scusa.
5: Mia moglie aveva già preso un impegno, mi dispiace.
1: Colpa della moglie.
6: Ciao Ste, Raffaele da Brescia.
1: Ciao Raffa.
6: Per me mia moglie non mi lascia.
1: Colpa della moglie, sempre, sempre. Dirottiamo le colpe su altre persone.
7: Ciao super radiologo. Per me caro. Mi dispiace, ma stasera ho la gatta che deve partorire, allora la devo assistere.
1: C'è una gatta.
7: Piuttosto che uscire con certa gente, ti inventi anche quello.
1: È vero.
7: Ciao.
8: Ciao Ste, la scusa che si potrebbe usare è: non sta bene il mio cane o il mio gatto.
1: No. Passiamo ai piccioni.
8: Ciao Ste. Passiamo forza sempre Radio Number One, Ivan da Bergamo.
1: Grazie. Dal cane al gatto passiamo ai volatili. Mancava.
9: Non posso uscire stasera perché devo rilassarmi con i piccioni.
1: Sei sicuro?
10: Pomeriggio Number One.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Allora, com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

0: uscita con gli amici c'è anche questa.
1: E il serpente.
0: Quale?
1: Il serpente non c'entra, signori. Grazie, grazie. Sentiamo a Marie.
2: La scusa sarebbe: oh, non ci sono, sono in viaggio.
1: Con te, tesoro.
2: Mi dispiace.
1: Non posso.
2: Ad Marie D'Alecco.
1: Sono a fare l'ape con te, tesoro. Non posso uscire.
3: Ciao, la scusa potrebbe essere che sono sposato? Ho la domanda, ciao.
1: Potrebbe, ma non è simpatica comunque questa scusa, complimenti.
4: La dissenteria.
1: No.
4: Ho preso l'influenza.
1: No.
4: Ho già organizzato un'altra cosa.
1: No. Nessuna delle tre mi fa impazzire, tesoro.
3: Pippo Peppera.
1: Eccolo.
3: Pippo Peppera. Vengo anch'io,
1: no, tu no.
3: Vengo anch'io,
1: no, tu no.
3: Ma perché?
1: Perché no?
3: Perché no?
1: È quella la
3: ciao,
1: scusa.
3: Gigi.
1: Ciao, Gigi.
5: Alberto, Albano Sant'Alessandro. Secondo me la scusa più inquietante è: sono stanco.
1: È quello, con queste giornate calde non posso uscire, non posso sentire quel calore.
6: Ciao Ste, sono Pitto. Potrebbe essere, no, guarda, stasera ho il turno di notte.
1: Tipo Razza de Gan, no, stasera non ho fame.
7: Wey, Roby da Bergamo, per
1: ciao,
7: me
1: Roby.
7: Ho già un'altra cena, ecco, ho un altro appuntamento comunque, un'altra cena, ciao.
1: Magari,
7: ciao,
1: magari,
7: ciao.
1: Averne tanti di appuntamenti e poter scegliere quello migliore. 14.49 c'è l'enigma della Sfinge su Radio Number One nel PN1. Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche una scusa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. Oh my soul.

0: Mars, siete su Radio Number One. Siamo nel bel mezzo di questa calda giornata dell'8 luglio 2026, anche con la Sfinge in collegamento a Sharm el Sheikh. In questo momento ci sono 46 gradi al sole. Mamma mia, Sfinge.
1: Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
0: Si parla di scuse che noi utilizziamo, e tra le scuse più utilizzate nel nostro bel paese per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche una scusa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi.
2: Ciao, potrebbe essere che ho gente a casa, ospiti a casa.
0: No.
2: Ciao Margherita.
0: No, andiamo in Svizzera, a Lugano.
3: Scuse più utilizzate.
4: Ciao Ste.
0: Ciao cari.
4: Secondo me la scusa più utile è quella là. Mannaggia, me lo dici proprio adesso. Già mi sono organizzato.
0: Mannaggia.
5: Salvatore Antonio da Lugano.
0: Salvatore Antonio da Lugano. Ciao ragazzi, un abbraccio agli amici della Svizzera. Wendy,
6: allora, Sfinge malefica, se fosse poi una cena con te sai cosa direi: stasera non ne ho voglia, ho un appuntamento con me stessa. Che zitto dalla Wendy,
0: ho un appuntamento con me stessa, è bellissima. Ciao tesoro.
7: Stefano, stasera non posso uscire perché col caldo che fa ho il pacciugo di palle.

0: a vedere. 393-444-0444, il nostro numero WhatsApp per giocare e sfidare lei, la malefica.
1: Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: vero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
8: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Di pomeriggio con l'enigma della Sfinge, tra pochissimo torneremo a Sharm el Sheikh dalla Malefica, ma visto che sono le 3 in questo istante, spazio alle news.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, ha causato la morte di due persone, sembra madre e figlio. Due altre persone sono rimaste illese 3 anni fa nello stesso stabilimento, uno stesso incidente provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara, in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Shock a Palermo, dove un medico dell'azienda sanitaria provinciale è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito stamattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In 6 province su 9 trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Allo stato attuale, trattandosi di una circolazione endemica ormai stabilmente presente, non sono stati rilevati casi di infezione all'uomo. È tutto, a più tardi.

0: Per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
1: Qual è quella scusa che in classifica, diciamo, la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi? Qual è? Qual è?
2: Ciao Ste, mi dispiace ma questa sera devo fare l'amore.
1: Potrebbe essere quella.
3: Sei chiuso sempre io, perlomeno.
4: Ho già altro da fare.
1: No, non è quella.
5: Un imprevisto familiare. Ciao, no. Cinzia da Brescia.
1: Ciao da Brescia, cara Cinzia, andiamo a Padova, c'è Roby.
6: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
1: Ciao Roby.
6: Purtroppo questa sera non posso uscire, sono di turno.
1: Sono di turno? No.
7: Ciao, sono Marco dalla provincia di Varese. Magari questa sera c'è la partita della Juventus e non posso. No.
1: Non
7: ciao
1: è quello,
7: a tutti,
1: non è quello.
7: Saluti.
1: Un abbraccio a te, grazie per esserci. Maria da Parre, non esco perché non ho voglia, semplice.
8: Mi spiace, ma ho il cagotto.
9: No. La scusa potrebbe essere: proprio stasera che l'Italia gioca i mondiali.
1: Ma non li gioca, Il problema è che l'Italia non li gioca nemmeno quest'anno i mondiali. Salutiamo gli amici della Svizzera, salutiamo gli amici dell'Argentina. Stasera poi ci sarà un altro.

0: mercoledì, risentiamolo.
1: Tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici c'è anche questa. Quale?
0: Qual è questa scusa?
2: La scusa più valida è sono reperibile. No. Barbara Ivrea.
0: Non è quella, tesoro.
3: Ciao Stefano, Matteo di Cornaredo. Ah, ascolta, secondo me la risposta esatta è un impegno con la sfinge, però no. Se me la dai
0: no, vabbè. No.
4: Vale da Brescia.
0: Ciao.
4: Può essere stasera non posso uscire, mi sono bloccato con la schiena.
0: Non è nemmeno quello.
5: No, sono Michael della provincia di Torino. La mamma mi ha messo in castigo e non mi fa uscire.
0: No. Daniela da Brescia. Emergenza familiare. No, Franci, non ho la macchina o non mi va la macchina. Allora, qualcuno si è avvicinato.
6: Ciao Ste, sono Simona da Porto Valtravaglia.
0: Ciao Simo.
6: Io non so quale scusa usino gli altri, ma io uso sempre quella stessa. Raghi, non c'ho una lira, stasera non posso uscire. Anzi, non c'ho un euro, però non c'ho manco una lira. Non ho né un euro né una lira. Vedi, non posso proprio uscire, proprio no, mi dispiace.
0: Cioè, lei l'ha beccata al 90%, però da Ossona, Sonia, l'ha beccata al 100%.
7: Ciao, sono Sonia di Ossona. La parola può essere devo risparmiare?
0: Signore e signori, è la parola corretta, o meglio, tra le scuse più utilizzate in Italia per dire no ad un'uscita con gli amici, c'è anche questa, devo risparmiare, al secondo posto, al quinto ho un imprevisto, non ce la faccio, al quarto, no, non posso uscire, ho un altro impegno, al terzo, non esco, la sveglia suonerà presto domani, al secondo posto, non posso, devo risparmiare. Siamo messi così, siamo messi veramente male noi italiani, dobbiamo risparmiare, troppe uscite fanno uscire troppi soldi e allora la gente preferisce non uscire. Al secondo posto della classifica delle scuse c'è questa, devo risparmiare. Al primo posto non mi sento bene. Solamente una persona, ovvero Sonia da Ossona, ha il titolo di supercampionessa, gli altri non ce l'hanno fatta. È colpa della Swinge, è malefica. Viajando por el mundo, Karol G e Manu.

Beh, la sirena c'è stata veramente perché c'è stato un inseguimento che è durato parecchio. Cos'è successo a Monza? O meglio, in provincia di Monza, un ubriaco si è schiantato in moto e poi se l'è presa con i carabinieri intervenuti perché non parlavano il brianzolo. No, pazzesco. Tornate da dove venite, avrebbe urlato questo signore di 37 anni. Qui siamo in Brianza e si parla solo brianzolo. Ma poveri carabinieri, cioè, sono intervenuti per soccorrerti. Ho rintronato. Tornate da dove venite, qui siamo in Brianza e si parla solo il brianzolo, gli ha urlato. C'è Pitbull.

0: canzone di qualche tempo fa risentita qui su Radio Number One, 15:20 con Stefano Federici. Continua questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Tra pochissimo vi parlerò della prima casa sulla Luna che parla, pensate, italiano. Andremo a Torino perché proprio lì c'è un progetto che ospiterà gli astronauti del futuro. Andreste ad abitare lontano dalla Terra sulla Luna? Su Radio Number One c'è il
1: PNU. Buonasera Luchino.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

giovedì, c'è il pomeriggio number one e adesso parliamo della prima casa sulla luna, casa che parla fortunatamente italiano, perché da Torino c'è questo progetto che ospiterà gli astronauti del futuro. Che bello! E allora andiamo nel capoluogo piemontese, perché Torino sarà il centro di sviluppo del primo modulo abitativo permanente destinato agli astronauti sulla luna. C'è questo progetto che è affidato a Thales Alenia Space con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito del programma Artemis, e c'è questa struttura che potrà ospitare due astronauti per missioni comprese tra una settimana e un mese nel polo sud lunare. E questo modulo sarà progettato per resistere, pensate, a condizioni estreme con temperature comprese tra i meno 250 e più 130 gradi. Sembra di tornare all'indietro quando vidi quella scena lì dell'Armageddon, il film Giudizio Universale. Saliremo sulla luna, saliremo sull'asteroide, che condizioni troveremo? Beh, temperature tra i meno 250 e più 250. Quindi questa infrastruttura, tornando a parlare naturalmente al progetto italiano, rappresenta uno dei principali contributi al ritorno dell'uomo sulla luna e alle future missioni verso Marte, ed è un progetto tutto italiano.

0: qui su Radio Number One, una canzone del 2009, era Paparazzi. A proposito di fotografie, visto che abbiamo parlato della prima casa sulla Luna che parla italiano, c'è chi sostiene che sulla Luna l'uomo non ci sia ancora andato. A proposito di fotografie, visto che ci chiedono, ma chi se l'è scattata la foto? Visto che Armstrong era da solo, se l'è scattata lui? Chi gliel'ha scattata?
1: Io più che di ritorno sulla Luna parlerei di andata sulla Luna, perché io ancora non ci credo che gli americani hanno messo piede sulla Luna, per svariati motivi. Il primo è: chi diavolo gli ha fatto la fotografia ad Armstrong, visto che era da solo?
0: Io no.
1: Il secondo è: ci sono andati negli anni 60 e siamo nel 2026 e ancora non sono riusciti a tornarci per N motivi. Ma chi stanno cercando di prendere in giro?
0: Noi,
1: voi?
0: Forse.
1: Io non ci credo.
0: Vabbè.
1: Ciao, sono Katia.
0: Ciao Katia, libera di pensare ciò che vuoi, dalla Luna andiamo al mare.
2: Ciao Stefano, un abbraccio e un bacio da...
0: Da dove?
2: Da Minorca, ah. Dalla soleggiata Minorca, con... pantaloncino One Story.
0: Cioè, le onde del mare.
3: Ciao Stefanino, bacione tra le onde.
0: Tra le onde di Minorca. Paola e Rina sono in relax completo. Salutiamo voi amici che dall'estero ci seguite grazie all'applicazione di Radio Number One. 393-444-0444. Tra i pezzi più belli dell'estate 2026 c'è anche Buon Vento di Jovanotti Alfa.

0: lei non ci crede.
1: Ciao Stefanino!
0: Ciao!
1: Via Katia, anche che sia me a fare la foto Armstrong, lei sulla luna, ostia!
0: Ciao Maniscalchi!
2: Arturo, rispondo a Giuseppina, quella lì di prima, digli che gliela foto, gliel'ho fatta io la foto, gliel'ho fatta io mentre cuccavo la Deborah la foto a Louis Armstrong.
0: Ma non è Louis, quello è il trombettista, cioè è Neil Alden Armstrong, l'astronauta, Rodolfo, saluto anche i Maniscalchi. Sempre presenti, grazie.
3: Sì, Stefano, sì, no. Sì, ce li hanno mandati gli americani sulla luna. Ci hanno mandato il Bortolo.
0: Ma quale Bortolo?
3: Ci hanno mandato il Bortolo e ci hanno fatto anche la foto. Non è mica l'altro, quello sulla luna, è il Bortolo. E no, io sono contentissima perché adesso sono libera di andare per Balere con il mio Franco e a fare gli aperitivi
0: per Balere,
3: per lo spritz con la mia amica Pamela. Ciao Stefano, ci sentiamo domani, sì, ciao
0: salutiamo gli amici e le amiche.

0: lontano da Torino questo progetto che ospiterà gli astronauti del futuro. Da lì poi il discorso si è ampliato. La nostra ascoltatrice Katia non crede che l'uomo sia salito, in questo caso gli americani siano saliti sulla Luna, perché c'è una foto di Armstrong che giustamente a lei non ispirava troppa fiducia. Ci scrive Vincenzo da Bergamo, ci ha inviato naturalmente la fotografia dell'astronauta che scende dalla scala e ci scrive: questa foto è stata fatta dalla fotocamera montata sul modulo lunare attivata da Armstrong prima di scendere, svelato l'arcano. Questo in risposta a Katia. Su Radio Number One
1: c'è TN1. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: tornati all'indietro nel tempo grazie ai nostri programmatori e grazie alla nostra macchina del tempo. Dal 1997 Bittersweet Symphony, The Verve, alle 15.48, una grande canzone che calzava pennello qui su Radio Number One. Stavamo parlando di una prima casa sulla Luna che parlerà italiano, da Torino questo progetto che ospiterà gli astronauti del futuro, e da lì poi un dubbio è partito da una nostra ascoltatrice: gli americani sono saliti effettivamente sulla Luna oppure hanno mentito, ci hanno ingannato? Da qui la spiegazione.
1: È stato spiegato poco tempo fa il perché l'uomo non può essere mai stato sulla Luna, perché il problema non è il viaggio o l'atterraggio, il problema è la ripartenza. Non esiste tuttora una tecnologia che possa far ripartire una navicella, se così la possiamo definire, dal suolo lunare verso la Terra. Immaginatevi se c'era negli anni 60. Ciao.
0: Grazie per questo tuo contributo audio. 393-444-0444, contributo importantissimo. Lui ha detto: ad oggi non esiste una tecnologia in grado di far ripartire una navicella, uno shuttle. Chi ospiterà naturalmente gli astronauti? Potrebbe partire giustamente dalla Terra, destinazione Luna, atterrare. La difficoltà sta lì nel farla ripartire verso la Terra, quindi sta nel ritorno. Attenzione! C'è un tutti contro tutte in rampa di lancio. A proposito di shuttle, questa volta accendiamo il grande schermo, la scena di un film. Dovete raccontarci, secondo voi, qual è il titolo corretto di questo film con un messaggio vocale.
2: Attenzione!
3: Papà, l'hanno presa!
4: Adesso ascolta. Oddio! Va nella stanza da letto più vicina, sotto il letto, dimmi quando sei lì. Ti prenderanno. Mi dà tutto quello che vedi di loro, colore dei capelli, degli occhi, sono alti, bassi, cicatrici, tutto quello che vedi.
2: Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò.
0: Anche voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, avete delle capacità pazzesche, la memoria, ma soprattutto la rapidità.

0: Madonna, Jacob Lask con questa canzone che ci ha fatto saltare, ci ha fatto muovere il piedino. 15:54, risentiamo il film.
1: Attenzione.
2: Papà, l'hanno presa!
3: Adesso ascoltami. Va nella stanza da letto più vicina, sotto il letto, dimmi quando sei lì. Ti prenderanno. Rida tutto quello che vedi di loro, colore dei capelli, degli occhi, sono alti, bassi, cicatrici, tutto quello che vedi.
0: Tutto quello che vedi, quale sarà il titolo corretto di questo film di qualche anno fa?
4: Terroir a Parigi con Liam Neeson, Claudio da Torino.
0: Claudio da Torino, non ho capito il titolo.
4: Terroir a Parigi.
0: Terroir?
4: Terroir a Parigi.
0: No, penso di no, penso di no.
5: Ciao, sono Elena da Torino. Secondo me io vi troverò.
0: Signore e signori, il titolo è questo. Io vi troverò a Torino la medaglia d'oro.
6: Ciao grande, questo qua lo so, io vi troverò.
0: Bravissimissimo.
6: Bellissimo film, Ivan da Sirmione.
0: Davide.
7: Tekken, io vi troverò. Davide dalla provincia di Parma.
0: Bravissimo. Alcuni hanno detto io ti troverò, invece è al plurale.
8: Ciao Radio Number One, il film è Io vi troverò.
0: Bravo, bravo,
8: ciao,
0: bravo.
8: Luca da Nembro.
0: Luca da Nembro, c'è.
9: Io ti troverò.
0: Ti troverò.
9: Laura dall'Onato del Garda.
0: Non è T, è V.
10: Ciao Stefano, io ti troverò.
0: No.
11: Ciao, sono Dario da Lodi. Questo è Io vi troverò con Liam Neeson.
0: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Io vi troverò è il titolo corretto.
12: Io vi troverò. Ciao Alessandro da Milano.
0: Ale.
13: Io vi troverò. Luigi dalla Valle Camonica.
0: Anche Luigi entra in top 10. Saluto te amico mio e gli amici della Valle Camonica.
14: Io vi troverò. Massimo da Genova.
0: Anche Genova, la Liguria presente. Andiamo in Veneto.
15: Stefano. Roberto di Padova. Io vi troverò.
0: Bravo Robby, bravo, bravo, bravo.
16: Il film è Tekken. Io vi troverò.
0: Bravissimo.
16: Con Liam Neeson. Spettacolo. Luca da Bergamo.
0: Dai, l'ultimo che c'è ancora la base.
17: Ciao Ste, dovrebbe essere Taken la vendetta con Liam Neeson.
0: No, non è la vendetta.
17: Buona giornata, Franci da Bergamo.
0: Cara Franci, non è quello il titolo corretto, ma apprezziamo comunque lo sforzo. Tra pochissimo torneremo pienamente nel live di questo terzo PN1 con la Sfinge, con lei Abdul e la parola nascosta nel sarcofago.
18: Radio Number One, c'è il PN1.
19: Pomeriggio Number One.
20: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
21: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
22: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
23: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
24: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
25: Per la tua pubblicità chiama l'800-239-182.
26: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
27: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
26: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
27: Oro d'oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
26: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
0: Buon mercoledì pomeriggio e grazie per aver scelto Radio Number One alle 4 precise, spaccate. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le news.
4: Radio Number One, notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Secondo e ultimo giorno di vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali. Per i media Trump avrebbe rassicurato gli alleati sulla permanenza degli Stati Uniti nell'alleanza, anche se ha attaccato alcuni partner. Sull'Italia ha detto: ha fatto molto male con le sue basi. Ha definito poi la Spagna un pessimo alleato. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica nel Reatino, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti in modo grave. Sul posto intervenute diverse squadre, dei vigili del fuoco, ambulanze e i carabinieri della stazione di Borgorose. Ignota al momento le cause delle deflagrazioni partite dalla polveriera. Terrore a scuola in Baviera, in un liceo a Schongau. Diverse persone sono rimaste ferite a causa di una sparatoria. Il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo. Non è ancora chiaro il numero esatto dei feriti e la gravità delle loro condizioni. Per quanto riguarda il tennis, a Wimbledon in campo ora nel tabellone femminile Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostyuk. Inizia tra pochi minuti nel maschile il quarto di finale tra Flavio Cobolli e il britannico Ferry. Prima giornata di riposo ai mondiali di calcio, si riprende domani alle 22 con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera, mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
28: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
29: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: pronto per la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge. Oggi abbiamo Abdul, come ieri, l'altro ieri, come unico nostro alleato che da Sharm el Sheikh invia i fax che ci aiuteranno, ci daranno una grossa mano. Sappiamo che la parola nascosta di oggi è composta da 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali, secondo fax contenente il primo indizio. Lo può essere una persona con determinate caratteristiche. Iniziate a incasellare le lettere. Lo può essere una persona con determinate caratteristiche. 6 consonanti e 4 vocali. Sono 10 le lettere. In bocca alla Sfinge. Shabuzi.

0: Bar Song, Tipsy, Shabuzi, 4:11 su Radio Number One. È tornata la Sfinge, questa volta con Abdule, la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto, composta da 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali. L'unico aiuto arrivato momentaneamente da Charme è questo, lo può essere una persona con determinate caratteristiche. Guerrino, eccentrica, no. Costantino, dalla provincia di Brescia, particolare, no.
1: Introverso. Barbara Ivrea,
0: no.
2: La parola è portatrice. Un abbraccio da Massi e Beppe della Reinhold dall'autostrada A4.
0: Non è quello, non è portatrice, ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: La parola della Sfinge potrebbe essere stralunato.
0: Stralunato.
3: Matteo da Soncino.
0: Non è quella, non è quella. Franco da Varese potrebbe essere intrigante. Non è nemmeno quella, caro Franco. E allora chiediamo aiuto all'uomo di Charme, Abdul. Questo è il secondo indizio. Lo è chi suscita interesse. 10 lettere la compongono, 6 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una persona con determinate caratteristiche. Lo è chi suscita interesse. 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. Dai che ce la facciamo. Lo può essere una persona con determinate caratteristiche. Lo è chi suscita interesse. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Andiamo in Australia adesso, perché c'è il progetto Tame Impala. Dall'Australia alla Transilvania.

0: qui su Radio Number One, è in corso la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. C'è la Sfinge, c'è Abdul, sappiamo che è composta a 10 lettere, 6 consonanti, 4 vocali, lo può essere una persona con determinate caratteristiche, lo è chi suscita interesse.
1: Anna Taranto Torinese, ammiccante?
0: No, non è ammiccante. Manu, intrigante? No. Cristina, intrigante? No. Matteo, intrigante? No. Quanti hanno detto intrigante? Loris?
2: La parola nascosta è autorevole.
0: No.
3: Ciao, potrebbe essere intrigante?
0: No.
4: Ciao Ste, Orso da Legnano, non ho contato le lettere, ma per me è intrigante.
0: No.
5: Allora, la parola nascosta può essere intrigante.
0: Non è quella, non è proprio intrigante.
3: Potrebbe essere intrigante?
0: No.
3: Enrico da Bergamo?
0: No.
6: Ciao, sono Vale, di nuovo. La parola della Sfinge è stimolante.
0: Non è stimolante, credo. Non è stimolante. Ciao. Arriva il quarto fax direttamente da Sharm El Sheikh. È un aggettivo che indica un qualcosa di attraente, quindi dovete riflettere. È un aggettivo che indica un qualcosa di attraente. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Qual è quell'aggettivo che indica un qualcosa di attraente? Raccontate.

0: Con canzone di qualche tempo fa, risentita molto volentieri qui su Radio Number One, dove è in corso la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, fa parte del terzo Tutti contro Tutte, 6 consonanti e 4 vocali. Lo può essere una persona con determinate caratteristiche, lo è chi suscita interesse, è un aggettivo che indica un qualcosa di attraente. Qual è secondo voi la parola nascosta?
1: Potrebbe essere attrattivo?
0: No.
1: Sono Marco da Bergamo.
0: Non è quella.
2: Stimolante.
0: Non è nemmeno stimolante.
3: Buongiorno la Sfinge. La parola è misterioso.
4: No. La parola è provocante.
0: No.
5: Per me la parola della Sfinge è graziosa.
0: No, no, no, no.
6: Affascinante.
0: No.
7: Io ci riprovo.
0: Vai.
7: Da Bergamo. La parola nascosta può essere tenebrosa.
0: No.
8: Sempre Anna D'Alanzo. Ammigliante?
0: No.
9: La parola nascosta è affascinante.
0: No.
3: Accattivante. Fulvio il muratore. Per me no. È accattivante.
0: Non è quella.
10: Seduttore?
0: Non è seduttore. No, no, no, no, no.
11: Ciao, sono Silvia da Novara. Per me è ammagliante.
0: Non è ammagliante.
12: Ciao, sono Nea. La parola della Sfinge è provocante.
0: No.
13: Sono sempre Elena da Torino. Può essere allettante.
0: Signore e signori, ce l'abbiamo, la parola è quella, è allettante.
14: Ciao, Ale da Piacenza. Potrebbe essere allettante.
0: Bravissima.
3: La parola potrebbe essere allettante.
0: È
3: Marco
0: quella.
3: Dalla provincia di Brescia.
0: Anche Guerrino l'ha detto, complimenti. Stanno arrivando un po' tutti, ma dobbiamo ancora verificare l'autenticità, ma soprattutto ascoltarli.
1: Per me è esperienza.
0: No.
15: Ciao Ste, sono Anna da Lugano.
0: Ciao
15: Anna.
0: Per me
15: la parola è intrigante.
0: Non è quella.
16: Maria, no. Monza Brianza.
0: No.
17: Ciao, sono Chiara da Bergamo. Secondo me la parola è ammiccante.
0: Non è ammiccante, non è quella. La parola corretta era allettante.
17: Ma siete sicuri? Perché Gemini mi aveva detto avvincente.
0: Gemini, non so chi sia. 16:23, piccolo break, ringraziando naturalmente quelli che hanno avuto qualche istante del loro tempo preziosissimo per giocare. Tra pochissimo il traffico.
18: Su Radio Number One, c'è il PN1,
19: pomeriggio Number One.
20: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
19: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
20: Conosci i nostri speaker.
19: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
20: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
19: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
20: Rimani su Radio Number One.
22: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
23: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
24: Scialla, c'è Skoda.
23: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
23: Ah, e allora scialla.
25: Scialla, scialla.
23: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
7: Sempre aperti con orario continuato.
6: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

Milano-Bologna perché c'è traffico rallentato per un incidente tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Ci sono code anche sulla 4 Brescia-Padova, siamo tra l'allacciamento A21 e Desenzano verso Padova per traffico intenso, e adesso sulla tangenziale ovest di Milano sono segnalate code tra la 1 e Settimo Milanese, c'è un veicolo in fiamme sulla 7 Milano-Genova tra Bereguardo e Gropello Cairoli in direzione Genova con 4 km di coda, anche sulla tangenziale nord di Torino fiamme allo svincolo Valli di Lanzo Borgaro, siamo verso Torino Nord, lavori in corso invece sulla 15 Parma-La Spezia con chiusura del nodo con A12 Genova-Rosignano dalle 21 di domani 16, cioè di domani, del 16 luglio alle 6 del 17 in direzione Parma con personale al lavoro anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Ci sono altre segnalazioni con materiali dispersi sulla 10 allo svincolo di Albenga verso Genova e sulla 21 a Cremona verso Brescia. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

0: c'è un aggiornamento e ringraziamo lui.
1: Ciao Stefano, Damiano.
0: Ciao,
1: ascolta,
0: Damiano.
1: Ascolta, se vuoi ti aggiorno in maniera precisa.
0: Vai.
1: Tra Fidenza e Parma i chilometri di coda sono più di 8. Così, tanto per dire.
0: Hai fatto bene.
1: Se qualcuno ha intenzione di fare quell'autostrada lì, cambiate direzione, cambiate strada, cercate strade secondarie, molto molto meglio.
0: Grazie. Ciao. 393-444-0444 per eventuali aggiornamenti legati ai disagi del traffico. C'è DJ Snake.

l'8 luglio e lo assegniamo alla polizia turca. Avete capito bene, si va in Turchia perché la polizia ha bruciato 20 tonnellate di marijuana nei giorni scorsi e ha reso stupefacente l'intera area di una città con 25.000 persone intossicate. Pazzesco. L'episodio a Lice in Turchia e l'intera provincia ha accusato disagi con un elevato numero di bambini che è stato colpito da malori e gli abitanti poi successivamente si sono rivolti alla stessa polizia turca chiedendo più professionalità nel bruciare la droga.

0: Passenger è della nuova di Alex Warren, sentita qui su Radio Number One nel terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Si avvicina il weekend e Alex Warren con Passenger lo troverete probabilmente anche all'interno della Play One sabato sera dalle 18 alle 21. Cos'è la Play One? Ma è la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più programmate e trasmesse da Radio Number One. Siamo stati ad assegnare alla polizia turca il premio frittata perché la combinata grossa ha bruciato 20 tonnellate di marijuana nei giorni scorsi, rendendo stupefacente l'intera area di una città con 25.000 persone intossicate.
1: Secondo me non erano proprio tutti incazzati quelli di quel paese lì in Turchia, qualcuno era anche felice. Se vuoi scommettere, Stefano.
0: Un po' confuso?
1: Ma roba da massa. Ciao.
0: Grazie, torniamo in Italia.
2: Ciao Stefano, sono Mary dalla provincia di Viterbo, precisamente da Carbognano, il paese delle nocciole.
0: Buonissimo.
2: Ti mando un grosso saluto a te e tutti
0: gli ascoltatori
2: di Radio Number One.
0: Grazie.
2: Un abbraccio forte.
0: Un abbraccione anche a te.
2: Sei sempre il numero uno.
0: Troppo gentile. Salutiamo Mary dalla provincia di Viterbo. 393 444 0444 per raccontarci un po' di voi. In arrivo

0: diretta con più di 25.000 persone intossicate, ma anche noi in Italia, insomma, siamo messi bene. A Vigevano, cosa succede a Vigevano? Scaglia un pugno contro il furgone della polizia locale e urla: vedo gli alieni. E per calmarlo sono serviti 8 agenti perché lui era convinto di vedere gli alieni.
1: Pomeriggio number one.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

Canzone che venne pubblicata nel lontano 1981, abbiamo anche la data, il 18 novembre del 1981, lo sa molto bene Caterina Piacenza che ci ha inviato questo messaggio. Viva gli anni 80 e ringrazio da parte mia i tuoi collaboratori in programmazione, perché

Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona, dove le temperature sono altissime, signore e signori. Ricordate sempre di bere parecchio e soprattutto, se avete la possibilità, copritevi la testa con un cappellino se uscite nelle ore più calde.

0: Buona domenica, lui è Saif, ce l'ha cantata qui su Radio Number One, canzone che chiude le nostre tre ore insieme. Se vorrete tornerò nelle vostre palestre, case, uffici, automobili, piscine, baite di montagna, ovunque lo vorrete, domani a partire dalle ore 14 con il pomeriggio Number One del giovedì. In arrivo le donne al volante, da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Noi ci siamo!
5: Sono le 17!
0: Radio Number One Notizie.
6: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Secondo e ultimo giorno di vertice NATO ad Ankara in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali. Per i media Trump avrebbe rassicurato gli alleati sulla permanenza degli Stati Uniti nell'alleanza, anche se ha attaccato alcuni partner. Sull'Italia ha detto: ha fatto molto male con le sue basi. Ha definito poi la Spagna un pessimo alleato. Nel pomeriggio previsto un incontro tra il presidente americano e l'omologo ucraino Zelensky, già incontrato invece dalla premier Meloni. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. Due lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'area. Ci sarebbero inoltre due feriti in modo grave, diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute, ambulanze e i carabinieri della stazione di Borgorose. Da una prima ufficiosa ricostruzione degli accadimenti, un improvviso incendio si sarebbe verificato in una delle casermette destinate al deposito della polvere da sparo e al confezionamento dei fuochi d'artificio, provocando tre distinte esplosioni ravvicinate e violente. È stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza Mario Adinolfi con l'accusa, tra vari reati, di truffa ed evasione fiscale. Si trova ora agli arresti domiciliari. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, una sorta di club formato da Adinolfi in cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. I soldi Adinolfi li avrebbe utilizzati per beni di lusso e viaggi. Terrore a scuola in Baviera, in un liceo a Schongau. Diverse persone sono rimaste ferite a causa di una sparatoria. Il presunto aggressore è stato arrestato poco dopo. Non è ancora chiaro il numero esatto dei feriti e la gravità delle loro condizioni. Tennis a Wimbledon, in campo ora Flavio Cobolli nel tabellone maschile per il quarto di finale contro il britannico Ferry. Nelle femminile esce di scena Jasmine Paolini contro l'ucraina Kostyuk. Prima giornata di riposo ai mondiali di calcio, si riprenderà domani alle 22 con il primo atteso quarto di finale tra Francia e Marocco. Seguiranno Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Così viaggiando nel canavese ci sono solo 42 gradi. Ma non è che fa caldo.
2: Ma cosa vuoi che siano 42 gradi?
1: È un'impressione. Vabbè, comunque noi ci siamo, donne al volante, per rinfrescare questo pomeriggio, questa estate caliente. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Siamo le donne al volante e questo viaggio comincerà con una notizia che...
2: focosa. Perché fa caldo, appunto.
1: Brava, proprio focosa è proprio la nomina giusta, guarda. Vabbè, vogliamo cominciare?
2: Andiamo subito con la nuova di Tommaso Paradiso.

0: modo per iniziare, o meglio per continuare questo pomeriggio, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e un po' agitati effettivamente era questa coppia di Livorno con cui vogliamo cominciare il nostro appuntamento, perché a Livorno questo signore, questo marito, è in giro da un mese, è tornato al suo paese d'origine, poi torna in Italia, torna appunto a casa sua e ovviamente prendi il volo, fai tutta la, il viaggio eccetera, era un po' stanchetto.
1: Era stanco, poverino, era lo stanco. Possiamo comprendere, insomma, comunque è stato un viaggio lungo, non ce la faceva più, voleva...
0: Spossato, poi il caldo.
1: Sì, poi il caldo, voleva tornare a casa e finalmente riposare, un po' di sano riposo, ma una volta varcata la porta di casa, la soglia, lo aspetta la moglie, anche un po' in gingheri, se si può dire.
0: Sì.
1: Che dice, amore... Finalmente sei a casa. Vieni con me.
0: Ma non così, anche meno.
1: Però, questo. Diciamo
0: che lei nella testa aveva un altro tipo di programma.
1: Esatto.
0: Insomma, amore, manchi da un mese. Vieni di là.
1: E dai, che
0: facciamo
1: bisogna.
0: Qualcosa di piacevole, io e te. Solo che lui ha detto: guarda, amore, scusami, ma però... sono stanco, non ce la fo. E lei si è un po' agitata.
1: Ma si è giusto messo ad urlare. Si sono messi ad urlare entrambe, perché comunque poi è scattata una vera e propria lite. La lite è culminata con la chiamata alla polizia da parte della donna, perché fa questo, insomma, non vuole fare quello che deve fare, quello che io voglio che lui faccia, e allora chiamo la polizia e dimostro anche davanti a loro che lui, insomma, si sta sottraendo a me. Ecco, si sta sottraendo a me.
0: Ai doveri coniugali. E come, beh, i poliziotti non ci credevano, perché a un certo punto, quando ti chiamano e ci sono liti, urla, cose di questo tipo, uno pensa subito violenze domestiche,
1: esatto.
0: Sai, queste cose. No, nulla di tutto questo. Semplicemente il marito, stanco, ha detto: amore, no, questa sera non ce la fo. E non si è neanche inventato il mal di testa, capito?
1: Esatto.
0: No, assolutamente.
1: Sono stanco.
0: Lei
1: punto.
0: Non l'ha presa bene. Ma pensa se tutti i mariti o le

0: something I want to talk about.
1: Sensualissime Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One. Sensuale anche questa donna che aspettava il marito a casa dopo il viaggio di lui, che è durato più di un mese, un viaggio comunque lungo perché è tornato nel suo paese d'origine, 10 aerei, tantissimi controlli alle frontiere, insomma non ce la faceva più. Lei, appunto sensuale, si aspettava un ritorno leggermente diverso, ma il marito no, non aveva voglia, era stanco, voleva solo dormire.
2: Esatto, si è rifiutato insomma di avere questo rapporto intimo perché proprio non ce la faceva, non c'aveva più le forze, come capita anche a molti uomini quando tornano a casa la sera dopo una dura giornata di lavoro. Lei non ha capito molto, ha chiamato la polizia, che insomma si è vista coinvolta in questa bega familiare abbastanza particolare. Perché però questo litigio è scatenato? Perché lei era convinta, vuoi vedere che questo torna dopo un mese, non vuole avere un rapporto intimo con me, vuoi vedere che ne ha un'altra.
1: Esatto.
2: E dai vostri messaggi devo dire che insomma un po' tutti hanno pensato questa cosa, non è che ne avrà un'altra,
1: ma l'unico che si discosta è il nostro Stefano, che ci dice: ma ragazze, ma se volete ci sono io, se la signora, insomma, se il marito della signora non vuole più, ci sono io.
2: Esatto. E poi ci sono anche quelli che dicono: ma non sarà che questo caldo toglie anche un po' di voglia, insomma, perché il famoso spot Antofa Caldo è un po' c'è, effettivamente un po' c'è questa cosa. Ma allora noi ci chiediamo: ma d'estate, ma si fa di più o di meno?
3: Beh dai, avete scelto proprio un bell'argomento, eh.

0: dire che i nostri ascoltatori si sono sbilanciati fino a un certo punto.
1: C'è anche la privacy, c'è anche la privacy.
2: Ecco. Certo, ovviamente.
0: Ma è che, però vi abbiamo chiesto se d'estate lo si fa un po' di più, un po' di meno. Insomma, c'è chi è esaltato dal calore, insomma, e dagli ormoni, probabilmente.
2: E c'è chi è esaltato dal condizionatore in camera. Esatto. E quindi dice: beh, vabbè, condizionatore cambia tutto, è giusto.
0: Giusto, giusto. Va bene, vogliamo parlare di cose più terrene?
2: Sì,
0: più,
2: il traffico.
0: Più noiose.
2: Noiose, il traffico.
0: Più pesanti, esatto, tra poco.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
5: L'estate 2026.
4: È più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa.
4: Charlie Puth.
5: Serena Brancale.
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
8: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies Summer Night Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: 17:26, gli aggiornamenti sulle tangenziali e sulle autostrade. Sentiamo che succede.
12: Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano, dove c'è un incidente all'altezza del raccordo con la A7 in direzione della 1 e questo incidente sta causando circa 2 km di coda. Un altro incidente si segnala sulla tangenziale nord di Milano, tra gli svincoli Monza Centro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione della Milano Meda. Sulla 4 Brescia Padova ci sono code a tratti per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano Varese c'è un incidente tra Lainate e il raccordo A9 Lainate Chiasso in direzione di Varese, sta causando dei rallentamenti. E sulla A9 c'è un veicolo fermo tra Turate e Saronno in direzione Lainate e sta causando dei disagi. Sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga il traffico è rallentato per carichi dispersi all'incrocio di Verano di Brianza in direzione di Monza. Sulla 7 Milano Genova c'è un veicolo in fiamme tra Binasco e Groppello Cairoli in direzione Genova e ci sono 6 km di coda. Sulla A12 la Genova Rosignano code per veicolo fermo tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 1 Milano Bologna ci sono code per traffico intenso allo svincolo di Fidenza in direzione di Bologna. Concludiamo con la 1 Firenze Roma, dove è in corso il ripristino di un incidente tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze, e poi il traffico è rallentato anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma.
11: Beh, l'invito è sempre quello di mantenere le distanze di sicurezza e a tutti buon viaggio.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Cabana, questo è Irama qui a Radio Number One. È un'estate di musica, di bella musica qui a Radio Number One, ma anche di regali. Quindi, visto che questa cosa c'è, noi non vi abbiamo detto nulla, però io fossi in voi terrei il telefono accanto.
1: Cioè, esatto.
0: Così la buttiamo proprio lì, come se la cosa non ci riguardasse.
1: Noi non abbiamo detto niente.
0: Esatto, esatto. E allora, cari ascoltatori, a proposito di caldo, parliamo anche di una decisione importante che ha preso il Comune di Milano, che riguarda i rider. Li vogliono fermare nelle ore più calde, quindi dalle 12:30 più o meno fino alle 16.
1: Esatto, questo solo quando il work climate segna un rischio alto, quindi quando l'asfalto brucia e quando insomma le temperature sono veramente alte, l'umidità, insomma lo sappiamo, quando fa veramente troppo troppo caldo. Questo stop è fino al 23 settembre e appunto il comune impone alle piattaforme di food delivery di ridurre o di sospendere l'assegnazione delle consegne a tutti i rider in questa fascia più critica delle giornate.
0: Sì.
1: 12:30-16, lo ripetiamo. Questa ordinanza riguarda i soggetti che organizzano, quindi proprio quelle app, quelle che gestiscono e assegnano le consegne a domicilio, soprattutto per chi ha la bicicletta o il monopattino, quindi non ha un'auto propria.
0: Sì, e tra l'altro queste app appunto devono mettere a disposizione dei rider acqua, ovviamente, delle pause, delle aree ombreggiate di ristoro. Insomma, in qualche modo devono tutelare questi lavoratori. Però qual è il problema? Il problema è che per molti rider, soprattutto quelli pagati in base alle consegne che vengono effettuate, la sospensione dell'attività significa anche meno guadagno, perché loro guadagnano proprio sulle varie consegne.
1: Certo.
0: E quindi proprio per questo motivo ci sarà un incontro con il comune per costruire strumenti di sostegno economico, perché queste persone, questi ragazzi hanno bisogno di guadagnare, no?
1: Certo, per compensare i guadagni potenzialmente persi.
0: Però al momento la decisione è proprio questa: fino al prossimo 23 settembre, stop nelle ore più calde.

0: American Girls su Radio Number One. Telefoni alla mano, noi ve l'avevamo detto.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Eh sì, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per, attenzione, il concerto del volo di venerdì 17 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Per farlo però la domanda è quella della Lilly.
2: Eccomi qua, pronta per farvi questa domanda, peraltro facile.
0: Dai, facile, questa, no, è facile.
2: Questa è proprio facile. Vabbè, siamo contente che sia così, così.
0: Sì, sì, dai.
2: Dai. Allora, la domanda è questa: con quale brano il volo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015? Grande amore, capolavoro, musica che resta o l'amore si muove?
0: 393-444-0444, messaggio su WhatsApp con anche il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 78 sa di felicità.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Jonas con il video di Come and Down, messo al bando in moltissimi paesi perché sessualmente esplicito.
1: Cosa gli vuoi dire a Robin Williams?
0: Era il 2003, complimenti, grandi canzoni qui a Radio Number One, ma anche grandi giochi.
1: Grandi giochi e grande giocatrice, perché abbiamo Silvia che ha indovinato la domanda. Ciao Silvia!
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti!
0: Eccola! Silvia che dice, che ci ha scritto, è mille volte che ci provo ma non ho mai vinto.
1: No, vedi? Questa volta ce l'ha fatta,
0: ce
1: brava,
0: l'hai fatta,
1: Silvia, sei stata la più veloce. La più veloce è per tutti, però porti a casa due biglietti per il concerto del volo di venerdì 17 luglio al Lake Sound Park di Chernobyl, quindi sul lago di Como. Brava, brava, brava.
0: Allora, la domanda era molto facile, tant'è che hanno indovinato praticamente tutti, ma con quale brano il volo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015? Grande amore, capolavoro. Lavoro, musica che resta o l'amore si muove?
2: Grande amore.
0: Brava. Cioè, riesci a cantarlo?
1: Come loro però.
0: Come
2: no,
0: loro.
2: Direi che sono veramente troppo emozionata davvero.
0: Va bene Silvia, per scioglierti un po', visto che non fa abbastanza caldo, tra l'altro tu hai mandato il display della tua autoradio, 39 gradi in questo momento, tu sei sul lago di Garda.
2: Sì, esatto, zona... vicino a Villa Nuova sul Clisi.
0: Vedi,
1: esatto, zona Salò,
0: sì, zona Salò, insomma, quella zona bellissima, tra l'altro, complimenti. Cosa fai di bello nella vita, Silvia? Giusto per sapere cosa fanno i nostri ascoltatori quando ci ascoltano.
2: Io faccio le fatture e faccio pagare l'IVA, insomma, un po' così.
0: Ti odiano tutti.
1: Esatto.
0: Vabbè, noi però ti vogliamo bene.
1: Quindi, nonostante il tuo lavoro.
0: Sì, esatto. Quindi, cara Silvia, continua ad ascoltarci, va bene? Noi continueremo a volerti bene, ricordatelo. Ciao Silvia.
2: Grazie, grazie ancora.
0: Divertiti,
1: buon
0: ciao.
1: Divertimento, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Number One.

0: Minute di Benjamin Ingrosso su Radio Number One. Velocemente uno sguardo al traffico, perché sulla 1 Milano-Bologna ci sono code per incidente tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna.
1: Sì, ci sono problemi anche sulla 8, la Milano-Varese. Ci sono code per un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e l'allacciamento con la 9 in direzione di Varese. Quindi prudenza,
0: tanta alla guida sempre
1: e pazienza,
0: soprattutto pazienza.
1: Però c'è la musica, c'è Alanis Morissette con

0: ritrovato qui su Radio Number One con la sua Guardian.
1: Rimanete con noi, tra poco parleremo di genitori e bambini piccoli, molto piccoli.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: È sempre l'ora giusta per ascoltare le donne al volante a Radio Number One.
2: Sono le 18, in punto.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ad Ankara si è concluso il vertice NATO dominato dalle pressioni sui partner europei in tema Iran di Donald Trump, che ha sferzato nell'occasione l'Italia definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Alle richieste di Trump sulle spese militari, la premier Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 ha perso un in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato, per cui la Corte d'Assise chiede 22 anni di reclusione con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgoroso in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nel 2023. Sport tennis: si interrompe ai quarti il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, travolta 6-3-6-2 dall'ucraina Marta Kostyuk. È tutto, a più tardi.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: lei ama tutti e sarà il 14 luglio martedì prossimo al Lazzaretto di Bergamo e ci saremo anche noi e anche gli ascoltatori che hanno già vinto i biglietti. Però continuate a seguirci perché ci sono veramente tanti concerti, tante cose, tanti eventi da seguire in nostra compagnia. E questa sera abbiamo noi donne al volante qui a Radio Number One voglia anche di parlare di bambini, perché quando arriva l'estate i genitori che hanno dei bambini hanno il grosso problema di farli dormire. Pensate che complessivamente i genitori perdono oltre 700 ore di sonno nel primo anno di vita del figlio. Quindi, 700 ore di sonno,
1: cioè, non dormono.
0: No,
1: notte in bianco tutti
0: vanno
1: tutte
0: in giro come zombie, esatto, durante la giornata e quindi, esatto, hanno tutta la nostra considerazione. Però
1: ma la domanda che tanti si fanno è: ma io come faccio a mettere a letto mio figlio piccolo se fuori c'è ancora luce, è praticamente ancora giorno? Perché la routine, io sono abituato a appunto metterlo a dormire verso le 9 per esempio, ma a giugno luglio alle 9 c'è ancora luce. Ecco, attenzione, perché non è tanto la luce che c'è fuori, ma quello che conta è se tuo figlio è stanco o no in quel momento.
0: Esatto, e chi meglio di un genitore può capirlo? È anche vero che i bambini sono caricati a molla, sembra che abbiano le Duracell.
1: Esatto, che cioè, non si esauriscono mai.
0: Passano tutta la giornata, magari, che so, al mare a giocare con la sabbia dentro, fuori dall'acqua, e cioè sembrano sfiniti, eppure poi alle 9:30 vedono la giostra. Andiamo sulla giostra, mamma, cioè, gli daresti un, non so che cosa, per farli dormire, però sono stanchi ma non hanno sonno, è quello il problema.
1: Nonostante comunque siano sempre molto attivi, abbiano tantissimi stimoli, perché tanti dicono: io gli faccio fare qualsiasi cosa durante la giornata, così almeno ad un certo punto questo sarà stanco e andrà a letto. Ecco, perfetto, funziona esattamente al contrario.
0: Infatti gli esperti dicono che bisogna dimenticare la routine, quella insomma a cui siamo abituati e siete abituati voi genitori, insomma, con i vostri bambini, perché l'effetto è proprio il contrario. Quindi quando vostro figlio crolla, cioè proprio vi si addormenta in braccio, lo mettete a letto e basta. È inutile farsi un sacco di ragionamenti, eccetera,
1: perché se poi ha troppe cose da fare, tante cose da fare, che comunque è un bene sotto alcuni punti di vista, troppi stimoli però poi lo portano a volerne altri, e quindi questo bambino non dormirà mai
0: e non dormirete soprattutto voi.
1: Questa è la cosa importante,
0: quella è la cosa, capito? Vabbè, dormirà

0: Special su Radio Number One, bambini che non dormono. Questo è un po' il cruccio di tanti genitori durante l'estate, perché fuori è ancora buio, perché fanno tantissime cose e nonostante questo non riescono a mettersi a letto. Forse è proprio per questo, perché hanno troppi stimoli.
1: Sì, fuori è chiaro e quindi i bambini non hanno voglia, insomma, di dormire. Però ci sono anche altre situazioni. Qui ci vorrebbe il ritorno di Tata Lucia. Sì, dove sei, Tata Lucia? Tata Lucia?

0: dovrebbero rimettere in onda i programmi con Tata Lucia, che dava un sacco di dritte ai genitori. Sentiamo il nostro ascoltatore che ci ha mandato la foto di un bambino meraviglioso, veramente un bambino bellissimo, da pubblicità,
1: bello e monello.
2: Ciao Radio Number One, lui è Giacomo, 3 anni, fatto il 14 marzo, lui dorme nel lettone matrimoniale con la mamma e io dormo nel letto singolo, che almeno così si dorme, vedete un po' voi.
1: Tata Lucia, dove sei? Tata Lucia, dove sei?
0: Questi bambini che dormono nel lettone e i papà

0: voglio dormire con la mamma. E quindi i papà vanno a dormire o sul divano, esatto, in un'altra stanza, in un'altra camera.
1: Sul lettino dei figli.
0: Ci sono casi umani qui, attenzione.
1: Esattamente.
0: Davvero, attenzione, e rimanete con noi perché tra poco
1: il traffico.
0: Che bello.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
5: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
6: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Covaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19:30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: La situazione traffico in questo momento.
11: Beh, iniziamo con la tangenziale ovest di Milano. C'è una riduzione di carreggiata per un incidente che ha coinvolto più veicoli all'allacciamento della 7 e la Milano-Genova in direzione della 1. Parliamo ancora di autostrade. Code sulla tangenziale est all'uscita di Agrate e tra la 1 e la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato con code a tratti su entrambe le tangenziali nord e sud per traffico intenso, specialmente nei tratti tra lo svincolo autoporto e l'interconnessione nord. Sulla 1 la situazione più critica in questo momento tra Fidenza e l'allacciamento con la 1 a 15 in direzione di Bologna, ci sono 5 chilometri di coda per un incidente. L'entrata consigliata verso Bologna è Parma, l'uscita consigliata per chi arriva da Milano è Fidenza. C'è un incidente anche tra Orvieto e Chiusi Chianciano Terme in direzione di Milano, ci sono 7 chilometri di coda. L'entrata consigliata verso Firenze e Valdichiana, l'uscita consigliata per chi arriva da Roma è Orte. Sulla 4 ci sono code per il concerto di Max Pezzali allo svincolo di Padova Ovest, quindi buona serata e buon concerto. E poi c'è un veicolo fermo da segnalare tra Agrate e la tangenziale est in direzione di Milano. Sulla 8 ci sono code per incidente tra la tangenziale ovest e l'allacciamento con la 9 in direzione di Varese, c'è anche un veicolo fermo all'uscita di Cavaria in direzione di Varese. Sulla 7 code tra la tangenziale ovest di Milano in direzione all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla 13 la Bologna-Padova c'è un veicolo fermo tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Sulla 14 incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. Sulla 15 anche qui veicolo fermo a Pontremoli in direzione di La Spezia e all'uscita di Berceto in direzione di Parma. Chiudiamo con la A26 dove c'è un veicolo fermo tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, tra l'allacciamento con A10 e Masone, entrambe in direzione di Gravellona Toccia.
12: Non vedo l'ora che gli umani sviluppino delle ali per...
11: Sì. Non poter... servirebbero per poter... quelle.
12: Esatto, quindi guidate con tanta prudenza.

0: verso tutti e tre i set per 647660. L'ultimo proprio è crollato. Oddio. È proprio crollato. Quindi anche Flavio Cobolli lascia Wimbledon. Va bene, noi donne al volante. Abbiamo visto prima un sacco di code per il concerto di Max Pezzali
1: a Padova.
0: E noi questa sera vogliamo parlare di una matta.
1: Di una matta, sì,
0: una
1: sì,
0: matta.
1: Sì.
0: Cioè, va bene il fan, tutto quello che vuoi. Però questa ragazza si è sposata ed è appena dopo la cerimonia ha mollato tutto ed è andata a vedere il concerto di Ultimo.
1: Esatto, è la storia di Benedetta Rossi, che si è sposata il 4 luglio scorso, e dove insomma lei aveva già fissato questa data del 4 luglio perché per lei era molto importante, siccome è stato il primo l'anniversario del primo concerto di Ultimo all'Olimpico di Roma nel lontano 2019. Lei c'era e appunto per lei era una data significativa, e quindi ha detto: bene, io mi sposo quando lo stesso giorno in cui ho visto Ultimo all'Olimpico. Poi però Ultimo che cosa ha fatto? Ha fatto uscire l'anno scorso la data del suo mega concerto proprio durante il 4 luglio. E
0: quindi, quindi lei ha detto al marito, al neo marito, ha detto: guarda, io ti lascio qui con gli invitati, i tuoi amici, i nostri parenti, tu stai qui che io vado. Si è cambiata le scarpe, praticamente ha tolto i tacchi, ha messo le scarpe da tennis, ha tenuto il vestito da sposa.
1: Esatto.
0: È andata al concerto, si è diventata come una pazza, ma il marito in tutto questo ha detto: oh, vabbè, vabbè, vabbè.

0: Detto me fulminacci su Radio Number One, secondo me è anche un po' quello che ha detto il marito di questa sposa che è andata, lei da sola si è sposata e poi è andata a vedere il concerto di Ultimo e lui è rimasto a festeggiare con gli amici.
1: Sì, poi lei ha detto poi ci siamo ricongiunti dopo il concerto, ma meno male,
0: ci mancherebbe
1: ma
0: altro,
1: meno male.

0: Runway, Lady Gaga con Deci qui a Radio Number One. Oh. Parliamo di musica dal vivo perché ti aspettiamo al concerto di LP venerdì 10 luglio in Piazza Sordello a Mantova, dove noi di Radio Number One siamo radio ufficiale e dove troverete il nostro Francesco Nasti a fare gli onori di casa sul palco con il pre-show.
1: Ma non è finita qui, perché vi ricordiamo il primo appuntamento con Parole e Musica al Mantova Village venerdì 17 luglio con Francesca Michelin. Tutto questo e molto altro solo al Mantova Village, The Land of Fashion.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Eccolo qui, Steve Winwood, grandi canzoni come questa, Valerie, pubblicata nell'82 e poi nell'87 è uscito questo remix, quello che abbiamo ascoltato questa sera. Non è molto diverso dalla versione originale, un po' più ritmata, però insomma più o meno ci siamo. Lui, Steve Winwood, ha militato in tantissimi gruppi, tra cui i Traffic, ed è diventato famosissimo, ma anche quello che ha fatto da solo come solista ha avuto veramente tanto successo. Questa è Radio Number One, la sera alle 22 vi ricordo l'appuntamento con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 ed è Number One Classics. Io vi aspetto tutte le sere, puntate la sveglia, mi raccomando.
1: Fa l'appello.
0: Ma no, faccio l'appello, esatto, tutte le sere. Però attenzione, perché noi donne al volante vogliamo parlare anche di un'iniziativa che ci piace un sacco, andare al concerto in bici.
1: Esattamente, a proposito di musica live, che insomma un po' tutta quest'ora abbiamo parlato di questo, c'è una svolta green, se così possiamo dire, per i grandi eventi a San Siro, perché a partire da questa sera a Milano, in occasione del concerto di Sfera e Basta che si esibirà proprio nella Scala del Calcio oggi e domani, gli spettatori e le spettatrici potranno raggiungere lo stadio in bicicletta. Questo si poteva già fare in verità, ma la novità è che si può lasciare la bici in un'area di parcheggio completamente gratuita, ma soprattutto custodita.
0: Infatti,
1: non te la rubano.
0: infatti nell'ex ippodromo del Trotto, questa capienza di 500 biciclette più o meno. Però tanta roba. Bello, cioè ti puoi spostare in bici, eviti tutto il traffico. Esatto, e tra l'altro resterà aperto dalle 13 del giorno dell'evento, come ad esempio oggi, fino a un'ora dopo il termine del concerto, quindi hai il tempo di andare a recuperare la tua bici e soprattutto c'è qualcuno che te la guarda.
1: Ci metti meno a prendere la bicicletta,
0: sì,
1: che a entrare nella metro Lilla, perché non so se avete mai provato a entrare in metro dopo un grande concerto a San Siro, sembra la transumanza delle mucche.
0: È un'esperienza.

0: Hetzamel, una canzone da ascoltare in viaggio.
1: Sì, è sì. vero. E quindi camperisti, voi cari camperisti, noi parleremo di questo. Camper, van, cos'è meglio?
0: Qual esatto, è la differenza? Sì, quali la sono differenza. Le differenze?
1: Ne parleremo più tardi sicuramente con il salvagente, mentre parleremo comunque di viaggi, perché ci sono delle novità interessanti per chi vola.
0: Esatto, per chi viaggia in aereo. Tante novità interessanti che arrivano dalle nuove regole dell'Unione Europea. Ne parleremo tra pochissimo qui su Radio Number One, sempre con noi, Donne al Volante.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
8: Prosegue la serata con noi, donna al volante, qui su Radio Number One.
9: Mancano pochi secondi alle 19.
10: Radio Number One Notizie.
11: Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara. Summit iniziato con nuove dure critiche di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Seconda esplosione, seconda strage in 3 anni nella stessa fabbrica di fuochi d'artificio è accaduto oggi a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni, il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. Terza ondata di caldo africano da domani sull'Italia, con l'afa che persisterà anche di notte. Domani Firenze sarà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. In arancione Pescara e Torino, e ben 18 città con il bollino giallo, tra cui Roma, Milano e Bologna. Sport mondiali, oggi giornata senza gare. Domani scattano i quarti alle 22 italiane a Boston, di fronte Francia e Marocco. È tutto, a più tardi.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta ponti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai, anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
14: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
13: Già, tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
14: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: My Soul, Bruno Mars, qui a Radio Number One. Ne stavamo parlando tra l'altro fuori onda, io e Agnese. Bruno Mars sembra un musicista degli anni 70, ma con la musica fresca di oggi.
1: Esatto, in chiave moderna.
0: In chiave
1: diciamo
0: moderna.
1: Così, ha rinfrescato un po' quel sound anni 70 che ci piaceva comunque negli anni 70 e anche dopo, e ci piace tantissimo anche ora.
0: Non a caso, On My Soul, capito?
1: Yes, soul.
0: Ci piace tantissimo, veramente tantissimo. Noi siamo le donne al volante, Lili.
1: E Agnese.
0: Sempre noi, fino alle 20 vi teniamo compagnia. Se volete mandare un messaggio, il numero rimane sempre lo stesso,
1: il 393 444 0444. Messaggi su WhatsApp, e per un attimo diventiamo donne al volo.
0: Al volo,
1: in volo,
0: in volo,
1: in volo, in volo.
0: Sì.
1: Più che al volante, in volo.
0: Sì, buon volo. Beh, proprio ieri il Parlamento Europeo ha approvato una riforma che aggiorna le regole del trasporto aereo dopo 13 anni di stallo, insomma, in questi negoziati un tira e molla infinito. Le novità toccano la vita quotidiana di noi che viaggiamo, con l'obiettivo di semplificare i rimborsi, spazzare via tutti quei costi nascosti che insomma sono decisamente fastidiosi e che tu te ne rendi conto soltanto quando stai pagando.
1: Esatto,
0: che
1: ci sono già pagato.
0: Ma questa cosa che cos'è esattamente? E poi alleggerire anche tutto l'iter della prenotazione, togliere anche quel sangue freddo, quelle sudate fredde al gate, insomma, vabbè, per il come si chiama, il bagagliaio,
1: il bagaglio che è troppo grande.
0: Sì, sai quando fai le prove che lo cacci, sì, dentro. Mamma mia,
1: brutto,
0: che stress. C'è più tutela per i passeggeri, quindi a questo punto cosa cambia?
1: Ci sono diverse novità, tra cui i genitori dei ragazzi sotto i 14 anni, ma anche gli accompagnatori delle persone con disabilità avranno diritto di sedersi accanto a loro senza costi in più per la scelta del posto. Ha fatto discutere anche un po' di tempo fa le compagnie low cost, che appunto imponevano dei costi maggioritari se tu avevi un figlio piccolo e volevi sedersi di fianco a lui, e non lo potevi fare se non pagavi. Adesso sarà gratuito. Novità anche sul fronte dei bagagli, della trasparenza, perché per evitare brutte sorprese alla cassa, diciamo così, le compagnie dovranno mostrare fin da subito qual è la tariffa reale con il trolley in cabina incluso. Chi vuole invece viaggiare solo con lo zaino potrà insomma avere lo sconto subito e pagare il costo base dello zaino senza dover capire, non capire, ma metti, togli, cosa devo fare, non capisco, aiuto.
0: Non vedremo più in aeroporto quelle persone che cercano di tirar fuori il più possibile distribuendo,
1: si vestono a strati,
0: sì, mettendo solo addosso oppure distribuendolo nelle valigie degli altri.
1: Esatto,
0: ho visto cose che voi umani. Comunque, per quanto riguarda i disagi più pesanti, cioè i voli cancellati oppure i ritardi superiori alle 3 ore, resteranno i risarcimenti, che possono variare dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza. I viaggiatori avranno 9 mesi per fare questa richiesta, e a quel punto le compagnie dovranno erogare gli indennizzi in 30 giorni. Ci sono però delle eccezioni, non sono poche. Niente soldi se il blocco dipende da cause esterne come guerre, maltempo, scioperi e passeggeri indisciplinati a bordo. Tra l'altro ultimamente ce ne sono parecchi. Quindi insomma, vabbè, però al netto di tutto questo, qualche sicurezza in più noi viaggiatori ce l'abbiamo.

0: il volo e andare in Brasile a trovare Gaia e cantare tutti insieme Bossa Nostra, che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. E noi donne al volante, anzi al volo, sul volo, stavamo parlando di queste nuove regole dell'Unione Europea per gli aerei, che facilitano insomma un po' di incubi e di traumi che tutti i passeggeri europei sono costretti a subire tutte le volte che vanno in aeroporto, che prenotano un volo, insomma ce ne sono tanti.
1: Infatti ci sono ad esempio i servizi per i passeggeri. Cosa devono fare le compagnie aeree? Parlavamo prima del fatto che appunto ci sono, se ci sono dei voli cancellati o dei ritardi superiori alle 3 ore, c'è un risarcimento che può andare dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza. Però c'è anche l'obbligo di assistere chi è rimasto a terra, fornendo ristoro ogni 2 ore di attesa, un pasto dopo 3 ore e un hotel per la notte in caso di rinvio del giorno dopo. E ci sembra veramente il minimo.
0: Esatto, perché
1: dormire bivaccati in aeroporto non è il massimo della vita.
0: Non è neanche molto comodo. Peraltro sarà vietato applicare delle penali per correggere gli errori di battitura nel nome durante la prenotazione. Può capitare tante volte magari di scrivere per esempio Agnese, invece che scrivere Agnese scrivi Angese, che è un errore che fanno in molti, in verità ho scoperto nella vita. E a volte quelli che insomma controllano il tuo biglietto manco si accorgono, perché leggendo velocemente il tuo documento d'identità e la carta di imbarco non si accorgono.
1: Passa appunto un po' così, però passa, se trovi quello pignolo.
0: Però se trovi quello pignolo e dici ma qui non sei tu, cavoli tuoi, mo devi pagare la penale. No, fortunatamente non è così. E poi sarà finalmente possibile avere la carta d'imbarco senza scaricare le dannate applicazioni delle compagnie aeree, o comunque creare profili online. Ormai abbiamo più profili online che tutto, quindi.
1: È vero. C'è Selena Gomez.

0: Selena Gomez con Single Soon qui a Radio La Meruana, e noi da Donne al Volante siamo sul pezzo, abbiamo i monitor davanti, non possiamo non dirvi cosa succede là fuori. Allora attenzione, perché sul raccordo A4-A5 Ivrea-Santhià c'è questo incidente causato dallo scoppio di pneumatici all'allacciamento con l'A5, la Torino-Courmayeur, in direzione appunto dell'A5.
1: Non solo, anche sull'A4 Milano-Brescia c'è un incidente tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, quindi viaggiate sempre con attenzione.
0: E tra poco scopriremo che tempo farà domani. Scommettiamo?
1: Ma secondo me farà caldo.
0: Vero? Cioè, forse è così.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One Meteo.
11: Probabilmente sì, lo chiediamo a Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Ciao Nikos.
12: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
11: Domani, caro Nikos, è già giovedì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
12: Intanto oggi un forno, perché le temperature oggi sono state veramente eccezionali, come dicevamo già preannunciato ieri, e si è concretizzato quest'onda calda, questo favonio, questi venti di caduta dalle montagne che hanno determinato oggi una massima pazzesca, massime raggiunte attorno alle 16 con 39 gradi ad Asti, a Torino, 37 gradi a Milano, addirittura 38 gradi a Bergamo, a Pavia, insomma molte zone del nord-ovest tra Piemonte, Lombardia ed Emilia hanno raggiunto veramente picchi incredibili. E domani sarà una nuova giornata soleggiata, cielo sereno, al più con qualche nuvola di passaggio. Farà un po' meno caldo perché si attenuano questi venti favonici, aumenterà l'umidità perché oggi è stato proprio un caldo torrido da deserto e aumenta un po' l'umidità, calano le temperature, d'altronde quando aumenta l'umidità per forza non raggiungiamo più quei picchi così alti, però anche domani 35-36 gradi in alcune zone della pianura padana saranno possibili, quindi giornata ancora soleggiata, di caldo, caldo sempre intenso, ma così come anche il centro-sud, anche qui sono attesi 35-36 gradi in Toscana, quindi un po' tutto il centro-nord sotto l'anticiclone. Qualche temporale dovrebbe arrivare, seppur molto rapido, isolato, venerdì sera e sabato, anche qui verso la serata. Si formano in montagna, però magari qualcosina sconfina sulle limitrofe zone pianeggianti, rimescolando un po' l'aria.
11: Beh, volevo giusto chiederti questa cosa, ma arriveranno due goccioline giusto per...
12: Ma in alcune zone sì, in vista del weekend, dicevo, c'è questa possibilità venerdì verso sera e anche la seconda parte di sabato che appunto dalle montagne qualcosina verso le vicine pianure possa arrivare.
11: Ok, grazie. Grazie allora Nico Schiodetto di Trevi Meteo. L'umidità, aspettiamoci quella domani,
13: esatto.
11: Caldo e umidità è una accoppiata
12: domani rispetto a oggi, sì, un po' più umido domani.
11: Vabbè.
13: Buona
11: grazie,
13: serata a te.
11: Ciao,
12: buona serata.
13: Meglio Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: con la sua canzone estiva qui a Radio Number One. E a proposito d'estate, noi viaggiamo.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Buona serata dalle donne al volante, entrambe camperiste, c'è da dirlo, e proprio di camper oggi parliamo insieme a Riccardo Quintili del mensile Il Salvagente. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera, bentrovato e bentrovato a chi ci ascolta.
0: E allora caro Riccardo, anche quest'anno moltissime famiglie, anche per risparmiare un po', ammesso che si riesca a farlo, insomma, decideranno di partire, magari di non fare troppa strada, di rimanere nel nostro paese e di partire per una vacanza in camper, che è sempre consigliata. Però voi avete deciso di mettere a confronto sia il camper che il van. Prima di tutto spiegaci qual è la differenza e poi appunto che cosa ne è venuto fuori da questa vostra ricerca.
3: Allora, innanzitutto le differenze: il camper ormai lo conosciamo un po' tutti, è una vera e propria casa su due ruote, nel senso che ha un po', diciamo, tutti i servizi, magari due letti matrimoniali come quello che abbiamo simulato noi nell'affitto, la comodità di un bagno e di una doccia interni, quindi insomma non necessita di altro sostanzialmente se non di quello che normalmente serve un camper. Il van invece è diciamo più spartano, uno spazio un po' più ridotto, non ha il bagno, quindi obbliga, diciamo, a una struttura di riferimento, oppure insomma a campeggi attrezzati o cose dei simili. Sono due scelte di viaggio e anche due filosofie un po' differenti, anche all'interno, diciamo, di una scelta particolare, che è quella di fare una vacanza su quattro ruote e, diciamo, se possibile più libera pensabile. Ci siamo chiesti cosa comporti una scelta del genere. Abbiamo provato a simulare una ricerca sui portali che offrono, diciamo, questo tipo di servizi, partendo, diciamo, dalle esigenze di una famiglia fatta di due adulti e due bambini a cui serve un mezzo tra il 22 e il 29 agosto, quindi diciamo nel periodo quasi di punta. E diciamo che risparmiare non è semplicissimo, perché comunque viaggiamo a tariffe intorno ai 1.200-1.000 euro, 1.200 per il camper e intorno ai 1.000 euro, no? 120 per il van, quindi diciamo cifre impegnative per una settimana, però insomma probabilmente lo stile di vacanza e anche il confronto magari con l'hotel in quel periodo possono indicare, diciamo, una preferenza. Siamo andati a vedere, come ovvio, un po' anche tutta le condizioni. Qui, diciamo, ci sono veramente tantissime cose a cui stare attenti, perché tra le franchigie, che sono ovviamente impegnative, e alcuni extra che sono a pagamento, c'è di che stare molto molto attenti.
2: Per quanto riguarda le roulotte, invece, avete fatto delle ricerche anche per questo tipo di mezzo, oppure sono un po' demodé?
3: Sono un po' demodé ed è un peccato, però sicuramente, diciamo, erano più impegnative per la guida, perché poi comunque la roulotte ti limita molto nella guida del mezzo, quindi dovevi trovare un posto in cui magari sganciare la roulotte per continuare a girare in auto. Adesso, diciamo, la guida di un van, soprattutto di un van, ma anche di un camper, è estremamente più agevole, ormai sono super attrezzati, anche facili da guidare, diciamo, anche in città. Quindi si è spostato il noleggio, si è spostato soprattutto su questi due mezzi.
0: Noi salutiamo tutti i camperisti all'ascolto, anche quelli che utilizzano il van, naturalmente, e anche le roulotte, ma sì, mettiamo sì dentro pure loro.
2: Anche chi viaggia in macchina e dorme in macchina.
0: Esatto, ci sono anche
3: c'è anche il bici turismo.
2: Giusto, bravo.
3: Dormi in tenda. Un saluto anche a loro.
0: Vabbè, allora, se avete deciso di affittare un camper magari proprio per quest'estate o magari più avanti, qui trovate un po' di informazioni sicuramente interessanti. Quest'anno le ferie sono on the road, questo è il titolo dell'articolo che trovate sul mensile Il Salvagente, sempre online oppure in edicola, e se non c'è richiedetelo. E grazie a Riccardo Quintili, il direttore. Grazie Riccardo.
2: Ciao.
3: Grazie a voi e buone vacanze a tutti.
1: Il Salvagente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanto è delicata Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, questo è il loro singolo estivo che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One.
2: I camperisti si sono fatti sentire tantissimi. Devo dire che dal Covid in poi
1: c'è stata una bella esplosione.
2: L'esplosione del camper c'è stata veramente, non l'esplosione.
1: Nel senso,
2: il numero
1: letterale
2: di camperisti è decisamente aumentato, perché ti dà quella libertà, a parte che è bellissimo.
1: Sì, infatti.
2: Bisogna provare, perché molti dicono no, però sai, dormire su un camper
1: non mi sento sicuro, ragazzi,
2: provate. Voi provate una volta non lo mollate più,
1: è vero,
2: è veramente un'esperienza fantastica. Bene, come lo sarà ascoltare la prossima grande canzone
3: su Radio Number One, le donne al volante.

0: fatto sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: per chi è a casa e sta preparando la cena, perché no? Era il 1996, Eric Clapton con Change the World. Questa canzone uscì proprio l'8 luglio del 96, quindi 30 anni di Change the World, non male insomma. Tra l'altro questa canzone era stata scritta originariamente per la cantante country Winona Judd, ma poi Eric Clapton scrisse questa canzone per la colonna sonora di Phenomenon, appunto nel 96.
1: E poi peraltro c'è questa canzone. Allora, innanzitutto andiamo un attimo con ordine. Nel brano l'interprete, quindi Eric Clapton, esprime il suo desiderio di comunicare il suo amore ad una donna che qui è senza nome, però questo amore teme rimarrà non corrisposto senza un drastico cambiamento nella sua vita e del mondo, appunto. Change the world, io potrei cambiare il mondo ma forse non ce la farò. Ma attenzione, perché il paroliere di Elton John, Bernie Taupin, considerò questo brano come esempio di una canzone che può avere molto successo, ed effettivamente così è stato, anche senza un titolo o un testo eccezionale, perché lui ha detto: credo che quella canzone abbia avuto successo grazie alla produzione, perché aveva una bella melodia, ma non ascoltate il testo, perché il testo è orribile, è un brutto testo, ci sono delle rime terribili. Lui è paroliere, insomma, se ne intendeva, ecco.
0: Beh, poi una nota di costume, è il caso di dirlo, perché per le riprese del video Eric Clapton ha ricevuto abiti, occhiali, scarpe e accessori da suo amico di lunga data, lo stilista italiano Giorgio Armani.
1: Un amico qualsiasi, beh, insomma.
0: Tra grandi ci si riconosce, esatto. C'è Mick

0: Bene, Cold dei Maroon 5 va a concludere le nostre 3 ore insieme con le donne al volante, però attenzione perché in attesa del match del quarto di finale tra Inghilterra e Norvegia del prossimo sabato 11 alle ore 23, la nazionale norvegese abbiamo appreso che ha qualche problemino.
1: Sì, ha qualche problemino, tosse, debolezza fisica, c'è questo virus che sta girando nel gruppo, attenzione, attenzione, non hanno il cagotto. È già una buona
0: notizia.
1: Hanno sintomi tipo tosse, raucedine, affanno, proprio un po' in generale, un po' tutti, mannaggia, hanno pure la febbre. No,
0: sì,
1: alcuni... noi che facciamo il tifo per la Norvegia e la
0: la Viking Row. Sì, alcuni sintomi si erano già manifestati prima della partita contro il Brasile. Alcuni giocatori hanno saltato l'allenamento, altri l'hanno fatto un po' affaticato, insomma. Speriamo che passi in fretta, ma comunque lo staff medico continua a monitorare costantemente la situazione. Meno male, questo devono fare, insomma.
1: Dai, mandiamo un po' di energie positive alla Norvegia, positività e energia anche a loro due, ma in realtà non ne hanno bisogno perché sono già energici di loro. Stiamo parlando dei ragazzi dell'Happy Hour. Ciao!
2: Buonasera. Eccoci. Buonasera. Signor Gabro, lei dorme lo stesso anche se la Norvegia c'ha dei problemi, no?
3: Io tipo Norvegia, poi qui nel locale qualche mese fa cucinavo i salmoni, quindi
2: è
3: la mia nazionale.
2: Questo dettaglio, sì, effettivamente.
1: Vedi? Ma certo, secondo voi, ragazzi, voi che sapete tutto di sport, soprattutto tu, Luchino.
0: Sì, è lui, il nostro Gianluca Pardo,
1: dice. Esatto. Chi vincerà questo mondiale?
2: Guarda, io sono indeciso, forse l'Italia, però
0: sì,
2: non lo so adesso.
3: Io direi Argentina o Norvegia, io ci credo nei norvegesi. Poi come dicevate con quella vogata,
1: Vero?
2: Ma guardi che giocano a pallone, Gabo, mica voglio.
1: Beh, però sono simpatici, dai. Hanno creato un clima veramente di allegria incredibile. A parte che quando guardiamo gli spalti e giocano tutte le nazionali, ci sono questi colori incredibili, tanto folklore
0: esatto.
1: Intorno alle squadre di calcio, e il calcio è bello anche per questo, no? Per i tifosi.
0: Esatto.
2: Sì, sì, c'è gente che paga il mondiali. Biglietto per andare giù in campo e guardare quelli sugli spalti. No?
1: Vedo che capì, Luchino ne sa.
0: Ne sa. E allora noi vi salutiamo, vi lasciamo appunto con Luchino e Gabro dell'Happy Hour. Ci ritroviamo domani alle 17, noi donne al volante.
1: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
4: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
7: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Buonasera a tutti, anche su Radio Number One sono le 20 in punto.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
12: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
14: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta dei piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
12: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi. Nicola Compagnone.
15: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
12: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto per oggi, buona serata.
16: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
17: Happy, happy hour, number one.
18: Su Radio Number One. Happy hour!
19: Allora, un attimo che dobbiamo mettere in ordine il bar, perché non ho capito. Signor Gabro, lei ha visto cosa stanno combinando qua?
20: Guarda, qui in ordine non c'è mai stato nulla. No, buonasera, no. Luchino, ciao a tutti.
19: Buonasera.
21: Posso avere un aumento?
19: Se abbiamo appena detto che c'è del disordine, non è che può avere gli aumenti così tanto per dire, no? Cioè,
21: scusi, non ha capito
19: niente. Ma glielo spieghiamo la prossima. Signor Gabro, glielo spieghiamo.
20: Ma se la paga di più, lavorerà meglio, no?
19: Ah, o lavorerà meno, forse. Secondo, dipende dai punti di vista, no? Come si usa dire. Va bene, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Salutiamo le donne volanti che stanno rientrando al volante a casa.
20: Volando, sì.
19: Cioè, diciamolo, perché c'è chi vola più, chi vola meno.
20: Poi loro hanno i poteri magici.
19: Hanno i poteri magici.
20: Una alla destra, una alla sinistra, tornano insieme in coppia.
19: Ma io cosa ho fatto? Io non so più come tu. Oh, stasera avremmo dovuto parlare, perché abbiamo deciso che, siccome questo è il programma dove in assoluto qui si alza il livello, qui si alza il qui, e quindi è l'unico programma dove si alza il qui e da nessun'altra parte, e diciamo le cose come stanno. Infatti volevamo parlare di questo congresso che è stato fatto sulla narcolessia, dove si sono incontrati tutti, però si sono addormentati e poi non si sono detti più niente. Quindi parleremo di altre cose sicuramente, ma sicuramente per alzare il livello, prima cosa che facciamo
20: è quella lì, prendiamo il giornale sul bancone del bar e guardiamo quello che è il santo del giorno, mercoledì 8 luglio.
19: E allora attenzione, che oggi è Santi Prisca. Capito?
20: Quindi se veneno.
19: No, sì, Prisca. Prisca, Santa Prisca. Sì, cioè, no, non ha...
20: Al sud Prisca.
19: No, ma la... a Prisca la... Vai, lasciamo stare. Prisca femminile, Prisco maschile. Quindi se avete degli amici che si chiamano così, prima ci telefonate a noi, che è meglio. Poi ci parliamo prima noi e capiamo dove stanno i problemi della vita. E poi da lì li telefonate voi e ci fate gli auguri. Giusto, dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri. Oh, diciamolo. Attenzione, perché oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo.
20: Bellissimo.
19: Un po' lei, bellissimo, bello fresco, quando di bello fresco.
20: Ha voglia di fare un tuffo lei, eh.
19: Vabbè, 2 ore con noi.

0: Manu Ciao. Come viaggiano loro?
1: Stavo cantando una canzone, mi è venuta così, stavo canticchiando.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour. Che dire?
2: Al pesto o al ragù?
0: Ma al pesto o al ragù?
3: Al pesto, sempre al pesto.
0: Sempre al pesto, poi il pesto io lei. Perché... Nel frattempo qualcuno dice che lei avrebbe bisogno di delle ferie, come si dice.
3: E mi conosce bene.
0: Mamma, signor Maurizio, buonasera, salutiamo anche Anna, buona serata anche a Michele, a tutti gli amici che stanno messaggiando. Perché?
3: Perché tra pochissimo arriverà il primo spazio del dedicato, quindi prenotate la vostra canzone preferita al 393 444 0444.
0: Ma siccome qui si alza, qui solo qui e da nessun'altra parte, attenzione, un'altra cosa, attenzione, che facciamo solo noi, lo dica signor Gatto,
3: noi leggiamo l'oroscopo, quello della giornata di oggi, non domani, le
0: domani,
3: previsioni,
0: dai,
3: il futuro, ma
0: tu,
3: che
0: domani,
3: ce ne importa,
0: domani è un altro giorno, si
3: arriverà,
0: esatto, guarda che dire, guarda.
4: Ciao ragazzi, ecco. Come va? Com'è qua il movimento?
0: Beh, non lo so, adesso stavamo cercando di leggere un segno zodiacale. Ma che segno è il Berti, secondo lei? Non sai che non lo so.
3: Guardi, io direi Ariete, perché spinge.
0: Sicuramente non Acquario, se c'era Vigneto probabilmente era quello.

0: compleanno tra tre giorni.
1: Ah sì, a saperlo che lei è compleanno tra tre giorni, quindi detto tra noi, i pesci non c'entrano assolutamente niente nella maniera più assoluta. Va bene, se siete pesci o se vi sentete dei pesci fuor d'acqua, e visto la lettura dell'oroscopo, fatecelo sapere, così tiriamo e o non tiriamo le orecchie agli oroscopari.

0: ha visto, signor Gabriel, guardi, c'è gente che la manderebbe in ferie.
1: Mi paga anche il viaggio?
0: Allora, buonasera, campioni carissimi. Salutiamo la Sicilia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, salutiamo invece anche. È così che dice? Gabbro e salmone. Cosa vuol dire Gabbro?
1: Sono rimasti affezionati.
0: Ah, lei, guarda, lei è a salmone.
1: Io lascio il segno.
0: Mamma mia, dopo non le dico dove, ma va bene uguale. Anch'io se voglio, mi impegno, lascio il segno. Va bene, allora, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che puntualissimissimissimamente a partire dalle 20 vi accompagna per un paio d'ore. Giusto per così qualche drink, facciamo.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, ma qualche drink e non noi, gli ascoltatori.
1: Non dica quella parola.
0: Devo dire quella cosa lì. Nel frattempo c'è Lilli che ci ha informato che c'è del gran movimento e del gran trambusto sulla autostrada. C'è un po' di macello perché pare che stia andando a fuoco un capannone di Bartolini in zona Monza o quella zona lì. Quindi attenzione se siete in quella zona, per i curiosi come al solito, che poi si girano, guardano, rallentano, poi succedono delle cose che non vanno bene. Adesso andiamo a cercare qualche informazione giusta appunto per capire i dettagli di questa situazione, anche un po' in parte di viabilità, perché questi sono i curiosi che rallentano puntualmente e poi succedono
1: come la mattina i pensionati sui cantieri.
0: Quello è un altro discorso e non rallentano niente. Signor Gabriel, cerchiamo di fare il punto della situazione, come per esempio il punto sul caldo.
1: Sì, lei fa fresco oggi, dai.
0: Sì, fa più, molto più meglio fresco di ieri, certo.

0: No, perché lei lo sa che fanno, cioè, di solito ci sono quelli che fanno le ricerche, fanno le analisi, fanno quelle sì. cose lì. E invece pensi un po' lei, che prima dicevamo su questo summit sulla narcolessia, che si faceva così per dire, però pensi un po' lei che hanno fatto questo summit, questo ritrovo di cervelloni per parlare della problematica a livello globale di questo aumento delle temperature, perché fa calderrimo dappertutto, ho usato questo superlativo appena licenziato.
1: Complimenti.
0: In questo momento. E attenzione, perché pensi un po' lei, dov'era? A Londra, no? Era summit. C'era questo ritrovo con tutti questi cervelloni del pianeta per discutere sul troppo caldo del pianeta, e pensate un po' voi che l'hanno annullato per il troppo caldo.
1: Beh, dai, sono stati coerenti.
0: Praticamente hanno detto: no, fa troppo caldo, allora è inutile che facciamo del troppo caldo. Probabilmente lo faranno quando farà freddo, non so.
1: Prossima volta noi facciamo il congresso sulla puntualità. Mi raccomando, non arrivare in ritardo, perché poi si annulla anche quello.
0: Esatto. Io so che adesso anche al Polo Nord faranno quello per il troppo freddo, e probabilmente non lo faranno più perché fa troppo freddo. Proprio veramente.
1: Noi è andata così, dai.
0: Della gente così che. Ma li pagano anche per. Ma chiedo per un amico. Questa è Radio Number One, ci sono i Pinguini Tattici.

0: sento i pinguini tattici nucleari. Lo sente lei che mangeremo qualcosa stasera?
1: Credo proprio di no.
0: No, Gandalf.
2: È impossibile.
0: È impossibile, niente. Però tra un attimo, primo spazio dedicato.

0: vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
0: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
0: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

lo spazio per dare un'occhiata alla situazione meteorologica della giornata che sta da venire, ovvero per domani. Allora, attenzione al nord: tempo stabile o per lo più soleggiato, seppur con cielo offuscato da innocue velature. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo cumuli diurni sull'Appennino, mentre al sud stabile e generalmente soleggiato. Come usiamo dire noi e come è giusto fare, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo, per restare sul pezzo e restare sempre informati.

0: chiude in forza e rialzo, quindi niente.
1: Ma che peccato, serata rovinata.
0: Serata rovinata, non potete niente. Serata mala giornata, niente. Non potete usare neanche il gas, se no niente, non si può fare niente, niente. Va bene, salutiamo gli amici che stanno messaggiando tantissimi, signor Gabra.
1: Sarà perché mercoledì si preparano mentalmente già il weekend e ci scrivono numerosissimi al 393-444-0444.
0: Ha visto? Certa cosa.
2: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Ma che cosa, una meraviglia, che sono così tante? Sì, perché effettivamente sono sempre tantissimi ogni sera, anche per chiedere le loro canzoni, la loro musica. Poi mi raccomando, affrettatevi se volete ascoltare la vostra canzone, perché? Perché
1: sennò poi
0: sennò poi è un macello, diciamo le cose come stanno. Allora, attenzione, perché ci abbiamo una richiesta, anzi più di una direi, anzi ne abbiamo già abbastanza quasi.
3: Ciao, reduce da sì. Tre concerti.
0: Tre, neanche uno, tre.
3: Jamiroquai no. E John Legend da Lucca,
0: wow.
3: E poi da Lucca direttamente Mantova, Mantova Pressure Boys.
0: No.
3: E non mi posso altro che chiedere Suburbia, Pressure Boys. La Pucci da Genova.
0: Ciao Pucci, buona serata. Sai che stava per andare un'altra canzone? Roba da pazzi succedono.

0: Pucci per questa chicca di musica. Pet Shop Boys, Suburbia, 1986, questo gruppo musicale synth pop britannico, tra altre cose, che ha venduto qualcosa come 50 milioni di album dal 1985 ad oggi, quindi tra i due o tre successini. Però pare dalla critica che siano l'unico gruppo a livello mondiale pop che abbia tenuto botta in questi ultimi 40 anni, mettiamolo così, un attimino.
1: Abbiamo aperto un grande stile.
0: Quei 5 minuti, no?

0: Jason Derulo, Take Your Dancing, Radio Number One. Cioè, poi adesso arriva, siamo a metà settimana, signor Gabo, ci sono quelli che vogliono andare magari a muoversi nel fine settimana, no?
1: Su e una, fanno bene.
0: Su una spiaggia a ballare sotto il sole.
1: Che bello.
0: Che bello. Che cose le
1: dipende che canzoni partono, però.
0: Ma che cosa vuol dire canzoni che

0: distingue Lenny Kravitz anche in questa Honey su Radio Number One.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Che questo è il secondo spazio del dedicato di questo mercoledì sera.
1: Un altro momento per esaudire i vostri desideri.
0: Ah, visto come sono pacato.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Berti, stavo dicendo che sono pacato e
1: lui è così.
0: E niente, vabbè. Ricordiamo un numero perché ci abbiamo ancora degli spazi, quindi metti
1: pochini, ma sì, al 393-444-0444 potete richiedere il vostro brano preferito che volete ascoltare in autonomia oppure che vorrete regalare a un amico, un fratello, una sorella.
0: Eh sì, tutti, tutta la parentela.
1: Siete voi a dovercelo scrivere. Lo voglio dedicare a...
0: Ah, va bene, salutiamo Enzo che voleva dedicare a se stesso questa canzone.

questi sono i Depeche Mode, Enjoy the Silence. Poi tra le altre cose c'era questa curiosità di questo video che era, c'era in teoria David Gunn con questo mantello rosso sulle spalle che cammina, faceva chilometri e chilometri e chilometri, ma non era lui, era una controfigura. Però questo è un dettaglio che poi non è così utile saperlo, però almeno uno lo sa, dice ma non era lui, no, non era lui, però la canzone l'ha cantata lui.

0: E con Madonna Get Together chiudiamo la prima ora, vero signor Gabbro?
1: Certo, ma la seconda inizierà come sempre con un altro spazio del dedicato.
0: Mamma. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beach for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beach for Babies e biglietti su ticketgate.it.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Un altro spazio del dedicato ad aprire la seconda ora dell'Happy Hour con Luchino e Gabbro fino alle ore 22. Iniziamo con le vostre richieste.
2: Ma come dice lei l'ora, io rimango così, sempre giusta la dice, eh? Va bene, buona serata, come sempre lo spazio del dedicato. Ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, quindi se volete richiedere la vostra musica potete farlo.
3: Non mi meraviglia.
2: Ma cosa non mi meraviglia, che cosa, Gandalf? Ma Gandalf, perché invece, ma invece che fare qualcosa da mangiare, no, quali, che problemi abbiamo?
4: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
2: Io non ho capito la galassia, cosa c'è?
1: Ma poi di solito in cucina guarda le partite di calcio, stasera non c'è nessun round dei mondiali, almeno cucini qualcosa.
2: Almeno una cucina semplice, va bene. Salutiamo un po' di amici, buona serata Patrizia, ciao Patrizia, buona serata. Salutiamo anche Claudia, ciao Claudia. Salutiamo anche Max, salutiamo anche la Sami.
1: Ciao.
2: E invece salutiamo anche Anto, che volevo una canzone.

0: 1978, quando c'è la pubblicazione di questo Fersi, e tra l'altro poi riprese un insuccondo step da un gruppo Eurodance che erano i Black Box, che quelli di Ride on Time, per capirci. Can I get up, get up? Perché ve la canto la prossima volta, che è meglio. Va bene, allora è mercoledì sera, non so cosa stiate combinando, giusto, chiedo per un amico.
1: Domani si lavora, c'è qualcuno che sarà già in vacanza, in ferie per una settimana magari.
0: Certo, magari anche per due o tre anni,
2: no? Lanciamogli contro il nostro
0: ma
2: robot.
0: Ma perché Gandalf? Ma non... Io non so come dobbiamo fare noi in questo locale, perché
3: non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Niente, non ci abbiamo più spazio. Grazie Berti, la ringraziamo.
1: Anche per stasera esauriti come noi.
0: Decisamente. Oh, attenzione perché... Attenzione perché qui... Come, da dove inizia a dare questa notizia, signor Gabbro?
1: Avranno fatto sicuramente qualche analisi, qualche statistica, però questa volta un po' più particolare.
0: Sì, sì, tanto siamo fuori dall'orario, quello di...
1: La fascia protetta. Fascia
0: protetta. Ah, com'è che si chiama sta cosa? Che Spare This Mix?
1: Yes, quella roba lì.
0: Quella roba lì, no? Allora, attenzione perché ci hanno dato anche un nome, no?
1: Spare Maxing.
0: Spare Maxing, perché voi dite che... De che? Allora, praticamente è stata fatta tanto per cambiare un'analisi, una ricerca sul panorama e sulla panoramica delle nuove generazioni, delle nuove leve, delle nuove famiglie che dovrebbero andare a nascere un domani.
1: Dovrebbero.
0: Esatto, ho messo il condizionale apposta perché facendo questa analisi è sorto un problema. Il problema del concepimento, non tanto per il fatto che dice come si fa, no, per quello, perché come si sa che c'è l'ape, il cavolo e quelle cose lì, lo sanno tutti come si fa ormai. Però il problema è quello della fertilità, o soprattutto del fatto che lo sperma attuale, pare delle nuove generazioni, sia un po' carente di materia prima, cioè praticamente non è così efficiente ed efficace come quello degli uomini delle caverne. Adesso non
1: sì,
0: mi chiedo
1: pare
0: perché.
1: Che lo stile di vita dei ragazzi di oggi non vada, non c'è nessun beneficio per quanto riguarda poi la riproduzione,
0: niente,
1: l'amour.
0: Niente, ci sarà, andremo in estinzione, forse è una cosa che, che faccia così male a questo periodo. Però vabbè, di questo ne parleremo nella prossima puntata. Però hanno fatto questa analisi e risulta che ci siano queste problematiche, tanto che è stata organizzata una sezione particolare e specializzata per cercare di trovare delle soluzioni alle nuove generazioni, perché già abbiamo il problema che non ci sono più nascite sul pianeta, tutte queste cose qua. Poi ci si mette anche questo altro problema, cioè già siamo messi male, poi con questo siamo messi peggio, oserei dire.
1: Datevi da fare.
0: Datevi da fare cosa? Facciamo un miracolo, che forse è meglio, come quello dei Coldplay e Big Sam.

0: Yes, and Ariana Grande. And che cosa secondo lei, signor Gabro? No, chiedo per
1: What do you know about Yes and?
0: Mamma mia, guarda com'è. Lei sa proprio tutte le lingue del mondo, giro giro tondo.
1: Speriamo non tutti giù per terra.
0: No, se no sennò dopo in macello. Poi dobbiamo fare la pace, carote.
1: Nonna pace.
0: Dopo casino quando c'è da fare la pace. Basta litigare. Buona serata, questa è la Happy Hour, questa è Radio Number One. Come sempre c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino. Luchino, e adesso c'è Tame Impala e questo è Dracula.

0: Animali notturni, quelli di Malika Yan su Radio Number One.
1: Finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
2: Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
5: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 santa messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
1: Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. clericiauto.it.

0: Un po' lei, signor Gabbro, che questo qui è il penultimo.
1: Quello che viene prima dell'ultimo.
0: No, guardi, che non è quello che canta.
2: Lei è un cretino.
0: No, vabbè, ma no, beh, dell'ultimo spazio. Va bene, questa è Radio Number One e ci sono un sacco di persone che messaggiano. Salutiamo anche dov'è? Pierluigi dal Lago di Como, buona serata, che stava commentando l'argomentazione di cui trattavamo prima.
1: Ah, sì.
0: Di Smith Mix, quella roba lì, come si chiama? Che non me lo sono già dimenticato. Poi salutiamo coloro che stanno invece messaggiando e ci stanno chiedendo di delle canzoni, ma non ci abbiamo più spazi, come suggeriva prima, vero Berti, che non ci abbiamo più spazi?
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, sicuramente le ho fatto un'altra domanda, però
1: una volta che glielo chiediamo.
0: Niente, non risponde. Stava sviando il discorso, secondo te. Vuoi, deve dirci qualche cosa? Ha pagato tutto quello che ha bevuto, Berti?
1: Allora, signor Berti, io veramente le porto una cartella esattoriale la prossima volta.
0: No.
3: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Salutiamo Berti che va, che dire. E allora salutiamo anche le Giulie che volevano una canzone che ci piace tantissimo e vorremmo ascoltare. Ci dedichiamo una canzone noi. Eccola qua.

c'è gola, questa Africa dei Toto 1982, la pubblicazione di questo gruppo rock estratto tra le altre cose da Toto 4, che non è una cosa dalla schedina ma era il nome dell'album, Toto 4, se lo diciamo in americano. E tra le altre cose questa è stata posizionata alla posizione 452 da Rolling Stone, che ha inserito la canzone nella lista dei 500 migliori brani musicali di tutti i tempi. Questa tra le altre cose fu scritta da David Page, Porcaro e Kimball, che tra l'altro canta il ritornello che c'ha un'estensione vocale che fa paura, e durante un viaggio e una passeggiata in mezzo appunto nel deserto venne questa ispirazione per scrivere questo testo sulla pregare per che arrivi la pioggia sull'Africa, e perché no? Dito nella piaga.

0: Right now, Sophie and the Giants su Radio Number One. Signor Gabbro, ha visto quante persone che ci stanno messaggiando?
1: Tantissime, stasera sono tutti carichi. No. Sarà che Alberti è andato via, quindi si sono svegliati gli altri.
0: Sarà per quello. Ciao Marco, buona serata. Non decidiamo noi, io non voglio sapere niente. Io non voglio sapere niente, giusto? Che dire? Abbiamo un altro disco, vero? Sì, presto.
1: Un po', sì,
0: c'è Miley Cyrus, dai.

0: i fiori, quelli di Miley Cyrus.
1: Preferisce caldo?
0: Ma che cold? Preferisce caldo che cold? Niente. Allora, state lì perché tra un attimo, ultimo spazio.
2: Del dedicato per stasera.
0: Per stasera, eh? Happy, happy
3: hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta...
0: Che non ci avevamo più degli spazi, ce l'aveva ricordato, vero il signor
2: parecchie volte, sì.
0: Ce l'ha ricordato, vero signor Gabro? Però noi puntualissimi vi ricordiamo una cosa importantissima: che domani torniamo.
2: Torniamo noi e tornano le vostre richieste, ovviamente.
0: Non parla bene, cosa che... torniamo domani. E ovviamente nelle happy hour domani avremo altri spazi per voi, sia domani che ovviamente nella giornata di venerdì, dove puntualissimi torniamo tra le 20 e le 22, prima di un appuntamento bellissimo, bellerrimo, stupendo,
2: quello number con la one Lily. Classics,
0: number one classic con la nostra Lilly, i vinili spolverati e rispolverati e puliti dal signor Gabro, vero?
2: Devo andare ancora stasera, però adesso volo giù.
0: Vola giù
2: dalle scale.
0: Non dalle scale, no, la prego, almeno quello. Ci abbiamo l'ultima richiesta.
5: Valentino, ciao Gabro.
0: Sì.
5: Volevo dedicare una canzone di Vasco,
0: sì,
5: se riesci, nell'ultimo spazio,
0: sì,
5: a tutti i miei amici con cui abbiamo trascorso una bella giornata oggi in montagna, e soprattutto a Rosa e Piero che ci hanno ospitato nel loro roccolo.
0: Wow.
5: Grazie di tutto, ciao, buona serata, Lori Bardizza.

0: se tutti gli amici che oggi hanno festeggiato e si sono ritrovati con questa di Vasco Rossi è già una canzone dal 2011. Saluta anche e ringrazia Roberta da Valdilana e tutti gli amici confermano il fatto che Vasco Rossi decisamente è uno degli artisti più amati, forse il più amato in Italia. Che dice lei, signor
1: Gabbro?
0: Non
1: ci sono assolutamente rivali.
0: Assolutamente. Adesso c'è Harry Styles.

0: Radio 2 Radio Number One, quasi addirittura d'arrivo, signor Gabbro.
1: Ultimo disco per stasera, sì.
0: Sì, è l'ultimo che sta arrivando in questa serata, in questo mercoledì sera.
2: Posso fare una pausa?
0: Ma che pausa? Se adesso chiudiamo.

0: programma col quale andiamo a chiudere.
1: Donne.
0: Ma donne cose che stiamo chiudendo. Ma, niente, dica
2: dai,
0: cosa,
2: che torniamo
0: Gabbro,
2: domani
0: dai.
2: Dalle 20 alle 22. Luchino Gabbro, l'Happy Hour. Ci sentiamo giovedì.
0: Vi lasciamo con Lilli, Number One Classics, tutti i vinili rispolverati dal signor Gabbro. E ovviamente voi, come sempre, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, no?
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Tanta musica da ascoltare insieme, questa è Radio Number One, sono le 22 e un minuto.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
3: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Quando se ne vanno i ragazzi dell'Happy Hour, arriva il nostro momento, quello del Number One Classics. Ogni sera scegliamo la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e qualunque cosa stiate facendo in questo momento, mollate tutto e mettetevi a ballare. C'è la KC.
3: Number One Classics.

minuti nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e non so se capita anche a voi di seguire quei tutorial sui social dove insegnano i passi per ballare anche pezzi come questo della Casey and the Sunshine Band. Io li seguo e mi diverto un sacco, fatelo anche voi nel salotto di casa. Mettiamoci eleganti perché adesso arriva la voce raffinata e la musica raffinata di Randy Crawford. You Might Need Somebody, era il 1981.

si tratta delle Spice Girl. I rumors sono sempre parecchi, uno su tutti: tornano in tour, torneranno insieme, faranno un disco. In realtà Mel B ha smentito e ha detto chiaramente che non ha nessuna voglia di rimettersi in gioco. Una Spice Girl però è entrata a Buckingham Palace. Jerry Halliwell è diventata dama di compagnia della regina Camilla. Nonostante la differenza di età, 78 anni per la sovrana,

0: quanto ci piaceva Tanita Tikaram con il suo grande successo Twisted My Sobriety dell'88. Lei ha continuato a fare musica anche in piccoli club e in festival, anche se poi non è più riuscita ad avere il successo del brano con cui l'abbiamo conosciuta. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics
2: con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Radio Number One Classic
3: 1984.

programma con la musica degli anni 70, 80, 90, allora siete nel posto giusto, spargete la voce. Io sono Lilia, una donna al volante nel Number One Classics. Questa sera ritroviamo Serrone con Supernature del 77. E in quel periodo non c'era un DJ che non la mettesse questa canzone in discoteca oppure in radio. Is there something I should know? C'è qualcosa che dovrei sapere? Questo è il primo disco numero uno nella classifica inglese dei Duran Duran. Era il 1983.

Piero Pelù e Lit Fiba con Il mio corpo che cambia del 99 è l'occasione per ricordare agli ascoltatori del Number One Classics che il tour dei Lit Fiba è partito con il sold out di Perugia e vede protagonisti i Lit Fiba degli anni 80 proprio nella formazione originale. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo impegnati fino ad agosto dei principali festival italiani per celebrare dal vivo i 40 anni di 17 Re, l'album che ha cambiato la storia del rock italiano. Non perdeteli se vi capita, insomma, di essere magari in vacanza dove loro terranno dei concerti. Da Bill Withers e dal 1971 riascoltiamo Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: calda voce del soul, quello di Bill Withers, con uno dei suoi tantissimi successi, e No Sunshine del 71. State ascoltando Number One Classics e noi torniamo tra poco, state lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

TTD, Terence Trent D'Arby con la sua Say Your Name, è la nostra scelta per continuare Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90. Questa è una canzone d'amore e il protagonista chiede alla ragazza che ama di mettere metaforicamente la propria firma sul suo cuore. Allora restiamo in questo clima un po' romantic nebuloso anche con Bob Marley e Jamie.

Una macchina per viaggiare nel tempo con la musica, sera dopo sera, nel Number One Classics. Inseriamo solo il meglio degli anni 70, 80, 90. Alla guida ci sono io, Lilia, una donna al volante, dalle 22 alle 23 dal cilindro. Togliamo sempre grandi, grandi canzoni.

0: Siamo arrivati ai saluti, è stato bello stare con voi, rimandiamo come sempre tutto domani, ore 22, stessa radio, stessa Lilly. Ciao. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è